chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Ovviamente Ora Musica tutti i giorni arriva a quest'ora con le novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara, che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
1: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
2: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
1: Ah,
2: ecco.
1: Ok, sì,
2: sul confine,
1: sì.
2: Sono nata qui. Però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
1: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche uno,
2: esatto,
1: che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
2: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
1: Quindi arriveranno altri singoli,
2: assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più, purtroppo.
1: E di questo brano avete fatto un video?
2: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
1: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
2: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
1: E lei, Francesca Zagara, oggi qui
2: Sono io, sì.
1: A Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
2: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Ora musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e Clyde di Ginevra.

Ginevra con Bonnie e Clyde, momento dedicato alle giovani voci, perché prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più per la verità, sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana. E a chiudere la puntata, Cama.

0: I Will Smith When I Am Dead. Questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Estate, caldissima estate. Buongiorno Jure Zoglia, ma buongiorno anche a tutti voi amiche ed amici che ci state ascoltando in questo momento. Calle degli Orti Grandi, 31 di luglio, anche luglio, col bene che ti voglio, ci lascia. Agosto sta per arrivare, non sarà diverso, almeno in questi giorni. Farà caldissimo, continuerà a fare molto molto caldo e noi ci ritaneremo al fresco. Rimarremo a casa, andremo, non lo so, al cinema. Ma andremo a fare un giro nei centri commerciali, insomma ci ripareremo dal sole e dal caldo, questo ci consigliano tutti ed è un bene farlo. Pensiamo alla nostra salute, poi alla tintarella, a tutto il resto, beh, quando sarà sarà. Allora, un'altra mattinata fino alle 10.30 per quanto ci riguarda, come sempre abbiamo un sacco di cose da condividere con voi, ma partiamo come sempre con la musica, poi vi racconterò qualcosa di più.

Olivia Rodrigo avrete sicuramente, i più avranno, ecco, sicuramente riconosciuto la sua voce, Drop Dead. Allora, Iure, curioso di cosa parleremo oggi? Curioso di sapere? Sì? Beh, anche voi spero, amici e amiche che ci state ascoltando. In ordine sparso vi dico più o meno quello che ho trovato di curioso e interessante che penso possa essere anche di vostro gradimento. Allora, vi racconterò di una città che esiste soltanto 4 giorni all'anno e poi direte voi che fine fa. Lo scopriremo dopo. Vi parlerò di nuovi luoghi che da oggi fanno parte del patrimonio dell'umanità, l'UNESCO ogni tanto ci delizia con delle belle cose che entrano a far parte del patrimonio immateriale di tutti noi, dell'umanità. E allora andremo a scoprire quali sono questi nuovi luoghi che insomma sono entrati a far parte del patrimonio di tutti. Poi parleremo di stelle che non brillano solo nel cielo ma anche a terra, letteralmente a terra, perché sulla Walk of Fame di Hollywood ci sarà una nuova stella tutta italiana. Poi un festival che trasforma una città in una gigantesca pista da ballo. Vi parlerò anche di una strada davvero speciale dove sono i libri a indicare la direzione. A proposito di libri, oggi, e questo è un punto quasi sempre fermo, tra le 9 e le 9 e mezza, ne parliamo il venerdì, sarà con noi Cristiana Ruggeri, giornalista e scrittrice che nel suo ultimo romanzo ci porta alla scoperta di un uomo che ha trasformato un sogno di tanti, una realtà di pochi, in un mito, Ferdinand Porsche. Chi non vorrebbe una Porsche? Tanti, pochi se la possono permettere, però com'è nato questo sogno? Beh, lo scopriremo insieme a Cristiana. Naturalmente daremo uno sguardo anche al meteo per capire che cosa ci aspetta nei prossimi giorni, più che altro chiederemo consiglio su come comportarci, ecco, ancora una volta ai nostri esperti. Ascolteremo le novità discografiche appena arrivate in radio e ci divertiremo anche a rispolverare alcuni dei tormentoni estivi che ci hanno fatto, anzi continuano a farci cantare e ballare. Insomma, anche oggi il menù è ricco. Sarete dei nostri? Spero vivamente di sì. Ma intanto, ancora la musica a tenerci compagnia. Questa è Magnetic, The Bowser.

Partiamo subito con le belle notizie e la prima ci arriva dall'UNESCO, che ha appena annunciato 10 nuovi siti iscritti nella prestigiosa lista del patrimonio mondiale. La decisione è stata presa durante l'assemblea annuale che si è conclusa mercoledì a Busan in Corea del Sud e premia luoghi che raccontano la storia, la cultura e la natura del nostro pianeta. Tra le novità, lo diciamo subito, c'è un po' d'Italia. Entrano infatti i teatri condominiali dell'Italia centrale, costruiti tra 700 e 800. Che cosa sono i teatri condominiali? Beh, sono piccoli gioielli architettonici nati grazie all'impegno condiviso di cittadini e istituzioni, simbolo di una cultura teatrale più aperta e accessibile. Sono praticamente dei luoghi pubblici, ecco, con sala all'italiana, palchi disposti su più livelli, sale progettate per ottenere una migliore acustica, platee, foyer ridotti con macchinari e scenici dell'epoca. Praticamente sarebbero il 62esimo sito UNESCO italiano. E dove sono? Ecco, giusto per 8 dei 10 teatri si trovano nelle Marche, del resto chiamate anche la regione dei 100 teatri, uno in Umbria e uno in Emilia Romagna. Complimenti all'Italia, ma complimenti anche alla Grecia. Nella lista entra pure il Monte Olimpo. Io pensavo ci fosse già tra i siti patrimonio mondiale dell'umanità. L'UNESCO ha sottolineato come la montagna più alta della Grecia, dove gli antichi greci credevano risiedessero gli dei dell'Olimpo, sia diventata un fulcro della loro mitologia, oltre a vantare imponenti formazioni geologiche. Alla Francia un doppio riconoscimento: sono diventate patrimonio dell'umanità le spiagge dello sbarco in Normandia, luoghi simbolo della liberazione dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, e le fortezze reali della Lingua d'Oca, un affascinante sistema di castelli medievali. Tra gli altri nuovi ingressi troviamo le opere architettoniche di Alvar Aino e Elis Aalto in Finlandia, esempio straordinario del modernismo del Novecento. Poi il suggestivo castello di Alamut in Iran, antica fortezza costruita a oltre 2000 metri di quota, famosa per gli splendidi giardini, biblioteche e laboratori, e il grande corridoio naturale di Boma Badingilo in Sud Sudan, una delle più importanti rotte di migrazione dei mammiferi terrestri al mondo, oggi purtroppo minacciata. Il Giappone vede riconosciuto il complesso archeologico di Asuka Fujiwara, culla della nascita dello Stato giapponese, mentre l'Uzbekistan entra in lista con l'architettura modernista di Tashkent, ricostruita dopo il devastante terremoto del 1966. New entry nella lista UNESCO anche le Rojas di Sao Tomé e Principe, antiche piantagioni coloniali di caffè e cacao che testimoniano una pagina importante e complessa della storia africana. Un totale di 10 nuovi siti che ci ricordano quanto il patrimonio dell'umanità sia fatto di paesaggi, di monumenti, memoria e cultura, ecco, un'eredità da conoscere, proteggere, ma soprattutto tramandare alle generazioni future. Diamoci una possibilità per andare a visitarla anche di persona, perché no? Si viaggia tanto, perché non creare un itinerario UNESCO ad hoc? Malika Yan.

Quante volte ci è capitato di eliminare un'email pensando che fosse il solito messaggio pubblicitario? Jure, un sacco, più d'una, ecco. Pensa che è successo anche a Roberto Bolle, con una notizia che vale una carriera. Il ballerino italiano ha raccontato di aver inizialmente scambiato per spam la comunicazione con cui gli veniva annunciato un riconoscimento davvero straordinario. Nel 2027 avrà una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Beh, solo il mattino successivo, vedendo la notizia rilanciata dai media, ha capito che era tutto vero. E sui social ha scritto: ci sono traguardi.

che sembrano appartenere ai sogni fino al giorno in cui diventano realtà. Ha voluto condividere questo suo successo naturalmente con la famiglia, con la sua squadra e con il pubblico che lo segue da anni, sottolineando come questo premio rappresenti anche un riconoscimento alla danza, all'arte, all'Italia, dicendo che questa stella porta anche un po' della danza, dell'arte e dell'Italia appunto nel cuore di Hollywood. Per Roberto Bolle si tratta davvero di un riconoscimento storico, sarà infatti il primo ballerino italiano ad entrare nella Walk of Fame, il celebre viale di Hollywood dedicato ai grandi protagonisti dello spettacolo mondiale, un traguardo che non era riuscito a raggiungere nemmeno Carla Fracci, una delle più grandi étoile di tutti i tempi. Sulla celebre Hollywood Walk of Fame ci sono già 19 italiani protagonisti del cinema, della musica e della lirica, e dal 2027 però ci sarà insomma anche la danza, ci sarà anche Roberto Bolle a rappresentare la danza, scrivendo quindi una nuova pagina anche nella storia della danza italiana. L'ingresso nella Walk of Fame segue tra l'altro la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere, di cui Bolle è stato insignito l'anno scorso dalla Francia. Quindi riconoscimento su riconoscimenti, d'altronde lui è davvero una stella, grande stella. Allora, naturalmente i complimenti a lui, ma ecco, ma voi avete già controllato la posta stamattina? Nel caso non l'abbiate fatto ancora, date un'occhiatina anche nella cartella spam. Sia mai che tra una mail sospetta e l'altra, che ne so, ci sia anche per voi una bella sorpresa. Magari proprio una stella? Noi nessuna sorpresa, per quanto ci riguarda, vi facciamo, perché vi mettiamo su un po' di musica per arrivare alle notizie delle 8:30. A dopo.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

8:44 minuti, siamo rientrati con Katy Perry, che chi non ha avuto la fortuna di vedere live in giro per vari concerti, è stata anche a Lucca Summer Festival, la sua presenza ha attirato 18.000 spettatori, bene, potrà rifarsi con un grande show evento, questa volta sul grande schermo. Praticamente tutti potremmo rifarci, se il cinema del nostro paese farà vedere questa bellissima cosa che si intitola The Lifetimes Tour Live from Paris, in oltre 70 paesi, pare dal 2 al 5 settembre. Il film è stato girato durante le due date sold out del Lifetimes Tour alla Paris Défense Arena nel novembre del 2025 e restituisce sul grande schermo la dimensione spettacolare dello show attraverso un impianto produttivo. Si legge su New Music, realizzato con 60 videocamere. Wow! Ma te le immagini, Jure? 60 videocamere, davvero qualcosa di spettacolare. Vabbè, la regia è stata affidata a Paul Dugdale, credo si pronunci così, autore di numerosi concerti film dedicati ai grandi protagonisti della musica contemporanea. Beh, non vediamo l'ora, visto che ci piace Katy Perry, dal 2 al 5 settembre, sia mai che arrivi anche dalle nostre parti. Bene, bene, bene, proseguiamo ancora con la musica e poi vi racconto di un'altra bellissima cosa.

Ci sono appuntamenti che estate dopo estate sono diventati una bella abitudine per chi ama le storie, i libri e il piacere di ascoltare. Bene, è tornata anche quest'anno con i primi appuntamenti già alla fine di giugno, la strada dei libri passa da il festival diffuso della lettura promosso da Leggiamo 018 Friuli Venezia Giulia e curato da Damatra Onlus, che porta racconti e incontri in luoghi speciali del Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa di cui abbiamo spesso parlato da questi microfoni. Bene, oggi la rassegna fa tappa a Tolmezzo alle 17:30 negli spazi suggestivi del Museo Carnico delle Arti Popolari, dove prenderanno vita due personaggi indimenticabili della letteratura mondiale, Don Chisciotte e Sancho Panza. La storia di Cervantes arriva così ai lettori e alle lettrici più giovani con una narrazione pensata per grandi e piccoli. È protagonista un eroe coraggioso, un po' sognatore, un po' stralunato, pronto a combattere per la giustizia, la lealtà e l'amore. Al suo fianco, manco a dirlo, Sancho Panza, l'amico vero, quello capace di accompagnarlo nelle sue avventure e, quando serve, riportarlo con i piedi per terra. Tra mulini a vento immaginari, grandi sogni e piccole grandi sfide quotidiane, lo spettacolo, dicevamo, firmato da Damatra, con Ornella Luppi e Tomas Sione, invita a riscoprire il valore dell'amicizia, del coraggio e della condivisione, perché ogni viaggio, anche quello più fantastico, è ancora più bello quando c'è qualcuno con cui percorrerlo. Un pomeriggio speciale in un luogo speciale per incontrare una delle storie più amate di sempre attraverso il linguaggio del racconto e della fantasia. L'ingresso è libero. E a proposito di storie e di libri, di personaggi indimenticabili, nella prossima mezz'ora, tra le 9 e le 9 e mezza, vi racconteremo una grande storia biografica, quella di Ferdinand Porsche. Da giovane talento incompreso a pilastro dell'ingegneria automobilistica mondiale. Sarà Cristiana Ruggeri, giornalista e scrittrice, che al genio capace di sognare ha dedicato un libro, ecco, a raccontarci la sua storia bellissima, profonda e davvero straordinaria come lui. Ma intanto ancora un po' di musica, arriveremo alle 9 e anche all'aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulle strade del nord-est italiano.

0: Un'estate in musica su Radio Capodistria.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: Libri da mare.
1: Oggi vi proponiamo una lettura che metterà d'accordo gli amanti delle biografie, chi apprezza i romanzi ispirati a personaggi realmente esistiti e visto il protagonista, anche gli appassionati di automobili. Il libro si intitola Ferdinand Porsche, un genio capace di sognare. Porta la firma della giornalista e scrittrice Cristiana Ruggeri ed è pubblicato da Giorgio Nada Editore. Racconta la vita di un uomo che ha lasciato un segno nella storia del Novecento. Un romanzo però che va oltre il mito del grande progettista per restituirci il ritratto di una persona, il suo talento, i suoi affetti, le sue contraddizioni e il tempo in cui ha vissuto. Cristiana Ruggeri, benvenuta a Libri da Mare.
2: Grazie per questa opportunità, Marisa, grazie infinitamente.
1: Partiamo dall'inizio, Cristiana. C'è sempre un momento in cui nasce un libro. Da dove nasce il desiderio di raccontare proprio Ferdinand Porsche? Tra tante figure straordinarie del Novecento, perché proprio lui? Che cosa ti ha colpito al punto da dedicargli un romanzo?
2: È stata una folgorazione, come per tutti i miei libri, una meravigliosa casualità. Sai come si dice? Le storie vengono a bussarti alla porta, e alla porta della mia curiosità un trafiletto che commemorava i 150 anni dalla nascita di Ferdinand Porsche, che sono capitati l'anno scorso, era circa 2 anni fa, e ho cominciato a cercare notizie sull'uomo, perché la prima domanda che mi sono fatta io è stata: cosa c'è dietro la leggenda di Ferdinand Porsche, l'ingegnere del secolo Novecento, un uomo che è nato nell'impero asburgico, ha passato la prima, la seconda guerra mondiale, dico, ma com'è stata la sua vita? Quante discese ha avuto? Quante curve a gomito ha dovuto affrontare? E da lì mi sono resa conto che una vera e propria biografia dell'intera vita di Ferdinand Porsche non ci fosse, se non periodi della sua vita anche pieni di errori storici. Una ricerca che è durata un anno, anche qualcosina di più, e grazie alle biblioteche di mezza Europa, che possono essere consultate anche da remoto, e tramite fotografie, articoli di giornale, notizie, ho cominciato come pollicino a fare tutta una serie di briciole che poi sarebbero diventati una buona torta che sta avendo, grazie a Dio, tanto successo, e anche per questo mi fa tanto piacere essere tua ospite, Marisa.
1: Ma grazie, siamo noi felicissimi di ospitarti, Cristiana, e di avere l'opportunità di conoscere Ferdinand Porsche. Mi piace pensare che la frase, la citazione con cui si apre il romanzo sia in qualche modo la chiave per comprendere Ferdinand Porsche. Leggo: le promesse sono come i sogni, vanno mantenute e realizzate, perché fanno parte di un percorso di crescita. Chi ignora le proprie ambizioni fa un torto a se stesso. E allora, chi era davvero l'uomo che si celava dietro il genio, la leggenda?
2: Una persona che, nonostante ogni tipo di avversità, non si è mai arresa, è stato il problem solver della sua esistenza. Chiunque avrebbe, come dire, avuto più battute d'arresto, ne ha passate di tutti i colori, è stato licenziato, accusato di complottismo con Hitler, è stato anche isolato e soprattutto ha avuto tantissimi detrattori, perché sai, quando c'è qualcuno che ha un QI pazzesco, a cui si aggiunge una tenacia, una perseveranza imbarazzanti, ecco là che i detrattori aumentano, perché le persone che guardano male un uomo così superiore da un punto di vista ingegneristico umano, ecco lì che lui ha capito che doveva costruirsi una corazza, e che era chiaro in lui avrebbe dovuto superare o comunque fare la gincana a determinati ostacoli. L'ha fatto, e nonostante la stanchezza fisica e morale e i dolori che ha dovuto patire, ha vinto, ce l'ha fatta, ed è quello che assolutamente mi piacerebbe che anche le tue lettrici donne scoprissero la storia di un grande uomo, non solo di un ingegnere che ha brevettato e ha depositato 3.200 brevetti nella sua vita.
1: Caspita. Senti, una delle cose che ho apprezzato di più è che il tuo non è solo un ritratto celebrativo, tra virgolette. Nel romanzo emergono gli affetti, l'amicizia, l'onestà, la lealtà, ma anche gli errori, i fallimenti, le pagine più controverse della sua vita. Tu hai citato il rapporto con il nazismo, ma anche la guerra, le accuse che lo hanno accompagnato. Quanto è stato importante restituire al lettore un Ferdinand Porsche autentico, con le sue luci e le sue ombre?
2: Secondo me è fondamentale, soprattutto per gli amanti della storia. I lettori amanti della storia mi insegnano che dopo ogni conflitto, oggi come allora, c'è sempre una caccia alle streghe brutale, ma brutale. E quindi l'odio che ha investito Ferdinand Porsche è stato un odio terribile che stava per ucciderlo. E forse non tutti sanno che è stato imprigionato con l'accusa di collaborazionismo con il nazismo dai francesi, con un inganno. Hanno finto di voler collaborare di nuovo insieme, come si faceva prima della Seconda Guerra Mondiale. Invece, con un tranello, è stato arrestato lui con il figlio, con il marito della figlia e con uno dei primi piloti Porsche. È stata la pagina che ha decretato la fine della prima vita e l'inizio della seconda, perché in due anni non sono riusciti, neanche con quella cattiveria e con l'orrore di tenerlo chiuso e isolato lontano dalla propria famiglia e privato della sua libertà e di ogni diritto, a strappare i segreti industriali. Non ce l'hanno fatta. E quindi questo, una volta liberato, non vi dico come perché è troppo ingegnosa la liberazione di Ferdinand Porsche, e sappiate che parla italiano, ma Porsche non perdonerà mai i francesi di averlo tenuto separato dalla sua famiglia, perché lui era una mente libera, un uomo libero, e la costrizione, pensavano i suoi detrattori, lo avrebbe fatto cedere. Ma lui ha resistito, ma era malato nell'animo e nel fisico quando è uscito dalla prigione. Ecco, è pieno di curiosità il libro, che rimettono, come hai detto benissimo, la storia in linea con la realtà, perché chi è nato e ha vissuto nel periodo nazista, a quelle latitudini come poteva essere la Germania e l'Austria, purtroppo ne faceva le spese. Non c'è niente da fare, perché lui è nato nel periodo giusto per certe cose, è nel periodo sbagliato per altre. Quindi la cattiveria e anche l'invidia sono stati forse i nemici costanti dell'intera vita di Ferdinand Porsche.
1: Senti, quanto c'è di rigorosamente documentato e quanto invece della tua sensibilità di scrittrice nel dar voce ai personaggi, ai dialoghi, alle emozioni? Perché questa storia è davvero ben costruita, ma davvero bene. Quindi difficile riuscire a separare la realtà dalla fantasia, se non forse per alcuni dettagli, Cristiana.
2: Allora, la storia è reale all'85%, ho usato solo dei piccoli escamotage di finzione che nulla tolgono e nulla, diciamo, aggiungono alla realtà vera della vita di Porsche, ma servivano per la costruzione proprio letteraria, l'impianto letterario del romanzo. Ecco, ho voluto, proprio perché mi sono profondamente innamorata di questa figura così...
1: Cioè, l'ho accompagnato dalla nascita praticamente fino ai suoi ultimi giorni. Lo incontriamo bambino, ribelle, oggi si definirebbe no, un bambino superdotato, un genio, però incompreso.
2: Assolutamente sì, perché lui era talmente libero da sembrare molto più naif di quello che fosse. Lui non era naif, il padre spingeva la madre a portarlo dal medico perché si isolava. Lui era talmente annoiato a lavorare in lattoneria col padre che, per rendere meno pesante i suoi pomeriggi, lui lasciava libera la sua mente. e la sua mente non aveva confini, per cui chissà dove andava. E quando il padre vedeva che il figlio lavorava, ma che
1: era
2: assente, che la sua mente fosse altrove, che lui fosse assente, non lo sopportava, perché ecco, c'era una grandissima differenza tra il padre, un burbero, perché era una figura, era un maschilista in un periodo dove gli uomini di potere altro non erano che così. E forse anche questo a fine Ottocento ha spinto Ferdinand ad essere diverso. Ferdinand è stato, aveva nella moglie, conosciuta in Austria, alla Bela Egger, il grande inventore di lampadine austriaco, e aveva nella moglie una consigliera, cosa che a fine Ottocento era impensabile, che un uomo del suo livello si confidasse, confrontasse con una donna.
1: E oggi è facile dire, Cristiana, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma nel caso di Porsche possiamo dire che nella sua vita sono state due le donne importanti. Prima la mamma, che lo ha sostenuto, che lo ha sempre capito, però anche la moglie.
2: Esattamente sì, perché si sono sostituite, cioè i loro ruoli hanno fatto sì che erano i due cuscinetti di umanità che hanno portato avanti la vita di Ferdinand, perché la madre era una donna semplice, anche lì che cosa facevano le donne? Le madri, le mogli, le casalinghe. E la madre non aveva la cultura per capire che aveva a che fare con un figlio genio, ma come tutte le mamme a cui non serve la cultura,
1: basta l'intuizione,
2: l'amore. Esatto, serve l'amore, che è l'ex factor, diciamo, di ogni mamma, o così dovrebbe essere. E lei ha capito che dietro a quel figlio poteva esserci qualcosa di importante. E devo dire che quando scoprirete, cari lettori, scoprirete che Ferdinand ha fatto una grande marachella, questa sua marachella grandissima è stata il primo scalino del suo trionfo.
1: E di successi ne ha collezionati veramente moltissimi, ma al di là delle automobili e del marchio che porta il suo nome, di tutto quello che la sua mente geniale è stata in grado di progettare, insomma non solo automobili ma anche trattori, treni, dirigibili, prima aerei, ha inventato pure la bici elettrica. Ecco, quale pensi sia l'eredità più importante che Ferdinand Porsche abbia lasciato come uomo? C'è qualcosa del suo modo di affrontare la vita, il lavoro e perfino i sogni che può ancora parlare alle nuove generazioni?
2: Sì. E per questo ti ringrazio, guarda, credimi, io da quando ho conosciuto, permettetemi questa frase, la vita di Ferdinand Porsche, ho vissuto la mia carriera ormai lunga di giornalista pensando, ma quell'ostacolo lì che ho superato in quel modo, come l'avrebbe superato Ferdinand? Perché è un ispiratore lui. Cioè, la grandezza delle menti, cara Marisa, secondo il mio modesto parere, è che possono illuminare qualsiasi tipo di generazione, anche centinaia di anni dopo. Perché le menti non hanno età e non hanno una cognizione, diciamo, una connotazione strettamente dell'epoca in cui sono vissute o hanno vissuto. Cioè, la genialità di un uomo può essere, come direbbe un Tom Tom, ricalcolata. E allora la capacità che aveva Ferdinand di non demordere, di non mollare, di non farsi annichilire dalle cattiverie anche dei suoi stessi committenti che poi gli hanno voltato le spalle, ecco, Ferdinand Porsche è come se avesse sentito quella celebre frase che ha detto un certo Nelson Mandela: i vincitori sono sognatori che non si sono mai arresi. E questo è stato Ferdinand Porsche. E ditemi se ognuno di noi nel proprio piccolo non ha abitato Ferdinand Porsche. E ditemi se ognuno di noi nel proprio piccolo non ha bisogno di imparare a non arrendersi mai.

0: credo che nella vita, caro Ferdinand, tu hai provato tutto quello che ti sembrava giusto fare, anche buttar via, mentre gli altri gridavano no, interi progetti che tu ritenevi non più all'altezza, volevi migliorarli prima ancora di metterli in produzione. Io ti chiederei, il mondo ha bisogno tanto di ragionare, di mettersi al tavolo delle trattative e ricordarsi che abbiamo un pianeta fantastico, visto che tu apprezzavi la natura, puoi per favore illuminare le menti di tutti i governanti e ricordarci che questo pianeta è uno e lo stiamo maltrattando troppo?
1: Domanda meravigliosa. Io sarei molto più terra terra, forse gli chiederei se ha ancora un sogno nel cassetto dopo averne avuti tanti e realizzati tanti.
0: Sicuro, nel mio piccolo, sai cosa dico io quando vado a parlare soprattutto nelle scuole? Io dico, al momento sono a pagina 2 dei miei sogni.
1: Ah beh.
0: Perché la pagina 1 l'ho realizzata. Secondo me Ferdinand Porsche ne aveva una cinquantina di pagine, dato i sogni che ha realizzato. Quindi ispiriamoci a chi non molla mai. Nella nostra vita, nei nostri sogni, la tenacia serve a rendere quei sogni realizzabili. Nessuno ha avuto un percorso lineare senza
1: ostacoli, certo.
0: Ecco, quindi secondo me, lo dico ai lettori adulti e ai lettori giovani, il segreto non è non mollare, ma è anche imparare a non lasciarci irrigidire dalle montagne da scalare se si hanno le sneakers. Ecco, cerchiamo sempre di farci ispirare da queste grandi menti che hanno attraversato trasversalmente la storia, donne, uomini. Sai, una volta che ho detto, Marisa, che mi è piaciuto, ho detto, io penso che sarebbe, sai quando, non so, ti immagini due menti di epoche diverse, ma in questo caso poco, di una cinquantina di anni si potevano conoscere, far sedere davanti alla tua moca Rita Levi Montalcini e Ferdinand Porsche.
1: Caspita, che incontro!
0: Chissà. Nella serie Incontri che cambiano vite.
1: Decisamente. Cristiana Ruggeri, grazie per essere stata con noi e per averci accompagnato alla scoperta non solo del grande ingegnere che ha cambiato la storia dell'automobile, tra l'altro ti sei fatto una cultura anche dal punto di vista tecnico, ecco, ma soprattutto ecco, grazie per averci fatto scoprire l'uomo Ferdinand Porsche, perché è proprio questo il regalo che il tuo libro fa ai lettori, raccontare l'uomo dietro il mito.
0: Grazie a voi, perché io lo confesso, posso dire che Radio Capodistria è nel mio cuore da sempre, da quando ero una bambina, e quindi mi avete fatto rivivere il periodo più bello della mia vita ed è stato un piacere infinito essere dei vostri oggi. Continuate a leggere, ad ascoltare Marisa, che è supersonica.
1: Ma grazie per questa.
0: Grazie di avermi ospitato.
1: Ma grazie a te per essere stata nostra ospite e anche per questa bella sorpresa finale a tutti noi. Grazie ancora.
0: Buon ascolto e buona giornata a tutti.
2: Libri da mare.

milione di sogni, proprio come quelli di chi nella vita ha saputo immaginare qualcosa che ancora non esisteva e trasformarlo in realtà. Ferdinand Porsche è stato uno di quei visionari, un uomo capace di guardare oltre, di inseguire le sue idee, di realizzare molti dei suoi sogni, arrivando in qualche modo a realizzare anche quelli di tanti appassionati di motori. Del resto, come diceva Walt Disney, se puoi sognarlo, puoi farlo. Bene, noi siamo quasi alle 9:30, ancora uno spicchio di musica, poi le notizie flash e poi il meteo, ci vuole anche il meteo.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Il saluto oggi a Giuseppe Visalli, uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Allora, un venerdì caldo, caldo, caldo, ma insomma le temperature saliranno ancora, ahi noi.
2: Sì, siamo solo all'inizio dell'ondata di caldo, l'ennesima di quest'estate, che ci terrà compagnia probabilmente fino alla fine della prima decade di agosto, quindi probabilmente tra l'8 e il 10 forse se ne uscirà, ma ancora i segnali non sono chiari. Nei prossimi giorni appunto raggiungeremo l'apice, poi si galleggerà su valori molto alti comunque per il periodo, appunto fino alla prima decade. Nei prossimi giorni, nel fine settimana, avremo appunto temperature massime che raggiungeranno i 37-39 gradi sulle zone di pianura, poi sulla costa farà più fresco, anzi meno caldo a causa delle brezze, però l'umidità sarà più elevata, quindi l'afa sarà maggiore. Comunque in generale si raggiungeranno valori massimi intorno ai 33-35 gradi anche sulla costa. Di notte le temperature scenderanno poco, rimarranno sopra i 20 gradi con notti tropicali, anzi forse anche sopra i 25 gradi, quindi notte equatoriali molto calde, con temperature appunto che rimarranno sempre al di sopra dei 5-6 gradi sopra la norma del periodo. E per quanto riguarda il tempo c'è poco da dire, perché comunque sarà stabile, l'alta pressione determinerà l'afflusso sempre di correnti secche, quindi a parte qualche nube innocua passeggera non si sono previste nessuna pioggia.
1: Bene, la lunga estate calda allora prosegue, non si trova refrigerio neanche al mare, voglio dire, perché pure le temperature del mare sono un po' troppo alte per dire ecco mi butto e voilà, ne esco bello fresco, no? Giuseppe?
2: Sì, esatto, sono attualmente comprese tra i 27 e i 28 gradi, però saliranno ulteriormente nei prossimi giorni a causa dell'assenza del vento, quindi del rimescolamento dell'acqua e delle piogge, quindi probabilmente la prossima settimana raggiungeranno valori di 30 gradi in superficie, quindi questo significa che l'evaporazione sarà molto elevata e quindi anche le temperature notturne, come detto, rimarranno alte e l'umidità sarà molto elevata, con una sensazione di afa piuttosto pesante.
1: Vabbè, nulla di nuovo, dobbiamo stare a riparo, insomma, no? Ci rifugiamo al fresco per quanto possiamo e teniamo duro. Giuseppe, non resta che resistere finché non arriverà, quando arriverà, un po' di refrigerio, quello vero.
2: Esatto.
1: Grazie, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo settimana prossima.
2: Grazie, buon fine settimana a voi.
1: Grazie. Noi proseguiamo con la musica. È arrivato Bojan Klastec, ha preso il posto di Jurez Oglia. Bojan, a te il compito di farci sentire la canzone di Gracie Abrams.

Oh, c'è una città che esiste soltanto 4 giorni all'anno, è un posto speciale. Non è una leggenda, esiste davvero. Non guardarmi così, Bojan. Cioè, una città che esiste solo 4 giorni all'anno. E poi, che fine fa? No, spunta ogni estate nel cuore dell'Appennino Umbro, dove migliaia di persone montano la tenda, accendono i barbecue, brindano con l'idromele e si ritrovano a vivere come in un antico villaggio celtico. Succede a Colfiorito, anzi succederà la prossima settimana dal 5 all'8 agosto, perché torna il Montelago Celtic Festival, capace di richiamare oltre 40.000 persone e trasformare un altopiano in una grande comunità a cielo aperto. Qui non si viene soltanto per assistere ai concerti, il festival si vive proprio, si dorme in tenda, si cucina davanti alla propria piazzola, si condividono tavolate con amici e perfetti sconosciuti, mentre nell'aria si mescolano il profumo della brace e il suono delle cornamuse. Ad animare il villaggio ci sono 36 concerti, mercatini artigianali, rievocazioni storiche e ben 25 stand gastronomici. Insomma, se quest'estate avete voglia di un festival capace di unire musica, buon cibo, convivialità, Montelago potrebbe regalarvi davvero un'esperienza fuori dal tempo. E poi invece, se volete un'altra esperienza di quelle che non si dimenticano d'estate, e se volete tornare indietro nel tempo, il Summer Jamboree di Senigallia vi aspetta da oggi e fino al 9 di agosto. Questa città che si trasforma per il 26esimo anno consecutivo nella capitale della musica e della cultura americana degli anni 40 e 50. Un appuntamento che anno dopo anno è diventato un punto di riferimento per migliaia di appassionati provenienti, non dico solo dall'Italia, dall'Europa, ma da tutto il mondo. Dicevo, 26esima edizione, il festival è molto più di una rassegna musicale. Questo è anche qui un vero e proprio viaggio nel tempo. Per 10 giorni la città cambia volto tra concerti dal vivo, ballerini di swing e rock, auto d'epoca, mercatini vintage, lezioni di ballo gratuite e DJ set che animano piazze e strade dal mattino fino a tarda notte. Anche quest'anno il cartellone, ho dato un'occhiata, propone artisti internazionali, alcune esclusive italiane e un omaggio speciale a Chuck Berry nel centenario della nascita. Quindi, insomma, bellissimo. Se nei prossimi giorni passate dalle Marche, sapete dove fare una sosta e vivere l'estate ballando a suon di rock. Noi invece balliamo altri ritmi. Lei è Emma, il titolo della canzone è Latina. Poi ancora qualcosina, alle 10 un altro appuntamento con l'infoviaggio. Informazioni che riguardano la viabilità sulle strade del nord-est italiano e poi l'ultima mezz'ora con le novità discografiche e i tormentoni estivi.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. E il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

ogni venerdì è arrivato il momento delle novità discografiche, dei tormentoni estivi, dell'ultima mezz'ora tutta squisitamente musicale. Per quanto riguarda le novità estive, insomma i brani che sono usciti che questo fine settimana, ne ascolteremo due che con oggi entreranno in rotazione anche sulle frequenze di Radio Capodistria. La prima è Jennie, superstar globale dei K-pop, che presenta Less Than a Lover, un brano fresco e delicato scritto da lei che racconta quella zona di confine in cui un rapporto è qualcosa di più di un'amicizia, ma non è ancora una storia d'amore. Arriva dopo il successo internazionale di Dracula, realizzato insieme a Tame Impala, e in un momento davvero speciale per la sua carriera di artista sudcoreana, dopo aver infiammato festival come Governor's Ball, Mad Cool e Roskilde. Domani sarà headliner del Lollapalooza di Chicago, uno degli appuntamenti più importanti al mondo. Ce l'ascoltiamo allora, Jennie, Less Than a Lover.

Dopo Jenny, ancora una voce femminile, seconda novità del giorno, una canzone di Olivia Dean, questa giovane artista britannica tra le voci più interessanti del soul pop, che firma una canzone che parla di crescita, di sentimenti, di quei piccoli passi che fanno crescere o rinascere una relazione. Si intitola Baby Steps, e il singolo è estratto dall'album, dal suo nuovo, insomma, dall'album The Art of Loving. Un anno straordinario per Olivia questo, culminato con il Grammy come Best New Artist e 4 Brit Awards. Lei continua la sua ascesa internazionale, sappiamo della sua bellissima collaborazione con Sam Fender, ma in queste settimane impegnata nel suo primo tour nelle arene degli Stati Uniti, confermandosi una delle artiste più promettenti e apprezzate della nuova scena musicale. Ce l'ascoltiamo, Baby Steps, Olivia Dean.

E ora i tormentoni estivi. La storia dei tormentoni estivi è piena di meteore. Dicevo a Bojan, oggi tre meteore praticamente. Canzoni arrivate all'improvviso, capaci di far ballare un'estate intera e poi sparire, lasciando però un ricordo indelebile. Chi li ricorda ancora? Beh, probabilmente chi ha qualche anno. In più, oggi vi faccio fare un tuffo nel passato con tre grandi protagonisti di ieri. Sandy Martin, Kaoma e Valeria Rossi. Partiamo da Sandy Martin. Estate 1984, People from Ibiza. Beh, scoperto e lanciato da Claudio Cecchetto, Sandy Martin diventa uno dei simboli dell'Italo Disco e dell'estate anni 80. Capelli biondi, tastiera tracolla, un look impossibile da dimenticare. Alzi la mano chi non si è innamorata di lui, noi ragazzine. Dietro il nome internazionale c'è in realtà Alexander Martin, nato a Zagabria. E dopo People from Ibiza arrivano certo altri successi, ma poca cosa. La sua vera casa resta sempre Ibiza. Cinque anni dopo, 1989, Lambada, Icaoma, quando si dice che l'Italo Disco lascia spazio ai ritmi latini, questa danza brasiliana ha conquistato il mondo ed è diventata il tormentone dell'estate. Dietro il successo però c'è una curiosa vicenda legale. Questo brano era ispirato a Llorando Se Fue dei boliviani Los Chiarcas, che portarono la band addirittura in tribunale vincendo la causa. Qualche anno più tardi Jennifer Lopez riporterà il tema alla ribalta con On the Floor. E poi il 2001, legato ad un nome che qualcuno ricorderà, Valeria Rossi. E a tre parole letteralmente, una canzone semplice, quasi un gioco, ma con un ritornello impossibile da dimenticare: sole, cuore, amore. Il successo è travolgente, immediato. Valeria Rossi conquista l'estate e viene premiata anche al Festival Bar come rivelazione dell'anno. Anche qui c'è una curiosità: questo tormentone, prima di esplodere, era stato scartato dalle selezioni di Sanremo. E allora eccole qua, queste tre canzoni, queste tre meteore in sequenza. Le ascoltiamo.

E tra novità discografiche, tormentoni estivi, siamo arrivati anche alla fine di questa mezz'ora e alla fine di questa puntata. Sono già le 10:25, è arrivato il momento di salutarci. Che dire, io vi ringrazio naturalmente come sempre per averci seguito fin qui, vi auguro un buon proseguimento di giornata, di più un buon weekend. Per chi è in viaggio, buon viaggio, guidate cauti, insomma abbiate pazienza, perché la velocità insomma non serve, arriverete comunque a destinazione. Vi saluto, vi lascio con l'ultima canzone e questo ci capita in questi giorni, con questa ondata di caldo siamo tutti, ahimè, ballerini, ecco, gioco forza, volente o nolente, che dobbiamo danzare tra le fiamme, no? Il titolo della canzone è Dancing in the Flame, questo ci tocca, questo ci passa il meteo. Ce la faremo? Certo che ce la faremo, come sempre. Un abbraccio a tutti e a risentirci prossima settimana, domani comunque ancora a Cala degli Orti Grandi, ma con Sergio Rebelli.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Pigna colata, fina caipirigna. Ciao ciao piccoligna. Me ne vado da qui col tram.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

in alto i cuori. Quando senti più freddo e non c'è niente che ti scalderà.

spinati cuori. Se ti senti smarrito perché qualcuno

nel tuo cuore, portali lassù. In altri cuori, se l'anima è spenta, resta accesa solo la TV. In altri cuori, quando tutto è silenzio, in un paese che non brilla più. In altri cuori

scelte e cuori. Quando tutto crolla ed il sipario non si alza più, in alte cuori, se poi senti lontano ridere e piangere.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo sabato datato 1 agosto. Il premier Janez Janša ha inviato insieme ai leader di diversi altri paesi europei una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e alla presidenza irlandese del Consiglio europeo chiedendo una risposta immediata e coordinata alla grave situazione migratoria a Ceuta in Spagna, lo rende noto l'ufficio governativo per la comunicazione. I firmatari della lettera esprimono seria preoccupazione per i passaggi illegali di massa delle frontiere esterne dell'Unione Europea e sottolineano che la situazione attuale mina la fiducia nella politica migratoria comune europea. Inoltre evidenziano che le recenti decisioni delle autorità spagnole, che rendono più difficile il rapido rimpatrio dei migranti irregolari e le procedure di regolarizzazione di un gran numero di persone senza status legale, creano l'impressione che l'ingresso illegale nell'UE possa nel tempo portare a una legalizzazione. Tra le misure proposte ci sono un rafforzamento dell'assistenza dell'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, Frontex, la revisione della cooperazione dell'UE con il Marocco e ulteriori azioni per prevenire nuovi attraversamenti incontrollati delle frontiere. I vigili del fuoco che ieri sera hanno interrotto le operazioni dopo un'intera giornata di spegnimento del vasto incendio nell'area di Bovez Plezzo nell'Alto Isontino, oggi continueranno con l'intervento. Saranno supportati dagli aerei antincendio Air Tractor, da un elicottero militare e da un drone. Dopo l'attivazione del piano nazionale di protezione e soccorso si aspetta anche l'aiuto dei vigili del fuoco dell'intera Gorenska Alta Carniola nell'incendio che è divampato da un fuoco che covava sotto le ceneri. Finora sono bruciati più di 12 ettari in un'area molto ripida e difficile da raggiungere. Le condizioni meteorologiche, in particolare le alte temperature e il vento, rendono difficile lo spegnimento. In estate le ondate di caldo rappresentano un rischio crescente per la salute e la sicurezza sul lavoro, lo afferma l'ispettorato competente, aggiungendo che i datori di lavoro devono adottare misure adeguate per proteggere i propri impiegati. Tali provvedimenti dovrebbero essere pianificati prima dell'inizio di un'ondata di caldo, avverte l'ispettorato, non solo quando le temperature sono già elevate. La temperatura dell'aria nell'area di lavoro non dovrebbe superare i 28 gradi centigradi. Per coloro che svolgono i propri compiti all'aperto e sono direttamente esposti al sole si applicano invece norme speciali. Il lavoro all'aperto può essere svolto a temperature superiori ai 30 gradi solo in determinate condizioni. Il sindaco di Pirano Andrei Korenika ha respinto la richiesta di indire un referendum sulla delibera approvata l'8 luglio dal Consiglio Comunale relativa alla bozza di compravendita di alcuni terreni a Fieso. Secondo il primo cittadino, la legge slovena sulle autonomie locali non ammette un referendum su questo tipo di decisione, trattandosi di un atto amministrativo legato a uno specifico affare giuridico e non di un atto generale del comune. Pur ribadendo l'impossibilità giuridica del referendum, il sindaco ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di revocare la delibera sulla compravendita dei terreni di Fieso per fugare ogni dubbio sulla reale volontà dei cittadini. Una seduta straordinaria del Consiglio dovrebbe essere convocata già la prossima settimana. È morto Don Antonio Mazzi, noto educatore e attivista italiano. È morto Don Antonio Mazzi, noto educatore e attivista italiano impegnato in attività per il

Tolè, assessore al welfare e salute del capoluogo lombardo. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6:19 minuti e 42 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Si viaggia in coda, sempre verso Trieste, anche sulla A4 Padova-Venezia, tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico sostenuto sono possibili inoltre lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7:15. Lettera dei leader europei ai vertici dell'UE: trovare una soluzione urgente alla crisi migratoria. Il sindaco di Pirano Andrei Korenika respinge la richiesta di referendum sulla delibera dell'8 luglio, appoggiato dal parere del ministero competente. Anche il Consiglio Generale degli Italiani all'estero vuole esprimersi sulla legge elettorale attualmente in discussione in Italia. Morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per l'aiuto ai tossicodipendenti. Forte scossa di terremoto a Napoli. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un campo di alte pressioni staziona sull'Europa meridionale. Le Alpi settentrionali sono state raggiunte da un debole fronte freddo. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria molto calda e relativamente secca. Le previsioni. Oggi è sereno, moderata nuvolosità localmente sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio e verso sera possibili isolati rovesci e fenomeni temporaleschi sull'arco alpino. Nell'interno soffierà vento dei quadranti orientali da ovest nel litorale. Temperature massime da 31 a 38 gradi. Domani prevalentemente sereno, debole bora nel litorale, nell'interno vento da est. Temperature minime da 16 a 25 gradi, massime da 30 a 37. Lunedì e martedì sereno e molto caldo. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Possibili rallentamenti a tratti sulla A1 Lubiana-Capodistria, in particolare all'altezza del cantiere presso Postumia. Coda di 6 km sul versante austriaco del traforo delle Caravanche per entrare in Slovenia. La galleria viene chiusa a intermittenza per far defluire il traffico. 5 km di coda al termine dell'autostrada che porta l'ex valico con la Croazia di Gruskovje. Nelle prossime ore è prevista un'ulteriore intensificazione del traffico. Le limitazioni al traffico pesante: oggi dalle 8 alle 13, nel litorale dalle 6 alle 16, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Sempre per i mezzi pesanti scatta oggi, 1 agosto, l'estensione del divieto di sorpasso sull'autostrada da Scentila a Capodistria e sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco. È in vigore ogni giorno dalle 5 alle 20. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata sabato 1 agosto. Lettera dei leader europei ai vertici dell'UE, trovare una soluzione urgente alla crisi migratoria. Il sindaco di Pirano Andrei Korenika respinge la richiesta di referendum sulla delibera dell'8 luglio appoggiato dal parere del ministero competente. Anche il Consiglio Generale degli Italiani all'estero vuole esprimersi sulla legge elettorale attualmente in discussione in Italia. Morto Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus per l'aiuto ai tossicodipendenti. Forte scossa di terremoto a Napoli. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il premier sloveno Janez Janša ha inviato insieme ai leader di diversi altri paesi europei una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e alla presidenza irlandese del Consiglio UE, chiedendo una risposta immediata e coordinata alla grave situazione migratoria a Ceuta in Spagna. Lo rende noto l'ufficio governativo per la comunicazione. I firmatari della lettera esprimono seria preoccupazione per i passaggi illegali di massa delle frontiere esterne dell'Unione Europea e sottolineano che la situazione attuale mina la fiducia nella politica migratoria comune europea. Inoltre evidenziano che le recenti decisioni delle autorità spagnole, che rendono più difficile il rapido rimpatrio dei migranti irregolari e le procedure di regolarizzazione di un gran numero di persone senza status legale, creano l'impressione che l'ingresso illegale nell'UE possa nel tempo portare a una legalizzazione. Nella lettera preparata su iniziativa della Danimarca si invita a convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno degli stati membri dell'UE. Tra le misure proposte ci sono un rafforzamento dell'assistenza dell'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere, Frontex, la revisione della cooperazione dell'UE con il Marocco e ulteriori azioni per prevenire nuovi attraversamenti incontrollati delle frontiere. Secondo le autorità spagnole, circa 60 60.000 migranti sono entrati illegalmente nell'enclave spagnola di Ceuta nel Nord Africa, provenienti dal Marocco nel giro di 24 ore nel tentativo di attraversare il confine via terra e via mare. Secondo gli ultimi dati sono morti 57 migranti e oltre 48.000 sono già stati rimandati in Marocco. E dopo averlo proposto agli altri paesi europei, l'Italia ha deciso di passare autonomamente anche ai fatti, disponendo la chiusura delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. Sospeso in questo modo quindi il trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone. La decisione è stata assunta dal Comitato Analisi sull'immigrazione e sicurezza delle frontiere, che il ministro dell'Interno Piantedosi ha presieduto al Viminale. Cambiamo argomento. Dalla regione, il sindaco di Pirano Andrei Corenica ha respinto la richiesta di consultazione popolare sulla delibera dell'8 luglio, appoggiato dal parere del ministero del competente. Per fugare ogni dubbio ha proposto comunque al consiglio comunale di revocare l'atto, la seduta straordinaria attesa la prossima settimana. Barbara Costamagna.
2: Il sindaco di Pirano, Andrei Corenica, ha respinto la richiesta di indire un referendum sulla delibera approvata l'8 luglio dal Consiglio Comunale relativa alla bozza di compravendita di alcuni terreni a Fiesso. Secondo il primo cittadino, la legge slovena sulle autonomie locali non ammette un referendum su questo tipo di decisione, trattandosi di un atto amministrativo legato a uno specifico affare giuridico e non di un atto generale del comune. Questa posizione è stata confermata anche dal Ministero per l'autonomia locale, la coesione e lo sviluppo regionale, che in un parere scritto ha ribadito l'impossibilità di sottoporre la delibera a referendum. A questo si aggiunge il fatto

0: amministrativo entro 8 giorni dalla notifica. Pur ribadendo l'impossibilità giuridica del referendum, il sindaco ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di revocare la delibera sulla compravendita dei terreni di Fiesso per fugare ogni dubbio sulla reale volontà dei cittadini. Una seduta straordinaria del Consiglio dovrebbe essere convocata già la prossima settimana.
1: I vigili del fuoco che ieri sera hanno interrotto le operazioni dopo un'intera giornata di spegnimento del vasto incendio nell'area di Bovez e Plezzo nell'Alto Isontino, oggi continueranno con l'intervento, saranno supportati dagli aerei antincendio Air Tractor, da un elicottero militare e da un drone. Dopo l'attivazione del piano nazionale di protezione e soccorso si aspetta anche l'aiuto dei vigili del fuoco dall'intera Alta Carniola. Nell'incendio sono bruciati finora più di 12 ettari in un'area molto ripida e difficile da raggiungere. Le condizioni meteorologiche, in particolare le alte temperature e il vento, rendono difficile lo spegnimento. In estate le ondate di caldo rappresentano un rischio crescente per la salute e la sicurezza sul lavoro, lo afferma l'ispettorato competente, aggiungendo che i datori di lavoro devono adottare misure adeguate per proteggere i propri dipendenti. Tali provvedimenti dovrebbero essere pianificati prima dell'inizio di un'ondata di caldo, avverte l'ispettorato, non solo quando le temperature sono già elevate. La temperatura dell'aria nelle zone di lavoro non dovrebbe superare i 28 gradi centigradi. Per coloro che svolgono i propri compiti all'aperto e sono direttamente esposti al sole si applicano invece norme speciali. Il lavoro all'aperto può essere svolto a temperature superiori ai 30 gradi solo in determinate condizioni.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Anche il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, organismo che rappresenta le comunità degli italiani nel mondo, vuole esprimersi sulla legge elettorale attualmente in discussione in Italia. In una nota l'organismo ha sottolineato come non sia ancora stato richiesto il parere obbligatorio previsto in questi casi, avanzando anche proposte per garantire la rappresentanza degli italiani all'estero. Alessandro Martegani.
3: La modifica delle ripartizioni della circoscrizione estero rischia di compromettere la rappresentanza della comunità degli italiani nel mondo. Lo scrive in una nota il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, organismo istituzionale che rappresenta le comunità dei connazionali. Il CGE ha recentemente approvato un documento in tema di riforma elettorale, provvedimento attualmente all'esame del Senato, sottolineando la necessità di tutelare la rappresentanza territoriale delle comunità italiane nel mondo. Nel documento l'organismo ribadisce la necessità di garantire la sicurezza e l'integrità del voto all'estero, manifestando contrarietà a modifiche o cancellazioni delle ripartizioni della circoscrizione estero, poiché, aggiunge la nota, interventi tesi ad alterare o sopprimere gli attuali equilibri territoriali determinerebbero una grave compromissione della rappresentanza delle collettività. Per il Consiglio inoltre è necessario mantenere il sistema delle preferenze, rendere più coerente la disciplina delle candidature e assicurare il pieno rispetto dell'obbligatorietà di un parere dello stesso Consiglio su ogni provvedimento di interesse degli italiani nel mondo, come ribadito in ogni sede istituzionale anche dalla segretaria generale Maria Chiara Prodi. Il Consiglio ha dunque auspicato che la richiesta di parere obbligatorio sulla legge elettorale non ancora presentata venga formalizzata nel più breve tempo possibile, nell'interesse, dice la nota, della piena tutela del diritto di voto e di un'effettiva rappresentanza democratica degli italiani residenti all'estero.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4,7 è stata avvertita a Napoli e provincia, l'epicentro nei Campi Flegrei a 3 km di profondità. Molte persone sono scese in strada per lo spavento, 8 feriti e danni nell'area Flegrea. Blackout elettrici, ascensori bloccati e cadute di calcinacci, crollato un traliccio dell'alta tensione, le verifiche sono in corso, sospesa temporaneamente la circolazione dei treni nel nodo di Napoli, è stato il sisma più intenso degli ultimi 40 anni, alla prima è seguita una nuova scossa di magnitudo 3,8. È morto ieri a Milano Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista tra i più noti in Italia per l'impegno accanto ai giovani e agli emarginati. Aveva fondato Exodus, l'organizzazione che da oltre 40 anni affianca i ragazzi nella battaglia contro la tossicodipendenza. Alberto Cerdazza.
4: Amava ripetere che non era stato lui a salvare i ragazzi, ma che erano stati proprio i suoi ragazzi difficili a salvare lui. Chi ha lavorato con Don Antonio Mazzi lo ha definito un prete matto e visionario. Nato 96 anni fa a Verona, Mazzi fu ordinato prete a Ferrara e dimostrò

0: Subito attenzione ai temi dell'età evolutiva, seguendo corsi di specializzazione in psicologia. A partire dal 1970 aveva approfondito le problematiche della disabilità con una serie di esperienze in vari centri di riabilitazione all'estero e portando esempi di buone pratiche in Italia con la costituzione delle prime case famiglia per giovani con disabilità. La svolta arriva nel 1979, quando viene chiamato a dirigere l'opera Don Calabria di Milano, a ridosso del Parco Lambro, all'epoca il più grande mercato europeo dello spaccio. È lì che Don Mazzi matura la consapevolezza della gravità della tossicodipendenza. Nasce così il progetto Exodus. Nel 1984, dopo aver ripulito il Parco Lambro insieme alle forze del territorio, ottiene la concessione della cascina Molino Torrette, che sarebbe diventata la sede madre dei progetti e la casa fino all'ultimo. Il metodo di Don Mazzi trasforma le terapie residenziali allora dominanti nel recupero dei tossicodipendenti in una pedagogia itinerante, quella delle carovane, fondata sull'idea del camminare insieme. La fondazione Exodus arriverà a contare una trentina di centri in tutta Italia e una ventina di cooperative. Giornalista professionista, infine, Don Mazzi aveva collaborato con numerose testate, tra cui Famiglia Cristiana, Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Avvenire. Il carattere estroverso lo aveva portato anche in televisione, dove per anni era stato presenza fissa domenica in su Rai 1, una popolarità che gli era valsa qualche critica negli ambienti ecclesiastici, alla quale rispondeva rivendicando la scelta di portare la testimonianza cristiana attraverso i mezzi di comunicazione più moderni. I funerali di Don Mazzi si terranno lunedì 3 agosto alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
1: Medio Oriente, Donald Trump rompe l'indugio e si prepara a ordinare un nuovo attacco contro l'Iran per costringere Teheran a cedere ed accettare un accordo di pace. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal e da CBS, l'offensiva potrebbe scattare già nel fine settimana e concludersi prima dell'apertura dei mercati di lunedì, vedendo per la prima volta un'azione congiunta tra Stati Uniti e Israele. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche, le centrali e le raffinerie iraniane, evidenziate forte di visioni interne all'amministrazione americana. Alcuni consiglieri hanno espresso profonda contrarietà ai raid, mentre Trump manifesta crescente frustrazione per un conflitto che si trascina da mesi, accusando la diplomazia iraniana di disonestà e inaffidabilità. Immediata la replica dell'Iran, un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato l'agenzia Tasnim che il paese ha già pronto un piano di risposta completo contro le infrastrutture vitali israeliane e quelle energetiche statunitense nella regione, definendo un eventuale attacco da parte di Washington e Tel Aviv come una vera e propria follia. E secondo fonti di stampa internazionale sarebbero pronti alla consegna 400 lanciamissili antiaerei per l'Iran. La Cina nelle prossime settimane fornirebbe a Teheran questo tipo di armamenti che potrebbero aiutare la protezione dei propri siti militari. Franco De Stefani.
2: Secondo le fonti, il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato dichiarando che si tratta di una notizia infondata, ma le indiscrezioni hanno riportato all'attenzione i dubbi sul ruolo che la Cina starebbe giocando nel riarmo di Teheran. I sistemi sarebbero missili terra-aria portatili, progettati per abbattere droni, elicotteri e velivoli a bassa quota, sarebbero armi leggere, trasportabili da piccole squadre e rapidamente dispiegabili. Non sono in grado di modificare gli equilibri regionali, ma sono sistemi difensivi destinati a coprire una delle principali vulnerabilità emerse, vale a dire la difficoltà iraniana a proteggere i propri siti militari dagli attacchi aerei di precisione. Nei mesi scorsi i media occidentali avevano parlato di trattative tra Teheran e Pechino per la vendita di missili antinave e a ciò si sono aggiunte le accuse statunitensi nei confronti di alcune aziende cinesi. Washington infatti sostiene che le società attive nell'osservazione satellitare e nell'intelligence geospaziale abbiano fornito immagini e servizi utilizzati dall'Iran per colpire obiettivi statunitensi nella regione. Pechino finora ha tentato di mantenere un equilibrio estremamente delicato, continuando a invocare il cessate il fuoco e a offrire disponibilità al dialogo con il ministro degli esteri Wang Yi, che ha invitato a proseguire i negoziati con Washington e a favorire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'obiettivo cinese è di presentarsi come un'alternativa diplomatica e preservare i propri interessi senza assumersi i costi e le responsabilità della sicurezza regionale.
1: Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Elio Valentice. Grazie dell'ascolto. 7:30 minuti e 8 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: côté de moi dire que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président, la patrie, la
1: Fetti Mitun Iri Yanfang, emitieri a Bionawara. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire. Tutto quello che viene dall'immaginazione dell'uomo è per l'uomo realizzabile.

Bye. So hot.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Ed è estate piena praticamente, a parte le temperature, insomma, ma è anche il primo di agosto. Buongiorno, buon agosto a tutti, questa è Radio Capodistria, questa è Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino che vi tiene e ci tiene reciprocamente compagnia fino alle 10.30 anche oggi, con Sergio Rebelli. Parleremo di varie cose, parleremo di vacanze, parleremo di gente che compra case di qua e di là, parleremo di voli incredibili che si possono fare con gli aerei ovviamente, ma insomma questi sono alcuni degli ingredienti. Perché l'ingrediente principe è la musica ed iniziamo subito e bene con Madame e la sua Mama non Mama.

Estate, tempo di vacanze, lo sappiamo benissimo, ma cambiano un po' le vacanze, ad esempio degli italiani, quelle estive. Sono più brevi, sono più spezzettate e più vicine come destinazione. Lo rivela un'indagine della Confturismo Confcommercio, in collaborazione con l'SVG, sui soggiorni degli italiani in questo 2026, che pone al centro il boom delle cosiddette microvacanze. Si parte, è vero, ma si tende a distribuire il budget su più periodi, magari a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno, privilegiando delle soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare con una maggiore attenzione ai costi. Anche per questo motivo le vacanze del 2026 sono più concentrate, ad esempio nei territori italiani, cioè non si espatria tantissimo. Intanto il calcolo che è stato fatto è che per quest'estate partono circa 3 milioni di persone in più rispetto all'anno scorso, ma dietro a questo numero si nasconde appunto questa tendenza comune, il cambiamento delle abitudini. Ferie spezzettate, preferenza crescente per soggiorni più brevi e distribuiti nell'arco dell'intera stagione. Sul totale dei viaggiatori infatti il 69% prevede uno o più brevi soggiorni, una quota superiore a quella di chi effettuerà invece una classica vacanza di almeno una settimana, che è il 52%. Da giugno a settembre, comunque, il mese preferito per effettuare il soggiorno ritenuto più importante resta agosto, nonostante tutto. Chi è prescelto in effetti dal 43% dei viaggiatori, segue settembre con il 22% delle preferenze. Destinazioni? Le incertezze dello scenario internazionale finiscono per favorire le località italiane. Secondo lo studio, infatti, passa dal 44% al 37% la quota degli italiani che trascorre soggiorni all'estero quest'estate. Il numero di persone che viaggia invece in un paese extraeuropeo rispetto all'anno scorso è più che dimezzato, con una punta di meno 67% per le scelte che riguardano appunto questi break di piccole vacanze. Sulla scelta di rimanere in Italia però impattano anche dei fattori economici, perché i costi sempre più alti, magari di voli, hotel e servizi, riducono il budget, budget familiari, e anche gli stipendi fermi, diciamola tutta, spingono a tagliare un po' le spese non essenziali o al caso a preferire appunto le mete più vicine. Parlando appunto di budget, la quota media complessiva prevista per le vacanze estive del 2026 è pari a 1.165 euro pro capite. Non è poco, se ci pensate, comunque sia. Gli italiani però partono, spalmano i risparmi per i soggiorni su più periodi, appunto come vi dicevo, e tendono a contenere la spesa dedicata a ciascun soggiorno. Ad agosto il 31% degli italiani magari va nelle seconde case o ricorre all'ospitalità di amici e parenti, confermando appunto come la disponibilità economica continua a rappresentare uno dei principali fattori che incide sulla scelta. Ma c'è chi non può permettersi proprio di staccare, perché c'è un 10% di italiani che non può concedersi nemmeno un giorno di ferie, per motivi economici proprio, e le difficoltà diventano particolarmente evidenti tra le famiglie con reddito annuo inferiore ai 18.000 euro, in questo caso a non partire affatto, e il 31% magari sperando in periodi migliori. Comunque sia, buona estate a tutti. Yeah!

Runway, fra poco arriveranno le notizie flash delle 8.30, come di consueto anche questa mattina in questo sabato, primo di agosto. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Ci aspetta un weekend rovente con temperature che secondo le previsioni resteranno sopra i 35 gradi, con punte fino a 38 e oltre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco. In vigore l'allerta massima nella Slovenia sud-occidentale e centrale a causa delle alte temperature e anche del rischio incendi, e oltre al caldo intenso è previsto pure traffico molto intenso per l'esodo di inizio agosto, che coincide con la chiusura delle grandi fabbriche in diversi paesi europei. Le arterie più oberate sono quelle che portano verso la costa slovena e verso la Croazia. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser e l'omologa ungherese Anita Orbán, nel termine di una visita di lavoro a Hodos, hanno incontrato ieri pomeriggio i rappresentanti delle comunità nazionali slovena e ungherese, sottolineata l'importanza di continuare la collaborazione per la tutela dei loro diritti e lo sviluppo delle zone di confine. Kaiser ha parlato di visita estremamente produttiva e ha evidenziato come proprio l'area di confine rappresenti il livello di collaborazione tra i due paesi. Secondo le sue parole, particolare attenzione è stata dedicata alla situazione di entrambe le comunità nazionali su entrambe le sponde del confine. Abbiamo constatato che la collaborazione e i fondi che permettono progetti economici determinano il fatto che le persone rimangano e mantengano la loro identità, cultura e lingua, ha dichiarato. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Lo rende noto l'autorità britannica per le operazioni commerciali marittime in un bollettino nel quale spiega che si sono registrati danni alla sala motori. L'unità non è sotto controllo, si legge, e la Guardia Costiera regionale è stata informata. Non sono state segnalate al momento vittime né impatti ambientali. Passo indietro della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Ha deciso infatti di rinunciare al piano per vendere i mondiali di calcio. La scelta, annunciata con una nota ufficiale, chiude l'ipotesi di cedere a fondi privati i diritti del torneo e apre invece a una possibile soluzione che comporti una nuova società controllata per gestire i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, fa sapere la FIFA. L'UEFA, la Federazione Calcistica Europea, aveva reagito in modo durissimo all'iniziativa di Infantino, annunciando il boicottaggio immediato di tutti i tornei organizzati dalla FIFA. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Venerdì 31 luglio alle ore 11 quattro carrozze partiranno da Piazza Transalpina a Gorizia per un viaggio che le porterà attraverso Slovenia e Ungheria fino a Budapest, dove sono attese il 6 agosto. L'evento è un'iniziativa dell'Associazione Mitteleuropa e dell'AFAC, l'Associazione Friulana Appassionati Carrozze. Le quattro carrozze, ciascuna con una pariglia di cavalli, attraverseranno tre nazioni, città e paesi, con equipaggi che vestiranno la maglietta Io sono Friuli Venezia Giulia. Da Gorizia il percorso toccherà la Slovenia per raggiungere l'Ungheria attraverso centri minori, prima dell'arrivo a Budapest. L'associazione Mitteleuropa aveva già proposto un'iniziativa simile nel 2009, con una carovana di carrozze che collegò Trieste a Vienna, raccogliendo lungo il tragitto l'attenzione di autorità e cittadini che salutavano il passaggio del corteo.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

Quando si parla di longevità, si parla effettivamente quasi sempre del Giappone e da quelle parti diciamo che questi record continuano ad inanellarsi, perché le donne giapponesi si confermano al primo posto al mondo per aspettativa di vita per il 41esimo anno consecutivo. Gli uomini invece registrano un progresso, pur scivolando però dal sesto al settimo posto nella classifica globale. E sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare nipponico, secondo cui nel 2025, quindi l'anno scorso, l'aumento della speranza di vita è legato al calo della mortalità per alcune forme di tumore e per malattie cardiache. Secondo l'elaborazione appunto del Ministero, l'aspettativa di vita media delle donne è salita l'anno scorso di 0,20 anni, raggiungendo quindi 87,33 anni, si parla di media, mentre quella degli uomini è cresciuta di 0,25 anni, arrivando a 81,35 anni. Nella classifica femminile il Giappone precede Corea del Sud, 86,6 anni, e Spagna, 86,53. Tra gli uomini il primato spetta invece alla Svezia, con 82,52 anni, seguita da Svizzera con 82,4 e Italia con 81,74 anni. E quindi, insomma, ovviamente la speranza è sempre di essere in buona salute, di essere longevi, sì, ma attivi il più possibile. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina, bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Code segnalate sulla A4 Padova-Venezia per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione Trieste code registrate tra Cessalto e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in uscita allo svincolo di Redipuglia e ancora sempre in direzione Trieste in colonnamenti tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Il fatto che faccia caldo non è una novità, purtroppo ci sono queste ondate di caldo che stiamo vivendo una dopo l'altra quest'estate, accidenti, ve ne siete accorti, e allora c'è troppo caldo un po' in tutto il pianeta e quindi bisogna un po' trovare delle soluzioni. Il Giappone è sempre avanti per delle idee un po' balsane che però pare stiano avendo un grande successo. È stato inventato infatti il frigorifero per esseri umani, che in poco tempo riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado, quindi diciamo ti dà un po' di sollievo, poi esci ed è tutto come prima, però intanto c'è questa cabina anticaldo che si chiama Dohiemon Box, costruita da un produttore locale, l'SDRS, venduto da un fornitore di attrezzature industriali, la Trusco Nakayama, e come refrigeratore è abbastanza noto in effetti a Tokyo e dintorni. Sembra a vedersi una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria su testa, collo, spalle e schiena. Si ha così una sorta di microclima con 15 gradi di media, un modo quindi per portare un immediato sollievo all'accaldato. Si spegne da solo dopo 20 minuti in cui si è dentro, per evitare proprio che il troppo fresco possa diventare invece un pericolo. Come dimensioni è come quello di un frigorifero, ma è più piccolo e anche delle ruote per spostarlo facilmente. Per quanto riguarda invece i consumi, la metà di un normale condizionatore. Oddio, non è che si può portare proprio totalmente in giro perché non è una cosa proprio comodissima, però diciamo si possono attrezzare delle zone o negli uffici oppure a casa, no? Ecco, per andare in spiaggia, però dicono anche, è l'ideale, ve lo trascinate dietro. Anche perché non serve soltanto a rinfrescare voi stessi, ma si possono in effetti metterci anche delle bibite per mantenerle al fresco, non è temperatura da frigo perché si va a 15 gradi di media. E del resto il prezzo, dicono, non è così eccessivo, punti di vista, perché circa siamo sui 1,5 milioni di yen, che al cambio sono poco più di 5.000 euro per avere un frigorifero portatile per rinfrescarsi in questa calda estate. Tenetene conto, o se magari vorreste farvi un regalo per l'estate, non so se quest'estate si riesce a farvelo portare fino a casa in tempo, oppure per la prossima estate, che non si sa mai come sarà. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria, il nostro spazio di Calle degli Orti Grandi, qui con Sergio Rebelli.

Girl Next Door, c'è la ragazza della porta accanto, praticamente. Questa era la musica composta insieme da Wiz Khalifa assieme a MGK. Ma adesso restiamo nell'ambito del K, perché c'è Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Capodistria. Baby K.

Repeated, la bella canzone da parte di Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Tra poco daremo uno sguardo alle notizie flash, quelle delle 9:30. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 9.30. Gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea sono stati convocati lunedì per una riunione straordinaria che affronterà la crisi migratoria a Ceuta. Lo fanno sapere fonti di Bruxelles. L'incontro servirà a valutare l'evoluzione della situazione e facilitare il coordinamento, ha spiegato un portavoce irlandese, il cui paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'UE in questo semestre. L'Irlanda ha inoltre convocato una riunione per oggi, sabato, nell'ambito del meccanismo di risposta integrata alle crisi politiche, uno strumento dell'UE già attivato in passato per affrontare crisi migratorie. Il governo di Madrid afferma intanto che la quasi totalità dei migranti giunti negli ultimi giorni a Ceuta è tornata in Marocco. Sale la tensione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran che potrebbe essere sferrato tra oggi e domani. Teheran ha reagito minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani e il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha avvertito che il continuo bellicismo degli Stati Uniti potrebbe portare a un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e di altri importanti tanti passaggi marittimi. Secondo il portavoce, le conseguenze ricadrebbero sull'economia globale, sul mercato dell'energia e, aggiunto, anche sugli elettori statunitensi. Nuovo attacco missilistico russo contro Kiev nella notte tra venerdì e sabato. A darne notizia è stato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, che su Telegram ha parlato di esplosioni in città e di un attacco balistico, invitando i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo l'ultimo bilancio diffuso dai soccorritori ucraini, il raid ha provocato almeno 9 morti e 23 feriti. Le autorità continuano a seguire l'evolversi della situazione nella capitale, dove resta in vigore l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai campi Flegrei a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più forte degli ultimi 40 anni, registrata alle 19.46 di ieri. I sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti nell'area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3,1, si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Convocata per le 10 di stamane una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi, i sindaci, le forze dell'ordine, la protezione civile e tutti gli altri soggetti coinvolti nell'emergenza faranno il punto della situazione. Proseguono in queste ore le verifiche strutturali degli edifici. La scorsa notte i vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 18 nuclei familiari. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

Beh, l'abbiamo sentita in effetti più volte quest'estate, questa canzone, inno dei mondiali di calcio. Questa era Shakira con la sua Dai Dai. Ma adesso c'è anche Katy Perry.

Ci vorrebbe la canzone di Lucio Battisti, sì, viaggiare, eccetera, eccetera, ma sarebbe un po' banale in questo contesto. Ma parliamo di viaggi a quest'ora, perché c'è una novità riguardo i viaggi belli lunghi, 17.000 chilometri di distanza, coperti in poco più di 19 ore senza scalo, con il per il rifornimento di carburante. Cioè, il volo più lungo del mondo per il momento è partito settimana scorsa da Tolosa in Francia, è atterrato venerdì scorso all'aeroporto di Melbourne in Australia, e non è poco in effetti. Il percorso è del nuovo Airbus A350-1000ULR, che sarebbe l'ultra long range della Qantas, progettato proprio per effettuare alcune delle tratte commerciali più lunghe al mondo, seguito da 67.000 persone sulla famosa piattaforma Flight Radar 24, quello insomma sicuramente l'avete visto, magari ce l'avete proprio sul vostro telefonino, che permette di monitorare le rotte aeree quando qualcuno parte, magari seguite, no? È bella sta cosa, mi è sempre piaciuto. Comunque è un test da record, perché poi alla fin fine questo aereo potrà volare fino a 22 ore consecutive e sarà utilizzato dalla Qantas per il futuro collegamento diretto tra Sydney e Londra. Questa volta, ve lo dicevo, è partito da Tolosa in Francia, che è abbastanza più a sud. Questo primo volo è previsto per il 2027. Per ora il tragitto più lungo per un volo passeggeri è quello tra Singapore e New York, fatto in 17, quasi 18 ore. Sull'aereo c'erano piloti collaudatori, ingegneri che dovevano testare i sistemi del velivolo, appunto costruito appositamente con una cisterna aggiuntiva di carburante, proprio per non dover fare scali oppure proprio non dover cambiare l'aereo. Insomma, questa sarà un po' la novità dal prossimo anno, quindi dal 2027. Costo del biglietto? Non ne ho idea. Lo scopriremo quando sarà messo sul mercato. Per adesso è in una fase di test, appunto scopriremo più avanti quanto dovremmo pagare se mai vorremmo da Londra andare direttamente appunto a Sydney, o viceversa ovviamente. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Sguardo alla viabilità, all'ultimo spazio per quel che riguarda la nostra trasmissione, all'interno della nostra trasmissione, ma comunque torna a cavallo dell'ora, ogni ora appunto per aggiornarvi in questo difficile weekend di trasferimenti e di vacanze, ma diciamo appunto lo spazio del viaggiando. Ma adesso con noi ci sono i BTS.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato mattina. Oltre al traffico molto sostenuto sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia lungo l'intero percorso con possibili rallentamenti, segnaliamo code per incidente tra Brescia Est e Desenzano. Code per traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. Ancora in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste, code tra Melo Roncade e San Stino di Livenza e tra Redi Puglia la barriera di Trieste Lisert. Inoltre si segnalano incolonamenti in entrata allo svincolo di La Tisana. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

Parliamo di soldi che qualcuno ha e che vuole spendere in Italia. Beh, stiamo parlando in particolare della coppia George e Amal Clooney, che pare abbiano messo un po' gli occhi su una casa molto particolare, una villa, dir la verità, la Villa Bragaglia a Capri, dove Totò, attore comico italiano, inutile presentarlo, soggiornò a lungo. Adesso infatti è sul mercato, oggetto di trattativa riservata, quindi non si sa quanto potrebbe costare, però si parla di svariati milioni di euro. La dimora è in una delle zone più esclusive dell'isola, immersa in un parco botanico con moltissime specie vegetali e una vista panoramica sul mare. E nelle ultime giornate, diciamo che la dimora è al centro di indiscrezioni di mercato che hanno coinvolto alcune celebrità internazionali, tra cui George e Amal Clooney. Tutti gli indizi sembrerebbero portare appunto a loro, perché è stato visto sbarcare al fianco della moglie per la prima volta in vita sua sull'isola Campana. Secondo però nuove voci di corridoio, la coppia sarebbe intenzionata ad acquistare l'ex proprietà in cui visse appunto il comico Totò. E ad avvalorare questa tesi ci sarebbe anche il fatto che la coppia sarebbe stata avvistata su un carrellino elettrico mentre si inerpicava lungo la strada che porta alla villa. Tutto hanno visto la gente del posto, ed è una proprietà veramente incredibile, posizionata, vi dicevo, sulla parte suggestiva, parte alta di Capri, via Tiberio, se avete proprio la volontà di cercarla, lungo l'itinerario che conduce invece a Villa Iovis, che è la principale delle dimore dell'imperatore Tiberio. La residenza si presenta con un'architettura tipica caprese e il nome originario appunto è Villa Camarella, però conosciuta da sempre dai più come Villa Bragaglia, perché fu commissionata dalla regista italiano Carlo Ludovico Bragaglia e negli anni ha rappresentato una sorta di rifugio paradisiaco per i più grandi nomi del cinema, spesso ospite appunto del regista a Capri, e ospite fisso, quasi come se fosse casa sua, era proprio il principe della risata Totò. Sappiamo, insomma, Antonio De Curtis, e a testimoniarlo il fatto che esiste una vera e propria camera chiamata appunto Totò, stanza riservata solo a lui e che presenta arredi e dettagli identici, rimasti identici fino ad oggi. La villa principale intanto è sviluppata su 4 livelli, presente dei saloni che di rappresentanza con arredi d'epoca, reperti romani pure, al pian terreno si affacciano invece porticati e trepati. C'è una scalinata di legno che collega il pian terreno con il primo piano, dove si trovano le 4 stanze da letto per gli ospiti con i rispettivi bagni e le cabine armadio. Al secondo piano c'è l'appartamento padronale con 2 camere, bagni e un grande salone. E anche al terzo piano c'è qualcosa, c'è una camera da letto con bagno e locale armadio, una loggia e un grande terrazzo, ci mancherebbe. Impianti più moderni di domotica, ovviamente, anche se la villa appunto è un po' datata. C'è la climatizzazione, ci mancherebbe, quindi ogni comodità, e tutto questo va a completare questi innumerevoli elementi di pregio della dimora. Infine, più piccola ma non di minore importanza e impatto, è anche la seconda villa per gli ospiti, realizzata in un secondo momento negli anni 50, sviluppata su 3 livelli. Curato in ogni particolare anche il parco giardino che la circonda, ci sono aree relax, c'è una piscina immersa nel verde, decorata con mosaico azzurro bisazza e pure un idromassaggio, c'è un campo polivalente da tennis e calcetto e poi ovviamente c'è questo grande panorama. Chissà se appunto dal nord si trasferiranno con questo nuovo acquisto proprio George e Amal Clooney. Loro sono amanti dell'Italia, comprano ville di qua e di là evidentemente, oppure proprio si trasferiranno. Chi lo sa, lo scopriremo più avanti. Restate con noi, questa è Radio Capodistria e questa è Calle degli Orti Grandi.

0: domenica.
1: Eccola, e l'augurio di una buona domenica arriva anche da parte mia. Ormai siamo in chiusura di questo spazio in questo sabato, quindi buona domenica da Saif e anche da parte del sottoscritto. Vi auguro un buon fine settimana in generale, ma buona domenica in particolare. Ci risentiamo settimana prossima, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Bacio e abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 10.30. Si aggrava il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Finora sono 67 i cadaveri recuperati dalle squadre di sommozzatori, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo, secondo quanto confermano fonti della delegazione del governo della città autonoma in Marocco. Con le precedenti 30 vittime delle traversate a nuoto verso Ceuta registrate da inizio anno, di almeno 97 il numero dei migranti morti negli ultimi 7 mesi tentando di entrare a nuoto nell'enclave. L'Iran ha vinto la guerra con gli Stati Uniti e Israele, ma dobbiamo consolidare questa vittoria. Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore con gli Stati Uniti, Mohammed Bagher Ghalibaf. Il paese deve avere speranza in un futuro luminoso, ha aggiunto Ghalibaf, citato dall'agenzia Fars. Le autorità iraniane devono espandere e rafforzare il potere esecutivo della guida suprema, Mojtaba Khamenei, perché ogni tentativo di costruire un Iran forte partirà da qui, ha concluso il presidente del Parlamento iraniano. Controlli straordinari in Italia nel settore turistico alberghiero tra giugno e luglio, oltre il 63% delle aziende ispezionate risultato irregolare. Su 785 imprese controllate, ben 486 presentavano violazioni. Gli accertamenti hanno riguardato 3.825 lavoratori con 742 posizioni irregolari, tra cui anche lavoratori extracomunitari e minori. Contestate 559 violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sospese 157 attività imprenditoriali. La campagna, condotta su tutto il territorio nazionale, ha interessato alberghi, ristoranti, campeggi e stabilimenti balneari per contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La polizia considera il deragliamento del treno avvenuto ieri in una stazione del Goriziano come un evento straordinario, non conseguenza di atto doloso. L'incidente ha causato ingenti danni materiali, fortunatamente nessuna conseguenza per le persone. È stato accertato che ad un bivio degli scambi, a circa 100 metri dalla stazione, questi si erano mossi facendo sì che due vagoni sui quali erano caricate automobili deragliassero. Tre vetture hanno riportato notevoli danni. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova, per incidente per fortuna risolto, code in diminuzione in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Proseguono i rallentamenti nella stessa direzione per il traffico sostenuto sino allo svincolo di Peschiera del Garda. Rallentamenti in direzione Trieste sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda anche in questo caso per gli spostamenti di questa mattina tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia Trieste, incolonnamenti tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Palmanova e l'innesto con la A34. Inoltre si segnalano code in ambo le carreggiate alla barriera di Trieste Lisert e in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia Trieste sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Buongiorno, benvenuti, buon sabato mattina qui a Radio Capodistria. C'è una nuova puntata di Radio Vagando in pillole. Oggi però, oltre a riproporvi del materiale che abbiamo già ascoltato, che è già andato in onda, alcune interviste della passata stagione, abbiamo anche del materiale inedito, perché alcuni giorni fa abbiamo intervistato Tara in occasione del suo concerto a Onde Mediterranee. Tara, ricordiamo, è una giovane cantante italo-palestinese che si sta affermando come una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, grazie a questo progetto che unisce identità, ricerca musicale e contaminazione culturale, perché il suo genere lei lo definisce come Arab R&B, cioè un incontro tra sonorità arabe contemporanee e l'R&B. E noi ci sentiamo una canzone e poi l'intervista che abbiamo realizzato alcuni giorni fa. La canzone è Mezzaluna e lei è Tara.

0: Ed abbiamo ascoltato Mezzaluna di Tara, cantautrice italiana di origini palestinesi, che tra l'altro ama definire la sua musica R&B, ossia un incontro tra R&B contemporaneo e anche sonorità della tradizione araba. Ecco, noi l'abbiamo conosciuta a X Factor, recentemente ha pubblicato il suo primo EP. Le diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno Tara, ciao!
1: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, partiamo dal nome. Tu ti chiameresti Tamara, in realtà, però hai scelto di chiamarti Tara. Per cui vorrei chiederti che cosa racconta di te, della tua musica, che Tamara forse non riuscirebbe a dire.
1: Ma guarda, allora io credo che alla fine non sia niente di staccato da quello che sono, anzi, è semplicemente forse un'estensione, come dici tu, qualcuno che può effettivamente dire di più senza aver paura. È normale, è molto normale, no? Diciamo, per persone con la mia stessa esperienza, sentirsi a volte anche non un po' sbagliati, un po' di non appartenere, di conseguenza parlare di certi argomenti risulta ancora più complicato, ancora più difficile. E quindi diciamo che tutta questa estensione artistica musicale mi aiuta anche ad aprirmi. E senza paura, senza vergogna, senza nascondere parti di me. Quindi io credo che sia solo tutto ciò che effettivamente non mostro poi al pubblico. E, sì.
0: Tu definisci il tuo stile R&B. Mi piace molto sta definizione, tra l'altro. Ecco, c'è stato un momento in cui hai capito che non volevi scegliere, diciamo così, tra le tue influenze, ma magari farle anche tutte condividere all'interno appunto della stessa musica?
1: Sì, allora diciamo che questo nome nasce dall'idea che la mia musica è di base ispirata, perché sono state le mie influenze principali all'R&B e la musica araba. Sono cresciuta così, quindi mi piaceva dargli un po' uno spazio, dare uno spazio, un nome a tutto questo, perché credo sia corretto identificare in certi contesti alcune cose, alcune sfaccettature, sfumature. Diciamo, l'obiettivo è sempre stato questo, sì, unire e creare in uno spazio.
0: E nelle tue canzoni condividono anche diverse lingue, italiano, inglese, arabo, e quando tu scrivi, cioè, è la lingua a scegliere, diciamo così, l'emozione, oppure è l'emozione che decide in quale lingua raccontarsi?
1: Bella domanda, in realtà dipende molto e viaggio molto a sensazioni, quindi a volte può essere semplicemente la musica a portarmi ad una certa emozione che può essere espressa in una certa lingua, capito? Però questo processo non è sempre lineare, alla fine viene molto naturalmente, cerco di non forzare nulla, quindi non c'è uno standard, ecco.
0: Ecco, senti, tu hai radici palestinesi, però sei cresciuta in Italia. Tra l'altro, sono stata a fare una ricerca, sei cresciuta a Sant'Ampollinare, che è un piccolo paese della provincia di Frosinone, dove forse vivi tuttora, è giusto, credo.
1: È questo paesino, sì.
0: È bello?
1: Sì, sì.
0: No, non è la prima volta che lo sento nominare. Ecco, senti, ma quanto questa tua doppia appartenenza ha influenzato un po' sul tuo modo di vedere il mondo? Prima ancora che sul tuo modo poi di fare la musica.
1: Sicuramente è parte integrante di me, la mia identità, di conseguenza qualsiasi tipo di arte uno scelga di fare, automaticamente poi l'identità segue quella cosa e comunque l'arte viene influenzata da questo, quindi è un processo molto molto naturale.
0: Negli ultimi anni il pubblico sembra aver premiato sempre di più artisti che raccontano le proprie identità senza ricorrere alle mode. Ce ne sono tanti di meravigliosi, anche alcuni che abbiamo visto ai festival di Sanremo, ecco. Tu hai la sensazione che oggi, ad esempio, ci sia più spazio per essere davvero se stessi, essere davvero quello che si è?
1: Io credo che lo spazio lo creiamo noi, anche nel momento in cui ci fanno credere che non esiste questo spazio per noi. In realtà c'è. Io nonostante mi sia sentita per tanto tempo un po' non appartenente a nessun posto, nessun luogo, poi nel momento in cui sono per esempio sul palco è come se si creasse un terzo luogo, sai, una terza terra, un po' una terra così di mezzo, in cui c'è un momento di condivisione molto forte anche con il pubblico, e in questo momento effettivamente esisti e hai il tuo spazio, quindi il nostro spazio ce lo creiamo. Io sono di questo parere, e nel momento in cui tu riesci a creare un'armonia dentro di te, il fuori risponde a questo.
0: Sono d'accordo. Ma senti tu, comunque tu sei passata anche per il palco di X Factor, insomma, arrivando anche a collaborazioni adesso importanti, mi vengono in mente Subsonica, che è quella che conosco io. Ecco, ma che periodo era X Factor? Che coach avevi? Cosa ci puoi raccontare di quella esperienza?
1: Guarda, io il mio percorso è stato molto breve e da un lato ne sono contenta, perché comunque io credo che tutti questi percorsi servano fino a un certo punto, poi tutto il resto è un lavoro che viene sempre comunque da te. E quindi sono stata contenta comunque lo stesso di, anzi, forse molto, di poter esplorare, continuare a esplorare il mio. Quindi è stato molto breve. Oddio, non era quest'anno, ma l'edizione prima.
0: Ok, cioè per 2024.
1: Credo di sì, non vorrei sbagliarmi, ma credo di sì.
0: Cosa ti piacerebbe rimanesse al pubblico di quello che poi sarà la tua esperienza, diciamo, a Onde Mediterranee?
1: Io spero di riuscire a trasmettere un momento, ecco, di condivisione un po' collettiva. Spero di far restare comunque un po' una passione anche per questo genere. Ci saranno delle percussioni arabe.
0: Ok.
1: E suonate da un ragazzo che è egiziano di origine. E poi ci saranno delle tastiere synth.
0: Ok, ok. Noi ti salutiamo con Diaspora. Ho trovato un pezzo molto intenso per quanto riguarda questo tuo EP Zefiro. È una canzone che parla di identità, di appartenenza, anche del legame con le proprie radici, però è raccontata comunque con uno sguardo contemporaneo e con una cifra musicale davvero personale. Per cui complimenti e in bocca al lupo per tutto.
1: Ti ringrazio davvero, grazie mille. A presto. Ciao ciao.

0: E lasciamo la musica di Tyla qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando in Pillole. Anche la prossima pillola è inedita perché è una nuova puntata, un nuovo contributo che ci è giunto da poco della serie L'Allora e l'Oggi. Questa miniserie è una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona, composta da alcuni piccoli documentari radiofonici realizzati dalle diverse emittenti associate che raccontano alcuni dei principali anniversari storici, culturali e sociali del 2026, mettendo il dialogo il passato con il presente. Noi andiamo a sentirci il nuovo episodio che è stato realizzato da Rai Radio 3 dai colleghi Paolo Di Paolo e da Cristina Faloci. Protagonista di questo episodio Umberto Eco, di cui proprio nel 2026 ricorrono i 10 anni dalla sua scomparsa.
1: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
3: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
4: La verità è questa: siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse: sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona. E c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000, a un'occasione in cui mi è capitato di parlare con lui. In un ristorante, con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, beh, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. Beh, c'è effettivamente in questa idea di Eco che ha il suo hard disk con sé qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
5: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
6: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a print and online overview of the history of the Western world, and online overview of the history of the Western world from the Big Bang

0: Pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi. L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
1: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezio: contro la perdita della memoria.
0: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita, ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore, avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento, e spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
1: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco che stiamo tentando di radiografare e di esplorare è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Siamo in un'epoca in cui effettivamente Eco l'aveva non solo presagito ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni, e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare, e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante, ma ha una storia nobilissima: ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco, e in un articolo su Repubblica così scriveva: semplifico, era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna: fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo: si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo. Fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano, e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
2: E se non sono riuscito a comunicarvi bene quel che volevo dirvi, crediate, come diceva un mio collega scrittore, che non l'ho fatto apposta.
3: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E lasciamo la musica di Chaka Khan e di Snoop Dogg in questa ultima parte. Noi ci riascoltiamo l'intervista a Miriam del progetto Nido di Seta, che è un esempio concreto di ritorno alla terra e all'innovazione sociale in Calabria da parte di un gruppo di giovani che ha scelto di vivere nuovamente nel proprio territorio recuperando l'antica tradizione della bachicoltura e della seta, e oggi questa esperienza collabora anche con importanti marchi della moda, dimostrando che tradizione e futuro spesso possono camminare assieme. Risentiamo l'intervista.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
2: Si parla molto di chi è andato via, no? Si parla di borghi abbandonati, di giovani che vanno. Una volta si parlava di giovani al sud, però anche al nord effettivamente vanno altrove, ecco, per cercare delle opportunità. E voi invece avete scelto di ritornare, perché insomma immagino anche un grandissimo attaccamento alla vostra terra.
4: Sì, il mio in particolare è stato un ritorno. Io sono figlia di migrati, perché sono nata in Calabria ma sono cresciuta nella provincia di Varese. Sono cresciuta con un mantra che veniva ripetuto, che qui non ci fosse assolutamente nulla. E quindi, nonostante le estati bellissime passate categoricamente in Calabria, sono cresciuta anch'io con questa convinzione. La mia vita mi ha portato a lavorare in diversi posti del mondo, e questo mi ha consentito di vedere la mia terra di origine con occhi completamente diversi. Io non pensavo assolutamente che non ci fosse nulla, anzi, che ci fosse un po' tutto da fare sostanzialmente. Quindi ero a Berlino e nel 2012 faccio questo viaggio Berlino-Lamezia Terme, con l'intento di capire come vivere in Calabria. E nello stesso momento Domenico e Giovanna, che sono miei compagni dell'estate, perché San Floro, noi siamo a San Floro, che è un paesino nel Catanzarese di 500 anime, compresi cinghiali e gatti selvaggi, per darvi un'idea. Quindi ci siamo trovati nello stesso momento in cui tutti noi tre volevamo rimanere in Calabria, ma fare che cosa? Sicuramente non si poteva rimanere a giocare a carte al bar. Quindi abbiamo pensato: cos'è che ci offre questo territorio? E da qui è cominciata la nostra avventura.
2: Ecco, ma perché proprio la Gelsi bachicoltura? Cioè, voi avete recuperato questa che era un'antica tradizione delle vostre terre, ecco. Come si fa a imparare un mestiere di questo genere, che tra l'altro appunto rischiava di scomparire, se non era già scomparso dalle vostre parti?
4: Sì, ma guarda, siamo partiti da quello che già c'era, e quindi analizzando le risorse di San Floro, di questo piccolo paese, e a San Floro c'era un gelseto abbandonato, un gelseto di 2000 piante circa, di proprietà comunale, in completo stato di abbandono. Perché c'era il gelseto? Perché la Calabria è stato il motore di produzione della seta in Europa.
2: E questo in che anni?
4: Giusto per dire, la seta, lo sanno tutti, è stata scoperta in Cina 6.000 anni prima di Cristo, ma è arrivata in Europa intorno all'anno 1000, ed è approdato per la prima volta in Calabria, e noi abbiamo tracce di catasti di gelseti, quindi gelseti accatastati, che risalgono a prima dell'anno 1000, portati dai bizantini. Quindi noi abbiamo una tradizione enorme per quanto riguarda la bachicoltura. Nel nostro paesaggio oggi è costellato da uliveti, come oggi ci sono uliveti, nel Medioevo c'erano gelseti. Quindi eravamo proprio nelle grandi corti di Firenze, di Venezia, di Francia, producevano questi tessuti molto nobili, ma il principale produttore di materia prima su scala europea era la Calabria. E questo non lo dico io, perché in tutti i musei della seta d'Europa, quando c'è una ricostruzione delle produzioni legate alle aree geografiche, si vede, come dire, la Calabria che ha un numero senza fine. Tanto che, nonostante, diciamo, lo splendore, paradossalmente il nostro splendore economico è stato nel Medioevo, nonostante questo splendore economico sia decaduto per tante ragioni storiche, fino alla generazione dei nostri nonni tutti allevavano il baco da seta. Mia nonna allevava il baco da seta, le nonni di tutti.
5: Però sai, anche in Friuli Venezia Giulia, da dove vengo nella tradizione della mia famiglia c'era questo, insomma, credo fino agli inizi del Novecento.
4: Friuli Venezia Giulia e Veneto è un qualcosa di forte, di storia più recente, si parla di 800-900. È stata una grande produzione in Friuli Venezia Giulia. Io ho tante persone che oggi dal Friuli Venezia Giulia vogliono saperne di più perché vogliono riprendere una tradizione che c'era anche dalle loro parti. Quindi sì, non hai detto una
5: cavolata.
4: No.
5: E allora voi ritornate, cercate un po' di capire, dopo tutto quello che avete studiato, tutte le esperienze che avete fatto in giro per l'Italia e per il mondo, cercate un po' di capire che cosa vi potete, tra virgolette, inventare in Calabria, e vedete questa, come dire, antica
4: opportunità. Sì, noi l'abbiamo vista una cosa così abbandonata, l'abbiamo pensata come un'opportunità sostanzialmente, perché hanno ripartire dal nostro passato per costruire il nostro futuro. Principalmente è stata quella la lampadina che si è accesa. Qual era il problema? È che noi eravamo specializzati in tutt'altre cose. Tipo? Tranne Domenico, che lui da piccolino ha allevato il baco da seta con suo nonno. Principalmente siamo partiti da lì. Abbiamo iniziato a stalkerizzare tutti gli anziani del nostro paese, dei paesi limitrofi, per riappropriarci di queste nozioni, che sono state molto importanti, ma davano una dimensione ridotta, perché comunque loro allevavano il baco per produrre la seta che gli serviva per il proprio corredo. Quindi allevavano pochi bachi, ma tutti gli anni, in modo tale che poi, che ne so, un chilo oggi, un chilo l'anno prossimo, un chilo col tempo si arrivava all'ammontare di seta per fare un copriletto, perché poi c'è la tradizione del copriletto di seta, di quando si sposava per la dote sostanzialmente.
5: Guarda, devo andare a informarmi su quello che appartiene alla mia famiglia che abbiamo a casa, di una dote del passato, se deriva sempre da questa tradizione. Mi stai mettendo tante curiosità.
4: È possibile. Noi, per esempio, da noi era molto in voga la coperta, diciamo, questo copriletto in seta, però da altre parti o lo facevano per il vestito da sposa. Cioè, ogni parte del mondo, questo non solo d'Italia, perché la bachicoltura poi ha attraversato tutta l'Italia, ma ogni parte del mondo ha sviluppato una sua tradizione per quanto riguarda l'uso della seta. E noi questo l'abbiamo scoperto perché, siccome volevamo, come dire, andare oltre questa piccola dimensione che sembrava quasi hobbistica, abbiamo viaggiato per il mondo per capire che cosa volesse dire seta oggi, e soprattutto per come dire, oltre a fare tradizione, cominciare anche a parlare di qualche innovazione. Quindi ci siamo formati in Thailandia, in India, in Messico, in Cina, siamo stati a ottobre, quindi ci siamo gemellati con diverse parti del mondo. E oggi sì, abbiamo per noi il lato tradizionale è importantissimo, perché abbiamo una filosofia primaria: un albero senza radici non sta in piedi. Quindi noi faremo per sempre la nostra tradizione, perché è un qualcosa che sta completamente scomparendo. Quindi teniamo traccia sia di processi, sia lo sviluppo di questi tessuti tradizionali. Considera che oggi c'è una rete di 8 artigiane, tra filatrici, tintrici, tessitrici, che lavorano senza l'ausilio della corrente elettrica. Cioè è tutto un lavoro completamente manuale, e questi sono lavori che stanno completamente svanendo. Loro invece tengono in vita questi antichi mestieri, lavorando dai loro pisici, che sono piccolissime comunità stile San Floro, per darvi un'idea, investendo il loro ricavo nelle loro piccole comunità. Quindi diciamo che per noi siamo veramente felici di questo modello, perché è quello che pensiamo quando pensiamo a modelli di sviluppo economico che partono dal basso. Oltre che sono donne, e quindi purtroppo noi come regione portiamo bandiera nera per quanto riguarda indipendenza economica femminile, quindi questo discorso è un discorso che sosteniamo moltissimo. Quindi oltre alla tradizione abbiamo pensato: va bene, questa è una cosa che faremo per sempre, ma perché non pensare anche di portare questa nostra antica tradizione a un altro livello?
5: E come avete fatto? Ma io vorrei chiedervi, da far crescere questi bachi da seta, a lavorare poi, arrivare appunto a creare dei prodotti, com'è stato un po' il passaggio? Cioè, come avete poi imparato? Cioè, ve l'hanno insegnato proprio gli anziani del paese?
4: Sì, allora la prima cosa sono stati gli anziani del nostro paese e dei paesi limitrofi. Poi due mani a testa, noi siamo tre fondatori, due mani a testa e 24 ore al giorno non erano necessari per fare tutti i passaggi, anche perché piano piano comunque cresceva la richiesta, e quindi abbiamo lanciato questo appello, abbiamo trovato questa rete di 8 artigiani. Quindi oggi, per quanto riguarda la lavorazione serica, abbiamo queste 8 artigiane.
5: 8 artigiani?
4: Come... Sì, esatto. Poi siccome adesso lavoriamo anche per l'alta moda, noi non bastiamo neanche più per allevare il baco, quindi abbiamo creato una rete di agricoltori dove noi diamo i bachi piccoli, loro finiscono di allevare, concludono il ciclo di vita del baco finché non si imbozzolano, e poi noi ritiriamo i bozzoli, quindi è una sorta di prove generali di consorzio della seta sostanzialmente.
5: Ecco, poi tra l'altro quindi, noi non faremo comunque dei nomi, ma voi collaborate anche con grandi marchi di moda, perché insomma siete stati contattati, insomma, ma in modo particolare quali sono i vostri prodotti?
4: Per quanto riguarda l'artigianato, facciamo principalmente sciarpe e tessuti, secondo le nostre antiche tecniche, e poi invece per quanto riguarda l'alta moda facciamo il filato adatto all'alta moda, e queste grandi case hanno anche investito in nido di seta, perché noi oggi paradossalmente siamo la realtà che produce più seta d'Europa sotto questo punto di vista. Quindi per scommettere, ricreare una materia prima che sia veramente a centimetro zero, i nostri gelsi sono a 200 metri dove avviene l'estrazione della seta, quindi non è che viene dalla Cina che poi viene passata qua, viene tessuto da una parte, scolorita dall'altra, tinta da un'altra ancora, orlata da tutt'altra parte del mondo, c'è veramente una catena piccolissima, ecco, non siamo neanche al chilometro zero, siamo al centimetro zero, per dare un'idea, in regime di agricoltura biocertificata, anche se dobbiamo dire che dove c'è il bago c'è un clima assolutamente salubre, perché non potrebbe essere altrimenti, il bago è delicatissimo, altrimenti morirebbe, e quindi nulla, ecco, questa è un po' la catena. E per l'alta moda facciamo il filato per foulard principalmente.
5: Ecco, senti, ti faccio proprio due domande molto precise per rimettere nell'etere un po' di bellezza, diciamo, soprattutto di belle idee. Ecco, dal momento in cui voi avete avuto questa idea, ecco, se magari ci puoi raccontare l'anno, al momento in cui il progetto Nido di Seta ha diciamo così creato la prima sciarpa, quanto è passato dall'idea all'oggetto concreto?
4: Sì, allora noi ci siamo costituiti nel 2013 e abbiamo avuto la possibilità di avere il terreno dal comune, perché come dicevo era di proprietà comunale, nel 2014, quindi noi diciamo operativamente siamo operativi dal 2014. La prima sciarpa è nata l'anno dopo, ma da lì a quello che facciamo oggi c'è una grandissima evoluzione, ecco, prima facevamo solo seta grezza in una determinata maniera, adesso facciamo mille altre cose, quindi c'è stata una grandissima evoluzione in questo, ma soprattutto siamo stati sempre economicamente indipendenti, e questo è molto importante. Oggi per esempio ci sono ancora tante criticità, comunque noi siamo in un'oasi all'interno di una pineta adulta, quindi anche per arrivare non è proprio semplicissimo, siamo incontaminati anche per questo punto, anche per questa, come dire, punto di vista, e questo presenta anche delle criticità, perché noi ci siamo costituiti nel 2014, la corrente elettrica è riuscita ad arrivare nel 2021, giusto per darvi un'idea. C'è delle grandissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, e in questo contesto però, ecco, pensare che dove non c'era niente c'era abbandono, con cura e con devozione, con tanto lavoro, adesso si produce la seta per l'alta moda, quindi una tradizione che è stata portata avanti con tanto sacrificio dai nostri avi, dai nostri antenati, oggi sulle passerelle internazionali, questo per noi è emozionante.
5: Mamma mia, ma ci credo. Senti, ma e quante persone sono coinvolte nel progetto Nido di Seta? Ecco, quante persone riescono a lavorare, che lavorano
4: allora,
5: assieme a voi?
4: Noi adesso oggi il nido di seta siamo 9, poi abbiamo questa rete esterna di 8 artigiane, come ti dicevo, e poi abbiamo un'altra rete esterna di 4 bachicoltori, e quindi questi sono i numeri, diciamo, di impiego. Invece sono anche molte le persone che vengono a visitarci, perché noi abbiamo reso la seta un'esperienza. Diciamo che quando uno pensa alla seta pensa alla stinata oppure a un concetto, certo, esclusivo, quando in realtà la seta è un prodotto agricolo,
5: è vero. Pensa.
4: E quindi, ecco, capire che cosa c'è tutto questo, ma anche a livello sensoriale, cioè uno ha questa idea di questa seta, no, magari palpabile,
5: sì,
4: o non c'è un tipo di seta, abbiamo centinaia di tipi diversi di seta, abbiamo anche un museo della seta dove è possibile sperimentare anche a livello sensoriale i diversi tipi di seta, mettere a tessere le persone sui nostri telai antichi tradizionali e poi portarli in questo contesto incontaminato della campagna, della nostra azienda, dove si vede proprio come la magia di una foglia di gelso che diventa seta sostanzialmente. Questo è veramente emozionante.
5: Che bello,
4: ecco, toccare, vivere la seta che esce dal bozzolo è un'emozione, cioè non è solo un'esperienza, è un'emozione che tra l'altro consiglio a tutti, perché non ci si crede, è un miracolo così incredibile della natura che si fa fatica, se non lo si vede non ci si crede.
5: Infatti, ecco, tra l'altro, infatti vorrei chiederti, prima ho chiamato Miriam per mettermi un attimo d'accordo, però insomma era arrivata la corriera all'improvviso, gruppi a visitare, ecco, per cui insomma c'è molto movimento, molto interesse, ecco, vengono anche...
4: Sì, ma anche il periodo, questo è il periodo, cioè è iniziata la primavera, noi sì, non siamo aperti al pubblico tutto l'anno, quindi apriamo le porte in primavera e adesso giustamente è il nostro periodo caldo per visitarci, ecco.
5: Ecco, ma vengono un po' di scuole, dei bambini, degli adolescenti così a vedere, a capire, perché poi ovviamente direi che più di 1000 lezioni, quando hai l'opportunità di poter vedere, visitare come qualcosa nasce, viene creata, è insomma un metodo più efficace.
4: Ma guarda, questo sicuramente è il periodo delle scolaresche, infatti proponiamo proprio dei percorsi adatti a loro, perché vivono la seta, ma soprattutto per i bambini noi seminiamo, facciamo la nostra semina perché sono il nostro futuro, quindi quello che sicuramente il passaggio che vogliamo, c'è qualcosa che vogliamo lasciare, ovvero credere in quello che si fa, capire che siamo circondati da bellezza e se ci prendiamo cura di questo bellissimo territorio non c'è bisogno di andare via, anzi, soprattutto prendersi cura della natura in generale, perché comunque tutto quello che noi facciamo è una forma di tutela ambientale sostanzialmente, quindi questo è molto bello. Lavoriamo anche non solo con scuole, questo è il periodo delle scuole principalmente, ma abbiamo anche persone, gruppi curiosi che vengono da visitarci da tutte le parti del mondo, quindi è un qualcosa che attrae, ma non tanto perché siamo bravi noi, perché noi siamo molto umili, non è questo, è il fatto proprio dell'unicità dell'esperienza, ecco, perché si riesce proprio a vivere un qualcosa di unico che oggi nel panorama proprio dell'esperienza non esiste.
5: Beh, allora ci fa molto piacere aver parlato con te, perché noi nella prima parte della puntata oggi ci siamo occupati di presentare un libro che parla del turismo e del fatto che molto spesso, per quanto riguarda borghi abbandonati, luoghi in cui la gente va via, dove chiudono le scuole, la posta, la farmacia, molto spesso si pensa sempre che per valorizzare un borgo, per valorizzare un paesino, una località, bisogna far arrivare il turismo, e invece tu ci stai dimostrando che ci sono anche appunto altre opportunità, anche altre vie da scegliere, no? Ad esempio anche appunto avere delle attività come queste, che sono delle attività che appunto uniscono l'artigianato e anche la sostenibilità e la cura del territorio.
4: Sì, è l'agricoltura, perché noi siamo una cooperativa agricola, cioè, giusto per dare un'idea. Cioè, noi nasciamo, l'allevamento del baco da seta è un'attività agricola che non si può avere senza il gelso. Quindi diciamo è anche questa la bellezza, perché uno pensa alla seta, ma in realtà noi facciamo agricoltura, facciamo artigianato, facciamo alta moda, facciamo quello che viene chiamato turismo. A me non piace la parola turismo, perché chi ci viene a visitare non si sente un turista, cioè certo, è un
5: viaggiatore curioso.
4: Esatto, è il nostro abitante per un giorno, cioè un residente per un giorno, è un qualcosa di diverso, ecco, il turista a me mi dà qualcosa che consuma, un qualcosa che viene, come dire, consumato voracemente, prende pie e se ne va. In realtà è una, qua è una cosa un po' diversa.
5: Certo, uno che viene a visitarvi si vive comunque un'esperienza, un'esperienza che mi permette comunque di conoscere, diciamo, degli aspetti
4: di vivere,
5: che forse
4: di vivere. Esatto, proprio vivere, cioè stai vivendo una realtà per un giorno, oltre ovviamente la realtà della seta, ma anche la realtà di un piccolo borgo della Calabria, in cui sicuramente la routine giornaliera non ha niente a che fare con quelle delle grandi città, questo senza ombra di dubbio, ecco. Per visitarci, nel caso qualcuno voglia venire, basta consultare, diciamo, il nostro sito dove ci sono tutti i dettagli e le possibilità per venirci a trovare e vivere questa esperienza.
5: Certo, poi consiglio, guardate, seguiteli tramite i social o il sito internet, appunto, di Nido di Seta. E Miriam, è stato veramente un piacere, ti ringraziamo.
4: Piacere mio, grazie.
5: Salutaci anche Giovanna e Domenico. E grazie per essere stata con noi e così per averci regalato.
4: Grazie mille, grazie per questo, per questa opportunità, e un caro saluto a tutti.
5: Alla prossima, grazie mille.
4: Alla prossima, ciao ciao, ciao ciao.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie.

E sulle note di Somber noi siamo arrivati in chiusura di Radio Vagando in pillole. Ovviamente vi aspetto la prossima settimana, sempre al sabato, qui alle ore 11 su Radio Capodistria, per riproporvi altre chicche o anche altre interviste di Radio Vagando. Un saluto a tutti da Barbara Rizzi e buon weekend.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità sulla A23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso tra Udine Sud e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, code tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra la Tisana e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste Lisert. E sempre per gli intensi spostamenti si segnalano incolonnamenti in uscita a Ridi Puglia e anche in entrata allo svincolo di la Tisana. In direzione Venezia, possibili incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti sempre per gli intensi spostamenti in uscita Peschiera del Garda e tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Forte scossa di terremoto a Napoli, una ventina ferite, accertati ingenti i danni. Lettera dei leader europei, vertici dell'UE, trovare una soluzione urgente alla crisi migratoria. Il ministro degli esteri Kaiser, i rapporti con i vicini fondamentali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. I luoghi della memoria europei legati ai crimini del nazifascismo difendono la propria autonomia. Sarebbero imminenti nuovi attacchi americani in Iran. Morto Don Mazzi, fondatore della comunità per l'aiuto ai tossicodipendenti. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un campo di alte pressioni staziona sull'Europa meridionale. Le Alpi settentrionali sono state raggiunte da un debole fronte freddo. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria molto calda e relativamente secca. Le previsioni. Questo pomeriggio sereno, moderato nuvolosità localmente sulle regioni.

0: regioni settentrionali, possibili isolati rovesci e fenomeni temporaleschi sull'arco alpino. Nell'interno soffierà vento del quadrante orientali da ovest nel litorale. Temperature massime da 31 a 38 gradi. Domani prevalentemente sereno, debole bora nel litorale, nell'interno vento da est. Temperature minime da 16 a 25 gradi, massime da 30 a 37. Lunedì e martedì sereno e molto caldo. La viabilità e il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare molto sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Incolonnamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria, nel tratto Unes Postumi in entrambe le direzioni. Tempo di percorrenza allungato di una ventina di minuti. Rallentamenti anche da Logatez verso la capitale. Coda di 9 km sul versante austriaco del traforo delle Caravanche per entrare in Slovenia. 3 km in uscita verso l'Austria. 3 km di coda anche al termine dell'autostrada che porta l'ex valico con la Croazia di Groskovje. Sull'autostrada della Stiria, coda all'altezza di Slovenske Konjice, sia in direzione Lubiana che verso Maribor, tempo di percorrenza allungato di circa mezz'ora. Nella regione costiera, traffico ostacolato per un incidente sulla statale Scofie-Capodistria prima di Bertocchi. Traffico molto intenso con rallentamenti sulla isola Santa Lucia e sulla Capodistria-Dragogna. Le limitazioni al traffico pesante oggi dalle 8 alle 13, nel litorale dalle 6 alle 16, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Sempre per i mezzi pesanti scatta oggi, 1 agosto, l'estensione del divieto di sorpasso sull'autostrada da Scintilla a Capodistria e sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco è in vigore ogni giorno dalle 5 alle 20. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
0: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, leggermente ferita in un incidente stradale, ricoverata in ospedale a Isola, verrà dimessa oggi. Forte scossa di terremoto a Napoli, una ventina di feriti accertati, ingenti danni. Lettera dei leader europei ai vertici dell'UE, trovare una soluzione urgente alla crisi migratoria. Il ministro degli esteri Kaiser, i rapporti con i vicini fondamentali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. I luoghi della memoria europei legati ai crimini del nazifascismo difendono la propria autonomia. Sarebbero imminenti nuovi attacchi americani in Iran. Morto Don Mazzi, fondatore della comunità per l'aiuto ai tossicodipendenti. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Come riportano i media, la Presidente della Repubblica di Slovenia, Natasha Pirc-Musar, è rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale nella galleria di Kastelec sulla Capodistria Lubiana, nel quale ha riportato lievi lesioni. Dopo l'incidente è stata ricoverata all'ospedale di Isola, dove è rimasta in osservazione. Oggi sarà dimessa e potrà proseguire le cure a domicilio. Secondo quanto riferito dall'ufficio della Presidente, l'incidente è avvenuto mentre rientrava dalla Croazia, dove aveva trascorso un periodo di vacanza, per partecipare a un evento ufficiale a Comenda, di cui è patrocinatrice, ovvero la manifestazione benefica Poggi Challenge organizzata dal campione di ciclismo Tadej Pogačar. La Presidente ha ringraziato tutti i servizi di emergenza intervenuti per il loro impegno e in particolare il personale dell'ospedale di Isola per la professionalità e la cortesia dimostrate. La galleria di Kastelec è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore ed è stata riaperta alle 20:19. Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. La questura di Capodistria ha inoltre precisato che dell'accaduto è stato informato il competente dipartimento della Procura Speciale della Repubblica di Slovenia. Parliamo ora del terremoto che ha colpito Napoli. Paura ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4,7 che ha colpito l'area tra Napoli e Pozzuoli e la scossa più forte registrata negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, 2 in gravi condizioni, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Centinaia di persone hanno trascorso la notte fuori casa e lo sciame sismico continua con decine di repliche. Davide Fifalco.
1: Notte di paura ai Campi Flegrei, dove un terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso l'area tra Napoli e Pozzuoli. Si tratta della scossa più intensa registrata negli ultimi 40 anni in una zona già interessata dal fenomeno del bradisismo. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, mentre decine di persone sono state soccorse dopo il crollo di intonaci ed il danneggiamento di alcuni edifici. I danni più significativi si sono registrati a Pozzuoli. 9 edifici sono stati dichiarati inagibili e circa 250 persone sono già state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Un numero destinato ad aumentare con il proseguire delle verifiche tecniche. 3 strade cittadine sono state chiuse per motivi di sicurezza, mentre una banchina del porto ha riportato danni tali da imporne la chiusura. I vigili del fuoco hanno potenziato il dispositivo di emergenza con squadre aggiuntive e unità specializzate impegnate nei controlli sugli edifici. Tra gli interventi più delicati, il salvataggio di un anziano di 80 anni allettato, evacuato con un'autoscala da un edificio gravemente lesionato. Dopo la scossa principale, i sismografi hanno registrato una 60 di repliche. La più forte, di magnitudo 3.8, nella serata di ieri, è stata seguita questa mattina da un nuovo evento di magnitudo 3.1, avvertito distintamente dalla popolazione. Molti residenti hanno scelto di trascorrere la notte nelle aree di accoglienza allestite dai comuni, nelle proprie automobili o presso parenti e amici per il timore di nuove scosse. Intanto il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi insieme ai sindaci, alla protezione civile e alle forze dell'ordine per fare il punto sull'emergenza. Proseguono senza sosta le verifiche sulla stabilità degli edifici, sulla rete ferroviaria e sulle infrastrutture, mentre resta alta l'attenzione per l'evoluzione dello sciame sismico che continua ad interessare l'area dei Campi Flegrei.
0: Il premier sloveno Janez Janša ha inviato insieme ai leader di diversi altri paesi europei una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e alla presidenza irlandese del Consiglio dell'UE, chiedendo una risposta immediata e coordinata alla grave situazione migratoria a Ceuta in Spagna. Lo rende noto l'ufficio governativo per la comunicazione. I firmatari della lettera esprimono seria preoccupazione per i passaggi illegali di massa delle frontiere esterne dell'Unione europea e sottolineano che la situazione attuale mina la fiducia nella politica migratoria comune europea. Inoltre evidenziano che le recenti decisioni delle autorità spagnole, che rendono più difficile il rapido rimpatrio dei migranti irregolari e le procedure di regolarizzazione di un gran numero di persone senza status legale, creano l'impressione di che l'ingresso illegale nell'UE possa nel tempo portare a una legalizzazione. Tra le misure proposte ci sono un rafforzamento dell'assistenza dell'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, Frontex, la revisione della cooperazione dell'UE con il Marocco e ulteriori azioni per prevenire nuovi attraversamenti incontrollati delle frontiere. E gli ambasciatori dei paesi dell'Unione Europea sono stati convocati lunedì per una riunione straordinaria che affronterà la crisi migratoria a Ceuta. Lo fanno sapere fonti di Bruxelles. L'incontro servirà a valutare l'evoluzione della situazione e facilitare il coordinamento, ha spiegato un portavoce irlandese, il paese che detiene la presidenza di turno dell'UE. L'Irlanda ha inoltre convocato una riunione per oggi, sabato, nell'ambito del meccanismo di risposta integrata alle crisi politiche, uno strumento dell'UE già attivato in passato per affrontare crisi migratorie. Il governo di Madrid afferma intanto che la quasi totalità dei migranti giunti negli ultimi giorni a Ceuta è tornato in Marocco e si aggrava il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Finora sono 67 i cadaveri recuperati dalle squadre di sub degli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo, secondo quanto confermato da fonti della delegazione del governo della città autonoma in Marocco. Con le precedenti 30 vittime delle traversate a nuoto verso Ceuta registrate da inizio anno e di almeno 97 il numero di migranti morti negli ultimi 7 mesi tentando di entrare a nuoto nell'enclave. Le relazioni con i paesi vicini, soprattutto alla luce della situazione geopolitica attuale, sono le più importanti, ne è convinto il ministro degli esteri Tony Kaiser, che cercando elementi di collegamento risolverebbe anche questioni aperte riguardanti le minoranze. In cima alla lista delle priorità c'è anche il partenariato strategico con gli Stati Uniti. L'ambasciata in Israele per ora non si sposta da nessuna parte, ha detto il ministro in un'intervista all'agenzia STA. Per settembre ha annunciato un incontro con i ministri degli esteri croato e italiano. Nell'intervista all'agenzia stampa slovena Kaiser ha parlato anche del partenariato appunto strategico con gli Stati Uniti e ha detto che il governo non ha in piano il trasferimento dell'ambasciata appunto in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Il luogo della memoria europeo, i luoghi della memoria europei legati ai crimini del nazifascismo difendono la propria autonomia. 32 di questi siti distribuiti in 9 paesi hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per ribadire l'importanza della loro indipendenza scientifica, organizzativa e finanziaria. Tra i firmatari non figura la Slovenia, nonostante sul suo territorio sia presente una ricca rete di memoriali dedicati alle vittime della Seconda Guerra Mondiale, tra cui spiccano il parco e il museo del campo di concentramento di Ljubelj-Mauthausen. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Spazi che hanno distrutto centinaia di migliaia di vite, teatri di una violenza cieca e dell'inconcepibile svuotamento dell'anima umana tornano oggi ad alzare la voce per proteggere il valore irrinunciabile della verità storica in un'epoca segnata dal progressivo ed inesorabile svanire dei sopravvissuti e dei testimoni diretti delle atrocità del nazifascismo. 32 spazi commemorativi distribuiti in 9 nazioni europee, tra cui Polonia, Germania, Italia, Austria e Francia, hanno sottoscritto un patto d'alleanza solenne promosso e coordinato dal Centro e Museo di Auschwitz-Birkenau. Questo documento ribadisce l'urgenza di preservare una rigorosa autonomia contenutistica, scientifica, finanziaria e gestionale da qualunque ingerenza o pressione politica, sia essa locale, nazionale o sovranazionale, affinché tali presidi rimangano voci libere, critiche e autorevoli contro ogni forma di sovversione ideologica. Tra i firmatari della dichiarazione non figura al momento la Slovenia, una mancanza rilevante se si considera che il paese è attraversato da questa complessa mappa del dolore ed ospita luoghi di tragica importanza, primo fra tutti il museo e parco commemorativo di Ljubelj, unico campo di concentramento nazista installato sul territorio sloveno, dove circa 1800 prigionieri furono sottoposti a disumani lavori forzati. L'impegno congiunto di queste istituzioni non si limita alla preservazione del passato, ma si proietta con decisione nel presente per contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, operando quali baluardi democratici contro le nuove derive dell'odio. Un dovere morale imprescindibile, poiché, come ha solennemente insegnato la senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah Liliana Segre, la memoria è il solo vaccino contro l'indifferenza. I promotori hanno specificato che il gruppo rimane aperto a nuove adesioni, invitando tutte le aree commemorative interessate a prendere contatto con l'organizzazione per unirsi in futuro alla rete.
0: Ci aspetta un weekend rovente con temperature che secondo le previsioni resteranno sopra i 35 gradi con punte fino a 38 e oltre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco. In vigore l'allerta massima in Slovenia, nella Slovenia sud-occidentale e centrale a causa delle alte temperature e del rischio incendi. Oltre al caldo intenso è previsto anche traffico molto intenso per l'esodo di inizio agosto, che coincide con la chiusura delle grandi fabbriche in diversi paesi europei. Le arterie più oberate sono quelle che portano verso la costa slovena e verso la Croazia. È un libro da leggere sotto l'ombrellone, senza tessere, moduli o costi, anche quest'anno lungo la costa istriana. Torna il servizio che porta la lettura direttamente in spiaggia. Sentiamo Beatrice Zisa.
3: Fino al 31 agosto sarà possibile prendere in prestito gratuitamente un libro direttamente al mare grazie all'iniziativa Biblioteca in Spiaggia, promossa dalla Biblioteca Centrale Strečko Vilhar di Capodistria insieme alle biblioteche civiche di Isola e Pirano. Il servizio è pensato per chi desidera dedicare qualche momento alla lettura durante una giornata al mare. Non è necessario iscriversi né compilare alcun modulo, basta scegliere un libro dagli scaffali presenti nelle postazioni e una volta concluso conclusa la lettura, riconsegnarlo nello stesso punto oppure in una delle biblioteche aderenti. Le postazioni sono 8 e coprono diversi centri della costa. A Capodistria sono presenti sulla spiaggia cittadina e a Giusterna, ad Ancarano a Valdoltra, a Isola a Punta Gallo e San Simone, a Porto Rose sulla spiaggia centrale e anche a Cittanova e Porto Cervera. Il servizio è disponibile ogni giorno dalle 10 alle 18. L'offerta comprende libri e altro materiale di lettura per tutte le età, con pubblicazioni in sloveno, italiano e in diverse altre lingue. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di rendere la lettura facilmente accessibile anche durante il tempo libero, offrendo un'opportunità di svago e promuovendo l'abitudine a leggere anche nei mesi estivi.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Sale la tensione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran che potrebbe essere sferrato tra oggi e domani. Teheran ha reagito minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha avvertito che il continuo bellicismo degli Stati Uniti potrebbe portare a un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e di altri importanti passaggi marittimi. Secondo il segretario, le conseguenze ricadrebbero sull'economia globale, sul mercato dell'energia e, ha aggiunto, anche sugli elettori statunitensi. Il nuovo attacco missilistico russo contro Kiev nella notte tra venerdì 31 luglio e oggi 1 agosto. A darne notizie è stato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, che su Telegram ha parlato di esplosioni in città e di un attacco balistico, invitando i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo l'ultimo bilancio diffuso dei soccorritori ucraini, il raid ha provocato almeno 9 morti e 23 feriti. Le autorità continuano a seguire l'evolversi della situazione nella capitale, dove resta in vigore l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Il raddoppio di carreggiata sulla Y stradale istriana procede a pieno ritmo e per una parte del segmento tra la galleria del Monte Maggiore e lo snodo di Mattuglie alle porte di Fiume si è in forte anticipo. Lo ha constatato all'incontro mensile con la stampa il governatore istriano Boris Miletic, annunciando l'avvio della procedura per la costruzione di un troncone autostradale che collegherà l'area albonese. Valber Kusma.
5: Il ritmo sostenuto delle operazioni di raddoppio di carreggiata del segmento di 13 km tra la Galleria del Monte Maggiore e lo snodo di Mattuglie sul versante Quarnerino ha permesso l'apertura al traffico con addirittura 6 mesi di anticipo del primo tratto di 4 km. Lo ha reso noto con soddisfazione il governatore istriano Boris Miletic alla conferenza stampa mensile tenuta a Pola. Provvisoriamente su questo tratto si viaggia alla velocità massima di 70 km all'ora. In futuro, come annunciato dallo stesso Miletic, la Y diventerà una X in quanto dallo snodo di Canfanaro si dipartirà un nuovo troncone di 40 km che collegherà l'area albonese rimasta fuori dal progetto originale dell'importante arteria. Con questo intervento, ha spiegato Miletic, si apriranno nuove possibilità di sviluppo anche per lo scalo merci di Valpidocchio sulla costa istriana orientale. Intanto si lavora intensamente anche sul raddoppio del viadotto sul canale di Leme e del lungo ponte sul fiume Quieto, che al momento rappresentano il classico collo di bottiglia del traffico. I due interventi dovrebbero venire ultimati agli inizi del 2027. Miletic si è quindi detto soddisfatto dell'avanzamento dei lavori di ricostruzione della diga foranea di Pola, edificata in epoca austro-ungarica, un progetto prezioso ai fini della sicurezza della navigazione e della protezione del porto. Lo stesso discorso è valido per la costruzione in atto della diga nord presso l'isola di Santa Caterina a Rovigno.
0: Controlli straordinari in Italia nel settore turistico alberghiero tra giugno e luglio, oltre il 63% delle aziende ispezionate è risultato irregolare su 785 imprese controllate, ben 486 presentavano violazioni, gli accertamenti hanno riguardato 3.825 lavoratori con 742 posizioni irregolari, tra cui anche lavoratori extracomunitari e minori, contestate 559 violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sospese 157 attività imprenditoriali. La campagna condotta su tutto il territorio nazionale, interessato alberghi, ristoranti, campeggi e stabilimenti balneari per contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. È morto ieri a Milano Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista tra i più noti in Italia per l'impegno accanto ai giovani e agli emarginati. Aveva fondato l'organizzazione che da oltre 40 anni affianca i ragazzi nella battaglia contro la tossicodipendenza. Alberto Cerdaz.
6: Amava ripetere che non era stato lui a salvare i ragazzi, ma che erano stati proprio i suoi ragazzi difficili a salvare lui. Chi ha lavorato con Don Antonio Mazzi lo ha definito un prete matto e visionario. Nato 96 anni fa a Verona, Mazzi fu ordinato prete a Ferrara e dimostrò subito attenzione ai temi dell'età evolutiva, seguendo corsi di specializzazione in psicologia. A partire dal 1970 aveva approfondito le problematiche della disabilità con una serie di esperienze in vari centri di riabilitazione all'estero e portando esempi di buone pratiche in Italia con la costituzione delle prime case famiglia per giovani con disabilità. La svolta arriva nel 1979 quando viene chiamato a dirigere l'opera Don Calabria di Milano a ridosso del Parco Lambro, all'epoca il più grande mercato europeo dello spaccio. È lì che Don Mazzi matura la consapevolezza della gravità della tossicodipendenza. Nasce così il progetto Exodus. Nel 1984, dopo aver ripulito il Parco Lambro insieme alle forze del territorio, ottiene la concessione della cascina Molino Torrette, che sarebbe diventata la sede madre dei progetti e la casa fino all'ultimo. Il metodo di Don Mazzi trasforma le terapie residenziali allora dominanti nel recupero dei tossicodipendenti in una pedagogia itinerante, quella delle carovane, fondata sull'idea del camminare insieme. La fondazione Exodus arriverà a contare una trentina di centri in tutta Italia e una ventina di cooperative. Giornalista professionista, infine, Don Mazzi aveva collaborato con numerose testate, tra cui Famiglia Cristiana, Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno, Avvenire. Il carattere estroverso lo aveva portato anche in televisione, dove per anni era stato presenza fissa domenica in su Rai 1, una popolarità che gli era valsa qualche critica negli ambienti ecclesiastici, alla quale rispondeva rivendicando la scelta di portare la testimonianza cristiana attraverso i mezzi di comunicazione più moderni. I funerali di Don Mazzi si terranno lunedì 3 agosto alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
0: Passo indietro della FIFA e del suo presidente Gianni Infantino. Ha deciso infatti di rinunciare al piano per vendere i mondiali di calcio. La scelta annunciata con una nota ufficiale chiude l'ipotesi di cedere a fondi privati i diritti del torneo e apre invece una possibile soluzione che comporti una nuova società controllata per gestire i diritti commerciali. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni di una natura tale che, a prescindere dal livello di supporto, non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, fa sapere la FIFA. L'UEFA, la Federazione Calcistica Europea, aveva reagito in modo durissimo all'iniziativa di Infantino, annunciando il boicottaggio immediato di tutti i tornei organizzati dalla FIFA. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Davide Fifacco, in sala di regia Davorin Lovricic. Grazie dell'ascolto. 12:50 minuti e 33 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 13:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Venezia e nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio per la 57. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, code in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, tra Latisana e Palmanova e tra Palmanova e Villesse. Code sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si verificano code tra Udine Sud e il bivio per la 4 verso Palmanova e si verificano code sempre per traffico sulla 34 Villesse-Gorizia alla barriera di Villesse in direzione Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aira papà.
3: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Paira Papà, il cocktail musicale esotico tropicale di Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 13:30. La Presidente della Repubblica di Slovenia, Natasha Pirc Musar, è rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale nella galleria di Kastelec, nel quale ha riportato lievi lesioni. Dopo l'incidente è stata ricoverata all'ospedale di Isola, dove è rimasta in osservazione. Oggi sarà dimessa e potrà proseguire le cure a domicilio. L'incidente è avvenuto mentre rientrava dalla Croazia, dove aveva trascorso un periodo di vacanza per partecipare a un evento ufficiale a Komenda, di cui è patrocinatrice, ovvero la manifestazione benefica Pogacar Challenge organizzata dal campione di ciclismo Tadej Pogacar. La galleria di Kastelec è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore ed è stata riaperta alle 20:19. Le relazioni con i paesi vicini, soprattutto alla luce dell'attuale situazione geopolitica, sono le più importanti, ne è convinto il ministro degli esteri Tone Kaiser, che cercando elementi di collegamento risolverebbe anche questioni aperte riguardanti le minoranze. Per settembre ha annunciato un incontro con i ministri degli esteri croato e italiano. Nell'intervista all'agenzia stampa slovena, Kaiser ha parlato anche del partenariato strategico con gli Stati Uniti e ha detto che al momento il governo non ha in piano il trasferimento dell'ambasciata slovena in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria di Ceuta. Nella lettera Sánchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Il premier spagnolo, commentando il comportamento di alcuni paesi europei, afferma che un simile atteggiamento dettato da pregiudizi, disinformazioni, ignoranza o interessi politici, non solo è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, ma anche agli interessi a lungo termine dell'Europa e al più elementare buonsenso in riferimento alla decisione di Roma, senza tuttavia citare l'Italia. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferisce la CNN dopo che fonti citate dalla CBS avevano affermato che Stati Uniti e Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. Da parte sua, ABC News cita una fonte secondo cui gli attacchi sono stati discussi con funzionari israeliani, ma non è ancora chiaro se Israele sarà direttamente coinvolta. Ci fermiamo qui per il momento, prossimo aggiornamento delle news fra un'ora.
0: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì, quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì, aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto.
1: Cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo.
1: Anche.
0: Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

c'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita. Chiché.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Per il traffico intenso sulla A23 Palmanova Tarvisio, si viaggia in coda fra Udine Sud e il bivio con la A23 in direzione della 4. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto Venezia Trieste della 4 fra Duino e la barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia, mentre verso Trieste si viaggia in coda nei pressi della barriera. Sempre verso Trieste segnaliamo code fra San Dona di Piave e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare code verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la A57. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Radio Capodistria presenta

0: on now.
1: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Slot Parade.
3: Anticamera.
2: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
4: La grattugia dei pretendenti alle classifiche internazionali che ingolosiranno il pubblico nel corso delle prossime settimane si chiama Anticamera di Slap Parade. Bentornati in questo sabato 1 agosto con un personaggio tipicamente estivo. Il cantante, produttore discografico e DJ britannico Calvin Harris e il suo nuovo singolo Satisfy, piano house brillante, ritmi rilassati ma nel contempo ballabili su cui si adagia la voce morbida e soul della cantautrice irlandese Jazzy. Il tema centrale è la soddisfazione e l'appagamento in una storia romantica. Questa è la nuova entrata più alta a Malta.
5: Le replay nel podio Malti.

0: E da Malta voliamo nel Regno Unito con la cantautrice americana Gracie Abrams. Hit the Wall, colpire il muro, è il primo singolo del terzo album da studio di Gracie, Daughter from Hell, figlia dell'inferno. Il brano parla del raggiungere un limite psicologico e del sentirsi incapaci di essere, per così dire, aggiustati da qualcun altro. Un vero e proprio collasso emotivo che però non esplode durante il testo della canzone, come se il pezzo costruisca tensione senza mai liberarla. In una recente intervista Gracie ha detto che questa canzone è nata in modo quasi incontrollabile, come se qualcuno le stesse guidando la mano durante la scrittura. Si direbbe degno dell'analisi di un mio amico psichiatra. Nel complesso, Hit the Wall sembra rappresentare l'inizio di una nuova fase artistica per Gracie Abrams, meno centrata sulle storie d'amore e più sulle proprie fragilità, con un tono piuttosto cupo rispetto ai suoi lavori precedenti. È la nuova entrata più alta nel Regno Unito.
1: This is Greatest Gainer in UK.

0: Anche il video musicale riflette questa dimensione angosciosa in cui Crazy attraversa stanze e scenari surreali, con riferimenti espliciti a Blue di Joni Mitchell e perfino a Shining di Stanley Kubrick, corridoi inquietanti, medici, test psicologici e immagini che sembrano uscire da un sogno febbrile. Voltiamo pagina e siamo in Grecia e Nuova Zelanda con la cantante statunitense di origini panamensi Ravin Lené. Fu selezionata lo scorso novembre per lo Short and Sweet Tour di Sabrina Carpenter e questo è il suo nuovo singolo Love Me Not, Non Amarmi, apripista del suo secondo album Gli Occhi dell'Uccello Bird's Eye. La canzone parte dall'R&B ma incorpora elementi soft rock, art pop e soul e il risultato è un suono nostalgico e moderno al tempo stesso con una chitarra molto ben caratterizzata. E noi ce la sorbiamo tutta ad un fiato, Ravin Lené, Love Me Not.
1: Το πιο κοντινό στο ελληνικό βάθρο.
2: This is Hive's new entry in New Zealand. See you right.

I portoghesi Richie Campbell e Plutonio con Sena V per rientrare ad anticamera di Slap Parade in questo primo agosto. Siamo nello Sri Lanka con il DJ e produttore discografico italiano naturalizzato statunitense Matteo Milleri in arte e anima. Ha collaborato con artisti come Ali Goulding e Lana Del Rey e in questa nuova avventura lo affianca Lisa delle Blackpink. Bad Angel, Angelo Cattivo, è il singolo che hanno realizzato insieme, una fusione di tecno melodica e tecno pop, e uno degli aspetti più discussi è stato il video musicale in cui Lisa interpreta Beatrix, una figura a metà tra angelo, androide e umano, immersa in un mondo futuristico fatto di rovine classiche e tecnologie cibernetiche che richiama temi come il confine tra uomo e intelligenza artificiale. Questi sono Anima e Lisa.

0: L'apporto italiano presente sempre e ovunque. Ora siamo dai nostri amici teutonici, dove avanza a più non posso il gruppo dei Tempest City, una band alternative rock nata nel 2021 e formata da tre musicisti israeliani. La loro notorietà è esplosa praticamente da zero nel febbraio 26 con il singolo di debutto Consapevolezza di sé, Self Aware, un brano che mescola indie rock e alternative pop. E il fascino dei Tempest City sta proprio in questo mix. L'estetica indie rock dei primi anni 2010 e una forte capacità di creare melodie d'impatto immediato. I Tempest City, Self Aware.
1: Am nächsten am deutschen Podium.

Se invece di farci tanti selfie fossimo un po' più self-aware, consapevoli di noi stessi, forse le cose andrebbero in maniera leggermente diversa. Ora siamo in Indonesia e Giappone con due generazioni a confronto. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Porta il tuo amore, è il primo singolo estratto da Confessions 2, il nuovo album della signora Ciccone, una house dance pop spudoratamente ispirata all'epoca d'oro della dance anni 80 pop, spudoratamente ispirata all'epoca d'oro della dance anni 80 e 90, con un testo

0: Slot Parade.
1: E adesso spogliati! Come sai fare tu?
2: Questa sera all'Anfiteatro di Tarros in Cabras a Oristano si esibirà Riccardo Cocciante. Noi ci risentiamo il giorno di Ferragosto con la classifica dei singoli più venduti in tutto il mondo secondo la consueta miscellanea di Media Traffic e Billboard. Ora vi lascio alle ultime notizie del GR. Grazie da Ferruccio, Mike e Crevatin. E ora tutti al mare, tutti al mare.
3: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le ore 14:30. Sarebbero almeno altri 17 i cadaveri di migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media di Rabat. Il recupero dei corpi, assieme ai 67 cadaveri ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'exclave iberica, porta ad 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta, censite da inizio anno dalle autorità iberiche. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta nei campi Flegrei vicino a Napoli. Di questi, 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania, lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Oggi a Capodistria il valore dell'ozono ha superato la soglia di allarme, lo riferisce l'Agenzia Slovena per l'Ambiente, richiamandosi ai dati rilevati oggi alle 13. La soglia di allarme è 180 microgrammi al metro cubo, mentre sono stati rilevati 185 microgrammi. Si prevede che questi valori rimarranno tali per tutto il pomeriggio. Per il periodo indicato si consiglia di non uscire all'aperto, soprattutto alle persone con disturbi cronici di respirazione o di natura cardiovascolare. Alle persone sane si consiglia ovviamente di evitare di fare all'esterno degli sforzi fisici. Infine ancora una notizia sportiva: pallavolo maschile, al torneo finale di Nations League che si sta giocando in Cina, la Slovenia è stata sconfitta in semifinale dalla Polonia per 3-7-0. La squadra slovena parteciperà domenica alla finale per il terzo posto, avversaria sarà la squadra perdente nell'altra semifinale oggi in programma, quella tra Stati Uniti e Giappone, che è ancora in corso. È tutto il GR pomeridiano, andrà in onda come sempre alle 15:30, più tardi.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla, uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, è ancora molto sostenuto il traffico lungo la rete viaria di nostra competenza. Si viaggia ancora sulla 23 Palmanova Tarvisio verso la 4 a partire da Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Risulta chiuso il tratto tra il bivio con la 34 e Re di Puglia in entrambe le direzioni di marcia. Sempre in direzione Trieste segnaliamo code tra Palmanova e il bivio con la 34 Villesse Gorizie, fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Si viaggia incolonnati sempre verso Trieste, anche fra Cessalto e Sanstino di Livenza. Segnaliamo inoltre, sempre per il traffico intenso, code fra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, ancora una volta in direzione Venezia, code anche in direzione opposta fra Duino e la barriera. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, dove si viaggia in coda fra Padova Est e il bivio con la 57 verso Trieste. Inoltre si registrano rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: È inutile tentare.

Immagino un mondo coi cani che sanno parlare. Chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

tra la plastica e tutto il mercurio, proviamo a nuotare. È tutta la vita che siamo, gli errori del mondo.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni staziona sull'Europa meridionale, le Alpi settentrionali sono state raggiunte da un debole fronte freddo. Sulle nostre regioni si mantengono masse di aria molto calda e relativamente secca. Previsioni: questo pomeriggio sereno, moderata nuvolosità localmente sulle regioni settentrionali, possibili isolati rovesci sull'arco alpino. Nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali da ovest nel litorale, temperature massime fino a 38 gradi. Domani prevalentemente sereno, debole bora nel litorale, nell'interno vento da est, temperature minime da 16 a 25 gradi, le massime da 30 a 37. Lunedì e martedì sereno e molto caldo. Viabilità in Slovenia: incolonnamenti sulla A1 da Capodistria verso Lubiana a partire da Postumia, tempo di percorrenza allungato di quasi un'ora. 3 km di coda al termine dell'autostrada che porta all'ex valico con la Croazia di Gruškovje. Nella regione costiera traffico ostacolato, chiusa la strada Gračišće-Brezovica.

0: per un incendio sul versante croato del confine. Rallentamenti sulle regionali Isola Strugnano e Capodistria Dragogna. Ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
0: La presidente Pirs Musar, leggermente ferita in un incidente stradale, ricoverata in ospedale a Isola, verrà dimessa in giornata. Forte scossa di terremoto a Napoli, una ventina i feriti accertati, ingenti i danni. Il ministro degli esteri Kaiser, i rapporti con i vicini sono fondamentali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. Procede a pieno ritmo il raddoppio di carreggiata della Y stradale istriana. I luoghi della memoria europei legati ai crimini del nazifascismo difendono la propria autonomia. Buon pomeriggio da Alberto Cernaz. La presidente della Repubblica di Slovenia Natasha Pirs Musar è rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale nella galleria di Kastelec, nella quale ha riportato lievi lesioni. Dopo l'incidente è stata ricoverata all'ospedale di Isola, dove è rimasta in osservazione e oggi sarà dimessa, potrà proseguire le cure a domicilio. Secondo quanto riferito dall'ufficio della presidente, l'incidente è avvenuto mentre rientrava dalla Croazia, dove aveva trascorso un periodo di vacanza per partecipare a un evento ufficiale a Comenda, di cui è patrocinatrice, ovvero la manifestazione benefica Poggi Challenge. La Presidente ha ringraziato i servizi di emergenza intervenuti per il loro impegno, in particolare il personale dell'ospedale di Isola, per la professionalità e la cortesia dimostrate. La galleria di Kastelec è rimasta chiusa al traffico per oltre 3 ore fino a dopo le 20. Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. La questura di Capodistria ha inoltre precisato che dell'accaduto è stato informato il competente dipartimento della Procura Speciale della Repubblica di Slovenia. Italia, paura ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito l'area tra Napoli e Pozzuoli. È la scossa più forte registrata negli ultimi 40 anni. Il bilancio è salito nelle ultime ore a 26 feriti, 2 in gravi condizioni, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Centinaia di persone hanno trascorso la notte fuori casa e lo sciame sismico continua con decine di repliche. Davide Fifacco.
2: Notte di paura ai Campi Flegrei, dove un terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso l'area tra Napoli e Pozzuoli. Si tratta della scossa più intensa registrata negli ultimi 40 anni in una zona già interessata dal fenomeno del bradisismo. Proseguono le verifiche tecniche dei vigili del fuoco sugli edifici. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il trattenimento del personale smontante, l'invio di un'unità di comando locale a Pozzuoli e di 5 squadre per i controlli sul territorio. La direzione regionale Campania ha inoltre disposto l'impiego di 4 moduli operativi per la ricognizione speditiva su edifici e strutture, oltre a 4 squadre aggiuntive in rinforzo dai vicini comandi. A seguito delle prime verifiche è stato disposto in via precauzionale l'allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni nell'area dei Campi Flegrei. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha dichiarato che lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Dopo la scossa principale, i sismografi hanno registrato una 60ina di repliche. Molti residenti hanno scelto di trascorrere la notte nelle aree di accoglienza allestite dai comuni, nelle proprie automobili o presso parenti e amici per il timore di nuove scosse. Intanto il prefetto di Napoli ha convocato il centro coordinamento soccorsi insieme ai sindaci, la protezione civile e dalle forze dell'ordine per fare il punto sull'emergenza. Proseguono senza sosta, oltre che le verifiche sulla stabilità degli edifici, anche quelle sulla rete ferroviaria e sulle infrastrutture, mentre resta alta l'attenzione per l'evoluzione dello sciame sismico. Inoltre, qualche ora fa a Pozzuoli, un grosso sasso si è staccato dalla montagna ed ha investito in pieno un'automobile con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
0: Il premier sloveno Janez Janša ha inviato insieme ai leader di diversi altri paesi europei una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alla presidenza irlandese del Consiglio UE, chiedendo una risposta immediata e coordinata alla grave situazione migratoria a Ceuta in Spagna. I firmatari della lettera esprimono preoccupazione per i passaggi illegali di massa delle frontiere esterne dell'Unione europea, sottolineano che la situazione attuale mina la fiducia nella politica migratoria comune europea. Inoltre evidenziano che le recenti decisioni delle autorità spagnole, che rendono più difficile il rapido rimpatrio dei migranti irregolari e le procedure di regolarizzazione di un gran numero di persone senza status legale, creano l'impressione che l'ingresso illegale nell'UE possa nel tempo portare a una legalizzazione. Tra le misure proposte ci sono un rafforzamento dell'assistenza dell'Agenzia europea per il controllo delle frontiere Frontex, la revisione della cooperazione dell'UE col Marocco e ulteriori azioni per prevenire nuovi attraversamenti incontrollati delle frontiere. Le relazioni con i paesi vicini, soprattutto alla luce dell'attuale situazione geopolitica, sono le più importanti. Ne è convinto il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser. In cima alla lista delle priorità c'è anche il partenariato strategico con gli Stati Uniti. L'ambasciata in Israele per ora non si sposta da nessuna parte, ha detto all'agenzia STA per settembre, annunciato un incontro con i ministri degli esteri croato e italiano. Delio De Sardo.
3: Il confine con la Croazia, con il verdetto della Corte di Arbitrato che Zagabria non riconosce e la questione dei risparmiatori dell'ex banca di Lubiana, sono legati al passato, ha detto il ministro. È convinto che i due paesi troveranno una via da seguire e che le questioni saranno risolte durante questo mandato a beneficio di entrambe le parti. Riguardo alla questione della rappresentanza nel Parlamento italiano, che la minoranza slovena desidera assicurarsi con una base legislativa adeguata, ha sottolineato che si tratta di una decisione sovrana dell'Italia. Ma attraverso il dialogo reciproco, le conversazioni, anche l'esposizione di alcune circostanze che forse non erano del tutto note, si possono trovare elementi nuovi e utili per una soluzione, dichiarato il ministro, che a luglio si è incontrato a Roma con il collega italiano Antonio Tajani. Ha confermato anche i contatti con i rappresentanti del governo in Austria, che non rispetta ancora pienamente l'articolo 7 del trattato di Stato austriaco, che garantisce i diritti della comunità slovena. Per quanto riguarda Austria e Italia, Kaiser evidenzia inoltre la questione dei controlli alle frontiere, che entrambi i paesi mantengono in vigore. Crede che nel caso di una riduzione o interruzione del flusso migratorio lungo la rotta balcanica, l'Italia ad esempio potrebbe decidere di abolire il controllo, come recentemente fatto dalla Slovenia con la Croazia. Tra le priorità della politica estera slovena, Kaiser ha citato la cooperazione transatlantica e il partenariato strategico con gli Stati Uniti e ha annunciato la possibilità di una visita negli USA a settembre. Precisa poi che non ci sono piani concreti per il trasferimento dell'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, annunciato dal premier Janez Janša in un'intervista a giugno per un giornale israeliano. Riguardo alla soluzione dei due stati, sostenuta dal governo precedente, ha detto che dipende dalle parti israeliane e palestinese, alle quali dovrebbero essere posti dei requisiti realistici. In questo vede alcune analogie con l'indipendenza della Slovenia. Se a quel tempo fossimo stati un fattore instabile e ostili verso i nostri vicini, credetemi, non avremmo ottenuto il riconoscimento internazionale, ha detto Kaiser.
0: I luoghi della memoria europei legati ai crimini del nazifascismo difendono la propria autonomia. 32 di questi siti, distribuiti in 9 paesi, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per ribadire l'importanza della loro indipendenza scientifica, organizzativa e finanziaria. Tra i firmatari non figura la Slovenia, nonostante sul suo territorio sia presente una ricca rete di memoriali dedicati alle vittime della Seconda Guerra Mondiale, tra cui spiccano il parco e il museo del campo di concentramento di Ljubelj, il servizio di Alessia Mitar.
4: Spazi che hanno distrutto centinaia di migliaia di vite, teatri di una violenza cieca e dell'inconcepibile svuotamento dell'anima umana tornano oggi ad alzare la voce per proteggere il valore irrinunciabile della verità storica in un'epoca segnata dal progressivo ed inesorabile svanire dei sopravvissuti e dei testimoni diretti delle atrocità del nazifascismo. 32 spazi commemorativi distribuiti in 9 nazioni europee, tra cui Polonia, Germania, Italia, Austria e Francia, hanno sottoscritto un patto d'alleanza solenne promosso e coordinato dal Centro e Museo di Auschwitz-Birkenau. Questo documento ribadisce l'urgenza di preservare una rigorosa autonomia contenutistica, scientifica, finanziaria e gestionale da qualunque ingerenza o pressione politica, sia essa locale, nazionale o sovranazionale, affinché tali presidi rimangano voci libere, critiche e autorevoli contro ogni forma di sovversione ideologica. Tra i firmatari della dichiarazione non figura al momento la Slovenia, una mancanza rilevante se si considera che il paese è attraversato da questa complessa mappa del dolore ed ospita luoghi di tragica importanza, primo fra tutti il museo e parco commemorativo di Ljubelj, unico campo di concentramento nazista installato sul territorio sloveno, dove circa 1800 prigionieri furono sottoposti a disumani lavori forzati. L'impegno congiunto di queste istituzioni non si limita alla preservazione del passato, ma si proietta con decisione nel presente per contrastare il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, operando quali baluardi democratici contro le nuove derive dell'odio. Un dovere morale imprescindibile, poiché, come ha solennemente insegnato la senatrice a vita e sopravvissuta alla Shoah Liliana Segre, la memoria è il solo vaccino contro l'indifferenza. I promotori hanno specificato che il gruppo rimane aperto a nuove adesioni, invitando tutte le aree commemorative interessate a prendere contatto con l'organizzazione per unirsi in futuro alla rete.
0: Ci aspetta un weekend rovente con temperature che secondo le previsioni resteranno sopra i 35 gradi, con punte fino a 38 e oltre nel Goriziano e nella Valle del Vipacco. In vigore l'allerta massima nella Slovenia sudoccidentale e centrale a causa delle alte temperature e del rischio incendi. Oltre al caldo è previsto anche traffico molto intenso per l'esodo di inizio agosto, che coincide con la chiusura delle grandi fabbriche in diversi paesi europei. Le arterie più oberate sono quelle che portano verso la costa slovena e verso la Croazia. E oggi a Capodistria il valore dell'ozono ha superato la soglia di allarme, lo riferisce l'Agenzia Slovena per l'Ambiente, richiamandosi ai dati rilevati oggi alle 13. La soglia di allarme è 180 microgrammi al metro cubo, mentre sono stati rilevati 185 microgrammi. Si prevede che questi valori rimarranno tali per tutto il pomeriggio. Per il periodo indicato si consiglia di non uscire all'aperto, soprattutto alle persone con disturbi cronici di respirazione o di natura cardiovascolare. Alle persone sane si consiglia di evitare di fare all'esterno degli sforzi fisici.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il raddoppio di carreggiata sulla Y stradale istriana procede a pieno ritmo e per una parte del segmento tra la galleria del Monte Maggiore e lo snodo di Mattuglie alle porte di Fiume si è in un forte anticipo. L'ha constatato all'incontro mensile con la stampa il governatore istriano Boris Miletic, annunciando l'avvio della procedura per la costruzione di un troncone autostradale che collegherà l'area albonese. Sentiamo Valmer Kusma.
5: Il ritmo sostenuto delle operazioni di raddoppio di carreggiata del segmento di 13 km tra la Galleria del Monte Maggiore e lo snodo di Mattuglie sul versante Quarnerino ha permesso l'apertura al traffico con addirittura 6 mesi di anticipo del primo tratto di 4 km. Lo ha reso noto con soddisfazione il governatore istriano Boris Miletic alla conferenza stampa mensile tenuta a Pola. Provvisoriamente su questo tratto si viaggia alla velocità massima di 70 km all'ora. In futuro, come annunciato dallo stesso Miletic, la Y diventerà una X in quanto dallo snodo di Canfanaro si dipartirà un nuovo troncone di 40 km che collegherà l'area albonese rimasta fuori dal progetto originale dell'importante arteria. Con questo intervento, ha spiegato Miletic, si apriranno nuove possibilità di sviluppo anche per lo scalo merci di Valpidocchio sulla costa istriana orientale. Intanto si lavora intensamente anche sul raddoppio del viadotto sul canale di Leme e del lungo ponte sul fiume Quieto, che al momento rappresentano il classico collo di bottiglia del traffico. I due interventi dovrebbero venire ultimati agli inizi del 2027. Miletic si è quindi detto soddisfatto dell'avanzamento dei lavori di ricostruzione della diga foranea di Pola, edificata in epoca austro-ungarica, un progetto prezioso ai fini della sicurezza della navigazione e della protezione del porto. Lo stesso discorso è valido per la costruzione in atto della diga nord presso l'isola di Santa Caterina a Rovigno.
0: controlli straordinari in Italia nel settore turistico alberghiero tra giugno e luglio. Oltre il 63% delle aziende ispezionate è risultato irregolare. Su 785 imprese controllate, ben 486 presentavano violazioni. Gli accertamenti hanno riguardato 3.800 lavoratori con 740 posizioni irregolari, tra cui anche lavoratori extracomunitari e minori. Constatate 560 violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sospese circa 160 attività imprenditoriali. La campagna condotta su tutto il territorio italiano ha interessato alberghi, ristoranti, campeggi e stabilimenti balneari per contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. Un libro da leggere sotto l'ombrellone, senza tessere, moduli o costi. Anche quest'anno, lungo la costa istriana, torna il servizio che porta la lettura direttamente in spiaggia. Ce ne parla Beatrice Zizza.
6: Fino al 31 agosto sarà possibile prendere in prestito gratuitamente un libro direttamente al mare grazie all'iniziativa Biblioteca in Spiaggia, promossa dalla Biblioteca Centrale Strečko Vilhar di Capodistria insieme alle biblioteche civiche di Isola e Pirano. Il servizio è pensato per chi desidera dedicare qualche momento alla lettura durante una giornata al mare. Non è necessario iscriversi né compilare alcun modulo, basta scegliere un libro dagli scaffali presenti nelle postazioni e una volta conclusa la lettura riconsegnarlo nello stesso punto oppure in una delle biblioteche aderenti. Le postazioni sono 8 e coprono diversi centri della costa. A Capodistria sono presenti sulla spiaggia cittadina e a Giusterna, ad Ancarano a Valdoltra, a Isola a Punta Gallo e San Simone, a Porto Rose sulla spiaggia centrale e anche a Cittanova e Porto Cervera. Il servizio è disponibile ogni giorno dalle 10 alle 18. L'offerta comprende libri e altro materiale di lettura per tutte le età, con pubblicazioni in sloveno, italiano e in diverse altre lingue. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di rendere la lettura facilmente accessibile anche durante il tempo libero, offrendo un'opportunità di svago e promuovendo l'abitudine a leggere anche nei mesi estivi.
0: Le 15.46 è tutto per la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Davide Fifacco, per la parte tecnica Igor Vigini. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Bon appétit.
0: Bon voilà, bon ascolti.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si registrano code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisar e tra Palma Nova e il bivio con la 34 Villesse Gorizia. Code anche fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Inoltre segnaliamo sempre verso Trieste che si viaggia rallentati fra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave, sempre il traffico sostenuto a provocare code tra Padova Est e il bivio con la A57 in direzione Trieste. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
4: Il traghetto è troppo costoso? Per arrivare sull'isola costruiscono una zattera con toilette e barbecue. Per una traversata che solitamente impiega 45 minuti ci hanno messo 4 ore, ma hanno ingannato il tempo facendo una bracciolata. Bentornati esploratori del fai da te e navigatori della domenica. Qui Samuel è ancora in solitaria perché Tilly ha deciso che l'estate, diciamo, è troppo breve per stare qui in radio. Probabilmente starà già costruendo una zattera per raggiungere un'isola deserta, mentre io sono qui in questo studio, ecco, che sembra un forno con le temperature che ci sono fuori, anche se l'aria condizionata c'è. E sto insomma qui a raccontarvi di due geni australiani che hanno fatto esattamente questo. La notizia che apre questa puntata è un inno alla creatività e alla follia, cari amici. Due giovani, per evitare di pagare 1200 euro per un traghetto di 45 minuti, hanno costruito una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli, un water esterno e un barbecue. Hanno attraversato il Backstairs Passage, un tratto di oceano notoriamente pericoloso, per raggiungere l'isola dei canguri. Il viaggio è durato 4 ore, ma loro hanno ingannato il tempo grigliando salsicce e costine e testando il water per lo scopo previsto. Non avevano una licenza nautica, ma avevano un sogno e un barbecue. Il video, risalente a maggio 2025, è diventato virale soltanto ora, e mentre il mondo si chiede se sia geniale o folle, noi ci chiediamo: ma quanto costa la musica? Perché se una traversata costa 1200 euro, un ritornello quanto vale allora, cari amici? Quanto vale un brano che ascolterete tra poco? Forse meno di un water esterno su una zattera fatta in casa, mi sa, ma almeno qui insomma il biglietto è incluso nell'ascolto e la traversata per una volta è gratis. Sigla.
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Georgia Smith, numero 25, torna con Blue Lights, un pezzo che profuma di notte e di malinconia urbana. La sua voce è un velluto che avvolge, diciamo così, il beat è un tappeto che non scivola mai. Il brano parla di luci blu, appunto, blue lights, quelle che illuminano le strade della città, ma anche quelle che ti fanno fermare a riflettere, oppure quelle dei monitor dei telefonini che ci fanno dormire male e dalle quali ci dovremmo proteggere, soprattutto la sera. Un pezzo che non ha bisogno di urlare per farsi sentire, una carezza che arriva dritta al petto, canzone per chi cerca una colonna sonora per i pensieri notturni, diciamo così, anche se i pensieri notturni, cari amici, spesso sono quelli che fanno più paura. Che dire, Georgia Smith, classe 1997, ha già alle spalle una carriera che molti si sognano e con questo singolo dimostra che la sua voce è uno strumento che sa ancora sorprendere. Blue Lights, Georgia Smith, new entry numero 25.

0: Era Georgia Smith che illumina la notte senza bruciarla e dalla luce blu passiamo ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, ma tanto le fanno lo stesso, insomma lo sappiamo. Francesco Renga e Giusy Ferreri duettano il Non dovrei, non dovresti, un pezzo che prova ad essere un inno alla trasgressione, ma finisce per essere un manuale di buone maniere. Loro cantano di limiti da superare, di confini da varcare, con una musica così educata che sembra uscita da un corso di bon ton. Il loro duetto è un ballo di cortesia, dove nessuno osa pestare i piedi all'altro. Cari amici, se questa è la trasgressione, io preferisco la zattera australiana, almeno quella, se non altro, aveva un water. Non dovrei, non dovresti, numero 24, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: amore.
1: Erano Francesco e Giusy, due cantanti che provano a dire no, ma alla fine dicono sì. Dalla trasgressione Così Così passiamo al turno di notte, quello che brilla solo nel buio. I Muse ancora qui con Night Shift Superstar, un pezzo che prova ad essere un inno per chi non dorme, diciamo così, ma finisce per essere una ninna nanna per chi ha già spento la luce. Il brano è un accumulo di synth e di chitarre distorte con l'energia di una batteria scarica. Promette scintille, ma si ferma prima di partire. Pensare che il frontman Matt Bellamy con la sua voce un tempo faceva tremare gli stadi letteralmente, qui sembra più interessato a contare le pecore che a scuotere le coscienze. Night Shift Superstar, Muse, numero 23.

Ed erano i Muse che cercano una luce ma si accontentano di un riflesso, un riflessino, ecco. Dalla notte dei Muse dove andiamo? Passiamo ad un gioco, quello che ammicca ma non dice nulla, diciamo. Charlie XCX con Wink Wink, una canzone che cerca di essere un gioco sexy tra synth e sussurri e risulta essere come un ammiccamento che dura anche troppo a lungo, diciamo, alla fine ti stanchi e distogli lo sguardo. Produzione patinata, ritmo contagioso, sostanza che è quella di una promessa che si dimentica prima del ritornello. Se questo è il suo modo di civettare, che devo dire? Ammicca quanto vuoi, ma la sostanza è un'altra storia. Wink Wink, Charlie XCX.

Charlie XCX che continua a giocare ma ha dimenticato le regole. Dal gioco passiamo all'amore, quello portato a domicilio, diciamo così. Madonna e Sabrina Carpenter ancora qui in Bring You Love. L'amore tramite Walt, l'amore tramite Amazon, un duetto che è un po' passerella e un po' seduta di psicoterapia. Madonna prova a passare il testimone, Sabrina lo prende con educazione. Il risultato è un abbraccio che stringe pochino. Ecco, sembra la foto di una cena tra parenti che non si vedevano da anni. Come ho già detto la volta scorsa, tutti non vedono l'ora che la cena finisca, tutti con lo sguardo già rivolto verso l'uscita. Madonna ha 66 anni e continua a seguire la musica che l'ha resa immortale, ma qui sembra più ecco una coach che una regina, diciamo così. Bring You Love, numero 21, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: È dalle due generazioni che non si toccano pur abbracciandosi, diciamo così. Passiamo alla rugiada, quella che si asciuga al mattino, quella di Beyoncé che torna con Morning Dew Donk, un pezzo che prova ad essere un inno alla rinascita, al nuovo giorno, alla speranza. La speranza che qui, ecco, è come la rugiada del mattino, appunto, bella da guardare, ma si asciuga in fretta. La sua voce è una forza della natura, il ritmo è un mantra che non ti lascia andare. La canzone è densa di messaggi, così densa di messaggi che rischia di soffocare sotto il suo stesso peso. Beyoncé, classe 1981, ha dimostrato più volte di saper reinventare il pop, ma questo singolo sembra più un esercizio di stile che una vera evoluzione, ecco, secondo me. Beyoncé, ecco, quindi ci sveglia con un sogno che già si spegne. Morning New Donk si asciuga in fretta come la voglia di ascoltarla. Morning New Donk numero 20, Beyoncé, New Entry, a tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 16.30, ancora notizie flash da Radio Capodistria. Un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche dell'ospedale Martiri di Al-Aqsa nel centro della striscia di Gaza, lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese, che ha fatto sapere che la forza distruttiva dei missili utilizzati ha provocato la completa distruzione di due dei quattro magazzini situati nell'area presa di mira, oltre a causare gravi e ingenti danni ad altri due magazzini. L'attacco ha anche danneggiato l'ambulatorio dell'ospedale e ha causato la perdita di quantità vitali di forniture materiali di consumo medici. Le ambasciate statunitensi hanno avvertito i cittadini americani in diverse capitali mediorientali di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. Gli americani presenti dovrebbero valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation, si legge in un avviso diffuso sui social media dalle missioni statunitensi di Amman, Gerusalemme e Baghdad. Il Montenegro ha compiuto un altro importante passo avanti verso l'adesione all'Unione Europea, adottando riforme e decisioni fondamentali. Lo ha affermato l'ambasciatore dell'UE in Montenegro, Johan Sattler, affermando che entro la fine di agosto dovrebbero essere adempiuti anche i restanti obblighi previsti dall'accordo politico, tra cui l'adozione degli emendamenti costituzionali, l'elezione dei membri del Consiglio giudiziario e l'istituzione della Commissione elettorale centrale. La UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati. Ma questo non basta per fugare i dubbi su chi gestisce l'Organizzazione Internazionale di Calcio, lo riferisce un comunicato della Federazione Calcistica Europea, in cui si specifica che questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata ritirata, il compito, si legge nella nota, è quello di ricostruire la fiducia nella FIFA e questo corso è appena iniziato. È tutto per le notizie flash, ci risentiamo fra un'ora.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits, secondo blocco. Oggi vi portiamo a Dubai, dove il turismo si trasforma in un gioco a premi. L'Emirato, per rispondere al calo dei flussi turistici causato dalla guerra in Iran, ha lanciato un'iniziativa chiamata Dubai Invite. Il governo regala un bonus di 700 euro ai residenti che invitano amici o familiari dall'estero. Pensate un po'. Sì, avete capito bene. Se sei residente a Dubai, inviti un tuo amico a visitare la città e se lui viene, tu ricevi 700 euro di benefit. Alberghi, ristoranti, attrazioni. In pratica, ti pagano per fare il promoter turistico. Il programma si rivolge ai residenti con lo slogan "You are their best reason to visit". Tu sei il loro motivo migliore per venire. E se non bastasse la tua faccia, ecco, ci sono anche 700 euro. In un momento in cui il traffico aereo è calato del 65% e molte compagnie hanno sospeso i voli, Dubai quindi cerca di reinventarsi e lo fa trasformando i suoi cittadini in agenti di viaggio, per così dire. Ma funzionerà? Forse sì. Perché se c'è una cosa che muove il mondo, cari amici, è il denaro. E a Dubai il denaro è sempre stato il miglior biglietto da visita. Mentre i turisti aspettano che le tensioni si calmino, i residenti aspettano che gli amici accettino l'invito. E noi nel frattempo aspettiamo che la musica ci regali un po' di fresco, che come l'acqua a Dubai non è mai abbastanza. Prima canzone della seconda parte, Gisele canta "Di manche mi di pile", con la voce di chi cerca di fermare il tempo in un pomeriggio di fine estate. Un pezzo elegante, sognante, che sa di domenica lenta e di pigrizia. La sua voce è una carezza che non chiede nulla, il ritmo è un'onda che ti culla senza portarti via. Ma il tempo qui è come l'acqua del rubinetto, cari amici, scorre via senza che tu possa trattenerla. Gisele, nome d'arte di un artista che ha fatto della leggerezza la sua cifra stilistica, ci regala un brano che è un piccolo gioiello di malinconia estiva. Con un bel tocco di intelligenza artificiale, non sappiamo quanto sia pesante la mano dell'AI in questa canzone, ma sicuramente c'è. Di Manchemi di Pile, numero 19 a Hot Hits.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Gisele che cerca di fermare le lancette ma non ci riesce. Dal tempo passiamo ad una serata. Una serata che nessuno vive, quella di Noemi e Vito Salamanca che ti chiedono: tu cosa fai questa sera? Con l'aria di chi vuole organizzare qualcosa ma non sa bene esattamente cosa. Il pezzo è una domanda sospesa, un tentativo di diciamo di leggerezza che si trasforma in un peso poi, insomma, perché devi comunque rispondere. Sembra la colonna sonora di un aperitivo tra persone che non si sopportano ma fingono il contrario, ecco. Noemi ha qui una voce che sa essere calda e potente, ma qui è ridotta ad un sussurro che non convince. Vito Salamanca invece ci mette la sua presenza scenica, anche se il risultato è un duetto che stenta a decollare. Numero 18, Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Noemi e Vito Salamanca, due compagni di serata che si sono persi per strada. Dalla serata passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, quella che chiamiamo Partenope. Quattro artisti con un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancale che porta il sole, i The Colors che portano il cattivo gusto, la K, qualcosa portano, insomma. E insieme cercano di omaggiare Napoli, anche se trattasi di un souvenir di dubbio gusto, che ora sto anche pensando come sia possibile che sia ancora in classifica. Avrei dovuto buttarlo fuori tempo fa, magari approfittando dell'assenza di Tilly, così non se ne accorgeva. E invece niente, ho sbagliato a tenerla ancora qui. Mannaggia, devo parlare con i miei colleghi, bisogna smettere di programmarla questa. Vabbè, che dire. Partenope, numero 17. Yeah!

Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, i quattro artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno definito per disegnare un souvenir di plastica prodotto in... neanche in Cina, ma non lo so, in Vietnam, da qualche parte. Avete presente quella plastica che puzza di plastica? Ecco, quella lì. Annuncio della prossima canzone, quale? Oh, fermi tutti. Doppia dose Rolling Stones, quest'oggi. A 84 anni suonati con un nuovo album in uscita continuano a fare quello che sanno fare meglio, suonare come se il mondo stesse per finire. E infatti ecco qui Divine Intervention. Mick Jagger immagina l'apocalisse con la stessa leggerezza con cui noi immaginiamo di vincere al Super Enalotto, più o meno. Quindi sa che non succederà, ma ci si diverte comunque. Il titolo è un po' una presa in giro perché l'intervento divino qui non arriva. La canzone è un rock indiavolato che parla di milionari che scappano nei bunker spaziali e di psicologi che vomitano quando gli chiedi del futuro. Eppure nel mezzo di questo caos c'è spazio per una solo blues di Ronnie Wood, per la chitarra di Robert Smith dei Cure, che Jagger ha reclutato quasi per caso. Ha dichiarato: c'era questo tizio in piedi con un camice lungo coperto di rossetto, mentre sei qui fai qualcosa, gli ha detto, ecco. Divine Intervention, qui interviene solo la noia di chi dopo 60 anni di carriera ancora pensa di poter salvare il rock e forse in qualche modo ci riesce ancora, mannaggia. Numero 16, Rolling Stones, Divine Intervention.

I Rolling Stones, che anche quando cantano la fine del mondo riescono a farti muovere i piedi in qualche modo. Dalla fine dei tempi passiamo ad una saga che sembra non finire mai, quella di Taylor Swift, che torna con I Knew It, I Knew You, l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive, un tappeto sonoro levigatissimo. Lei lo sapeva, dice, e anche noi lo sapevamo che sarebbe stato l'ennesimo episodio di una serie che continua a replicare la stessa puntata. Taylor Swift, classe 1989, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano diari intimi, ma qui, cari amici, il diario è già stato scritto 100 volte. Eppure c'è qualcosa che continua a funzionare. Forse è la sua capacità di farci credere che ogni storia sia nuova, chissà, anche quando non lo è. Comunque, è qui, numero 15, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

Da Taylor Swift con I Knew It, I Knew You è la numero 15. Passiamo a Martin Garrix ed Ed Sheeran, che sono ancora qui a ripetere sempre la stessa cantilena, diciamo così, con un pezzo che è esattamente quello che promette, una ripetizione appunto. Vabbè, l'abbiamo già sentito tante tante volte, Ed Sheeran è uno degli artisti più venduti del mondo, Martin Garrix è il DJ che ha fatto ballare milioni di persone e insieme producono questo pezzo che sembra uscito ecco un po' da una catena di montaggio. Riascoltiamolo, Repeat It, numero 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente causa code verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Inoltre si verificano rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A31 della Val d'Astico attenzione ad un veicolo che ha preso fuoco lungo la carreggiata in direzione Piovene-Rocchette tra Tiene e Piovene-Rocchette. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare comunque la massima attenzione. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, segnaliamo code verso Trieste tra la Tisana e il bivio per la A23 e alla barriera di Trieste Lisert. Code per traffico intenso anche in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Sulla A23 Udine Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte di Hot Hits. Oggi vi portiamo in Toscana, dove l'intelligenza artificiale ha fatto la figura del pollo. A Boccheggiano, tre volontari delle casse mutue hanno rubato circa 500 euro dalle ambulanze. Per coprire il furto e incastrare un ragazzo di 19 anni che non c'entrava niente, hanno creato un video fake con l'intelligenza artificiale. Nel filmato il giovane appariva intento a rubare. Peccato che l'intelligenza artificiale abbia fatto un errore madornale. Nel video il ragazzo, che è musulmano, indossava una viscosa croce al collo, un dettaglio che ha fatto scattare l'allarme ai carabinieri, che hanno smascherato l'intero complotto. I tre volontari sono ora indagati per furto, calunnia e favoreggiamento. Morale della storia: l'intelligenza artificiale può essere potente, ma se non conosce la religione di chi sta filmando, rischia di fare più danni di un ladro. E mentre i tre maldestri criminali aspettano il processo, noi aspettiamo che la classifica ci regali un po' di sollievo, cari amici, che come la loro reputazione è già andata in fumo. Primo brano di questa terza parte: Alan Walker e Ava Max uniscono le forze in Fate, un pezzo che prova ad essere epico e magnetico. Il risultato è come un video generato dall'intelligenza artificiale, sembra spettacolare, ma se guardi bene i dettagli non tornano. La produzione è immensa, il ritmo è martellante, la sostanza è una promessa che si scioglie prima del ritornello. Alan Walker, il producer norvegese che ha fatto ballare il mondo con Faded, e Ava Max, la regina del pop che ha conquistato le classifiche con Sweet Bop Psycho, insieme quindi cercano di creare un inno per l'estate, ma il destino a volte, cari amici, è beffardo e questa canzone purtroppo lo dimostra. Numero 13, Faded.

0: Erano Alan Walker e Ava Max, due fenomeni globali che hanno dimenticato di essere anche artisti. Dal destino passiamo al DNA, quello che mescola mondi lontani. Gabry Ponte e Jovanotti uniscono le forze in DNA, una collaborazione che sembra più un esperimento di laboratorio che un vero incontro artistico. Gabry porta i synth a discoteca, Jovanotti porta il mondo, ma il risultato è un pasticcio che non sa né di dance né di world music. Gabry Ponte, DJ torinese con una carriera trentennale, e Jovanotti, il cantautore che ha fatto della Contaminazione il suo marchio di fabbrica, insieme avrebbero potuto creare qualcosa di memorabile, e invece hanno creato questo ibrido che non convince nessuno. Cari amici, se il DNA è questo, meglio restare a guardare. Numero 12, DNA, Gabry Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti, due mondi che si sono sfiorati senza mai toccarsi. Dal DNA passiamo ad un incantesimo, quello che non ha funzionato. Levante torna con Maglia, un pezzo carino che prova ad essere un incantesimo. Il risultato è un semi-incantesimo, diciamo così, tipo il video fake dei volontari. Ecco, sembra autentico, ma sotto la superficie c'è troppa aria. La sua voce è un sospiro, il ritmo è una carezza. Canzone che scivola via senza lasciare granché di traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano confessioni intime. E qui una confessione intima c'è, anche se è troppo leggera, quasi non la senti. Maglia, Levante, numero 11.

Era Levante che prova ad incantare ma si dimentica di completare il gesto. Dall'incanto passiamo ad una discoteca, quella di Madonna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, ma la canzone è fiacca, talmente fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo vuota, abbandonata, un rudere insomma. Madonna, la regina del pop che ha segnato un'epoca, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ma il movimento è lento e goffo e sembra una danza in slow motion. Numero 10, Dance Interior, Madonna.

Era Madonna che cerca ancora la luce in una sala ormai deserta. Dalla discoteca passiamo ad un vampiro, quello che non morde più. I Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio è più noioso di una domenica senza sorprese. Il pezzo prova ad essere ipnotico e oscuro, ma finisce per essere solo un loop che non porta a nulla. Beh, che dire, Tame Impala è il progetto di Kevin Parker che ha rivoluzionato il rock psichedelico. Qui sembra aver perso un po' la sua magia, diciamo. Il brano è un tappeto sonoro che si stende senza mai sollevarsi, come un vampiro che ha perso i denti, più o meno. Non riesce a uscire da quella scatola di legno in nessun modo. Beh, se questo è Dracula, io preferisco il fantasma delle vecchie hit, almeno quelle, se non altro, facevano ballare. Tame Impala, Dracula numero 9.

I Tame Impala, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere al miglior offerente. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, ancora la numero 8, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, ma il risultato è una predica che non converte nessuno. La sua voce è calda, l'arrangiamento è impeccabile, la sostanza è quella di un sermone già sentito e risentito più volte. Bruno Mars, insomma, è uno degli artisti più completi della sua generazione, che ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. E qui, insomma, è tutto un po'... Il funk è annacquato, il pop è prevedibile, il soul è un'ombra di se stesso. Insomma, se questa è l'anima, io torno a negarne l'esistenza. On My Soul, numero 8, Bruno Mars.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte. Dall'anima passiamo ad un beat, quello che dovrebbe uccidere. Jane torna con Kill It With The Beat, appunto, un pezzo che prova ad essere ipnotico e travolgente. Il beat è leggero, troppo leggero forse, leggero come una piuma, ma insomma la sua voce, almeno quella, è sospesa e potente, sembra fluttuare quasi nel vuoto. Ecco, Jane, la cantante francese che ha conquistato il mondo con Come, qui sembra aver perso un po' la sua verve. La canzone è un tentativo di energia che si spegne prima di accendersi, insomma, che dire. Se questo è il beat che uccide, insomma, non c'è molto da preoccuparsi. Kill It With The Beat, sì, uccidi il beat, anche la canzone numero 7, Jane.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati, sono le ore 17:30. Continuano a devastare la Grecia i grandi incendi boschivi.

0: Due principali fronti aperti nella regione della Beozia, dove la situazione più critica si registra nell'area di Porto Germeno. Qui la Guardia Costiera ha tratto in salvo 12 persone che per sfuggire alle fiamme si erano rifugiate sulle spiagge. A rendere ancora più difficile il lavoro dei soccorritori sono i forti venti che continuano ad alimentare i roghi. Nella mattinata di oggi sono state registrate raffiche superiori ai 100 km orari. È morto sul Broad's Peak in Pakistan l'alpinista nepalese Nirmal Purja, tra le figure più celebri dell'alpinismo mondiale. Il 43enne, noto come Nimsdai, era rimasto coinvolto nella valanga del 30 luglio che aveva travolto 10 alpinisti sulla catena del Karakorum. A confermarne la scomparsa è stata la sua società Elite Expert. Purja era entrato nella storia nel 2019 quando scalò i 14.800 del pianeta in appena 6 mesi e 6 giorni, stabilendo un record mondiale e diventando un simbolo dell'alpinismo d'alta quota. Un'autobomba è esplosa stamane nei pressi del comando di polizia di Cucuta, città colombiana al confine col Venezuela, in un attacco che ha causato, secondo un primo bilancio, almeno 10 feriti, tra cui 7 agenti. La detonazione si è verificata nell'area a pochi metri dalla principale zona commerciale della città. L'emergenza ha costretto le autorità a limitare la circolazione nella zona mentre proseguono le attività di ispezione. Le autorità non hanno finora indicato i responsabili dell'attacco né fornito un bilancio definitivo sui danni materiali. Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa italiana, la lunga vicenda del centro islamica Darussalam di Monfalcone. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del sodalizio, confermando il passaggio definitivo dell'immobile di via Duca d'Aosta al patrimonio comunale. Il sindaco Luca Fasan parla di una sentenza destinata a fare giurisprudenza a livello nazionale, mentre il centro islamico annuncia nuovi ricorsi anche davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. È tutto per il momento, il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19:30.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: A 50 anni dal tragico terremoto del 1976, la comunità di Amaro ricorda tutti coloro che con solidarietà e sacrificio hanno teso la mano al paese nei giorni dell'emergenza e negli anni della ricostruzione. Con questo spirito prende vita l'esercitazione Operazione Gambero, un programma di attività organizzate dall'amministrazione comunale dal 7 al 9 agosto, nell'ambito della tradizionale omonima festa paesana. Il legame tra la festa e l'esercitazione non sarà solo temporale ma simbolico. Il nome scelto, Gambero, evoca l'animale simbolo della comunità che, muovendosi all'indietro, rappresenta idealmente il ritorno dei soccorritori alle macerie del 76 per analizzare l'evoluzione delle tecniche e consolidare una rete di protezione civile che oggi non ha eguali in Europa. Operazione Gambero è un'articolata attività di addestramento tecnico operativa per unità cinofile da soccorso.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Quarta ed ultima parte di Hot Hits di questa ultima puntata di luglio. Oggi chiudiamo con una notizia che ci arriva direttamente dal cielo, o meglio dal cielo della Nuova Zelanda. Due meteoriti sono apparsi in rapida successione nei cieli del paese, a distanza di appena 2 giorni l'uno dall'altro. Il primo è stato avvistato il 26 luglio sulla South Island, il secondo il 28 luglio sulla North Island. Entrambi hanno creato scie luminose, esplosioni sonore e hanno terrorizzato gli animali. Un testimone ha detto: «Pensavo fosse un aereo in fiamme». Un altro ha descritto una palla di fuoco arancione con una lunga coda viola. Gli scienziati hanno chiesto ai cittadini di cercare eventuali detriti, mentre gli esperti di Fireballs Aotearoa hanno confermato l'evento. E mentre il cielo neozelandese si illuminava, noi qui ci chiedevamo: ma quanto è raro un evento del genere? Tanto quanto una canzone che non sia già stata sentita mille volte, cari amici. E forse come quei meteoriti, anche questa classifica è destinata a bruciare e scomparire, chissà, ma almeno per un attimo illuminerà il vostro pomeriggio. Primo brano di questo ultimo blocco, cari amici, Chris De Sandie canta Good Old Days con la voce di chi rimpiange un tempo che non c'è più. Il pezzo è un tappeto di nostalgia, una carezza che non scalda, una promessa che non mantiene. Chris De Sandie, che ha già alle spalle una carriera come autore e produttore, prova a lanciarsi come cantante con un pezzo che sa di già sentito, diciamo così. Il ritornello è orecchiabile, il testo è rassicurante, ma tutto sembra costruito un po' ecco a tavolino. Se questi sono i bei vecchi tempi, io preferisco il presente, anche se il presente è questa classifica, come i meteoriti, belli da vedere ma destinati a scomparire. Good Old Days, Chris De Sandie, numero 6.

Chris de Sandy, che rimpiange un tempo che non ha mai vissuto. Dai giorni passati passiamo ad un amore, quello geloso, da manuale. I Rolling Stones, a 70 anni di carriera, con la seconda canzone in classifica di quest'oggi, cantano Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Come ho detto, il pezzo è un tuffo nella nostalgia, in un'acqua un po' tiepidina, che non ti viene nemmeno voglia di fare il bagno. Mick Jagger prova ad essere cattivo, ma la sua cattiveria è ormai quella di, ecco, di un nonno che fa finta di arrabbiarsi. L'ho già detto la volta scorsa, ma insomma, ho dovuto ricredermi un po' per la precedente canzone Divine Intervention, ma invece Jealous Lover no, è proprio così come la sto descrivendo. I Rolling Stones sono stati il simbolo del rock ribelle, ma qui, cari amici, la ribellione è solo un ricordo. Se questa è la gelosia, io preferisco il meteorite, perché almeno quello, cari amici, quando cade fa rumore. Jealous Lover, Rolling Stones, numero 5.

I Rolling Stones, i nonni del rock che non mollano mai. Dalla gelosia passiamo ad una canzone che parla di settimane, quella che si ripete sempre uguale. Edoardo Bennato canta Ogni settimana, un pezzo che parla di routine, di ripetizione, di giorni che tornano sempre uguali. E forse è proprio questo il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni, le stesse delusioni. Edoardo Bennato, il cantatore che ha raccontato l'Italia con ironia e poesia, ci regala un brano che è un manifesto della quotidianità. E mentre i meteoriti illuminano il cielo, noi illuminiamo le vostre orecchie con lo stesso cinismo di sempre. Ogni settimana, Edoardo Bennato, numero 4.

Edoardo Bennato, il cantante che ci ricorda che la vita è fatta di routine. E io aggiungo, quando va bene è fatta di routine, quando va male non va più bene, cioè diventa varia. E la vita sa essere brutta proprio quando è varia. Andiamo avanti. Da Edoardo Bennato, dalla routine quindi, passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva. Tom Odell e The Lumineers cantano Old Lovers, lo cantano con la voce di chi guarda indietro con nostalgia, ancora oggi nostalgia tema ricorrente. Il pezzo è un tuffo nei ricordi, ma l'acqua è freddina e viene voglia quasi di tornare subito a riva. Tom Odell, il cantatore inglese che ha conquistato il mondo con Another Love, lo ricordate? Poi i Lumineers, la band folk che ha fatto ballare gli americani, insieme cercano di creare questa atmosfera malinconica, anche se la malinconia qui è un po', ecco, come il meteorite di prima, la vedi, la ammiri, ma poi ti accorgi che è già sparita. Old Lovers, sì, come i vecchi amori che non tornano, come i meteoriti che cadono e spariscono, numero 3.

Erano Tom Odell e The Lumineers, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Dai ricordi passiamo ad una hit parade, quella che ci accompagna da sempre. Gianni Morandi, ancora lui, e Alessandra Amoroso duettano in Hit Parade, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana. Morandi, 81 anni, ricordo, un'icona della canzone italiana, mentre Amoroso, 40 anni, è una delle voci più amate del pop. Insieme cantano la storia della musica, con il risultato che è un pezzo che sembra più una passerella che una canzone, insomma è una hit parade, insomma quasi li preferisco i meteoriti, almeno quelli quando cadono fanno un po' più di rumore, un po' più di chiasso, che dire, almeno l'impegno ce l'hanno messo e sono pure la numero 2 in classifica, perché è canzone della settimana di Radio Capodistria, Hit Parade numero 2.

Erano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, due generazioni che si incontrano nella musica e dalla hit parade. Non ci resta che passare agli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol chiudono la puntata di oggi con These Alarms, un pezzo che è un po' dance e un po' malinconia. Kylie porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è un brano che non sa se far ballare o far piangere, insomma. Kylie Minogue, la principessa del pop che ha segnato un'epoca, e i Snow Patrol, la band che ha fatto piangere milioni di persone, insieme creano questo pezzo che è un inno alla fragilità. E quindi, cari amici, anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto una zattera con un water e un barbecue, un bonus di 700 euro per portare amici a Dubai, un video fake con una croce al collo sbagliata e due meteoriti che hanno illuminato il cielo della Nuova Zelanda. E il mondo è un posto vario, avariato, assurdo, la musica a volte lo è ancora di più, ma noi a Hot Hits abbiamo questa missione: riderci su, anche su un'intelligenza artificiale che non sa distinguere un musulmano da un cristiano, anche di un meteorite che terrorizza le mucche, anche di una canzone che si ripete come una scatolina di fiammiferi senza sorpresa. E mentre i meteoriti illuminano il cielo, cari amici, noi illuminiamo le vostre orecchie con lo stesso cinismo di sempre, perché se l'universo ci lancia i sassi, noi li prendiamo e li trasformiamo in battute. E se la musica ci delude, non ci resta che trasformarla in sarcasmo. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly, che dovrebbe tornare la settimana prossima. Vi lascio a These Alarms, Kylie Minogue e Snow Patrol. Buon ascolto e alla prossima. Ciao ciao.

London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.

Oh, che bel inizio per quanto riguarda appunto questa nostra trasmissione di London Calling live sulle frequenze di Radio Capodistria. Con voi, welcome con Mimmo Caccamo on a Saturday, the best new sound, the best new music, and welcome also inside my garden of music. The light is fresh around there, absolutely no, the ventilator is going on, it's very hot here too, and I enjoy myself with always when he's hot. A nice cool drink will do, absolutely. So we start off con tre grandi tracce, tre grandi singles di tre grandi gruppi della scena inglese, and l'ultimo riguardava la band dei fratelli McNamara, Danny and Richard McNamara. We're talking about an English post Britpop band from Bailiff Bridge in Brighthouse, West Yorkshire, il gruppo degli Embrace, una band che tra l'altro io ho intervistato quando hanno fatto uscire il loro primo album, The Good Will Out. Li ho intervistati a The Virgin Records. Non ricordo se il mio amico Giancarlo Costamagna era con me quel giorno, perché molte volte quando Giancarlo veniva appunto qui a Londra, che tra l'altro Giancarlo Costamagna è qui con me a casa mia con la sua famiglia, and we enjoy ourselves going around. Well, he does go around, I won't because it's too hot for me to go around, but anyway, yes, a volte appunto si organizzavano delle interviste, quindi andavamo insieme a intervistare i gruppi o l'artista single. Certamente that was a great track chiamato All You Good People, un bellissimo brano che è veramente qualcosa di molto molto speciale, out on Hut Recordings, and comunque quello che ho io è la versione che è uscita nel 97 su Fierce Panda, grande Fierce Panda, che ancora oggi va avanti in modo veramente favoloso. All You Good People, Embrace. Tra l'altro il gruppo is out con il loro nuovo album chiamato Avalanche su Cooking Vinyl. And before that, naturalmente tutti voi avranno riconosciuto quella bellissima canzone del gruppo dei The Verve, di Mr. Richard Ashcroft, that was She's a Superstar, che non si trova in nessun album, è uscito in un EP Verve, un The Verve EP, and then è uscito anche su una compilation chiamata This is Music, the singles 92-98, and appunto questo è un singolo che è uscito nel 92, 22 giugno, e ce l'abbiamo appunto qui su vinile, anche perché i Verve li ho beccati dall'inizio, anche perché c'era un bravo PR, Alan James PR, che mi forniva un po' di tutte queste cose qua, perché lui appunto promuoveva Hut Recordings, promuoveva Receptive Records and so many other labels indeed, come anche Played Against Some Records, and so we got all this stuff naturalmente from Alan James. She's a Superstar, The Verve del 92, and we started off con una band che penso non molti di voi la conosceranno, una band di quattro elementi che he's been around not for long, si chiamano Little Mothers, hanno fatto uscire un album via Island Records, un album chiamato The Worry nel 99. Io ho il doppio 7 pollici che ho comprato, mi sembra, non mi ricordo se mi avevano mandato o comprato, comunque most probably I bought that one, and yes, and in questo album c'è anche il brano che vi ho fatto ascoltare, un brano chiamato Your Twisted Sister. Right, Mimmo Caccamo con voi, London Calling. Abbiamo iniziato con delle cose vecchiottelle, perché è sempre bello appunto rinfrescarci la memoria. Ora invece andiamo a qualcosa di recente, certamente, e parliamo appunto del gruppo scozzese dei grandiosi, leggendari Teenage Fan Club. Il gruppo is coming out con il loro
tredicesimo album chiamato Do Not Dare to Dream. Wait, come on, you know, I had to dream, you know, devo sognare assolutamente. L'album is coming out il 9 di ottobre through Merge Records. Mi ricordo quando sono stato introdotto al gruppo dei Teenage Fan Club, and that was something really, really special, particolarmente quando sono andato alla Rough Trade, dove dentro, la Rough Trade Headquarter, dentro c'era anche l'etichetta della Paper House Records. Paper House Records è un'etichetta che non esiste più, era stata messa dal signore che aveva fondato la Glass Records, che ci aveva dato gli Specimen Tree and so on. Quando mi hanno presentato a Catholic Education, I was so mesmerized, so beautiful, beautiful songs inside there, you know, and I was really taken by everything, from Everything Flows to I don't know, just to think about Eternal Light, just to say, I know that track which I can remember. Comunque il gruppo is out con il with a testa from their new album. Il brano si chiama Day in the Sun, and is indeed, we need a day in the sun. We are already there. Teenage Fan Club.

and You Feel the Summer in this great track, and that was un brano molto molto ritmato, molto molto frizzante, solare, certamente un brano chiamato Lay Down with Dogs radio version. Now, I wonder how it's going to be the normal version anyway. Quello usciva fuori da un gruppo chiamato British Birds, questi uccelli britannici, indeed. It's a four piece band from Chorley, Lancashire. Dentro ci sono Bobby Mambo, which is a frontman, a singer songwriter, e chitarrista Ellie Winstanley al basso e backing vocals, Emma Towson, ovvero Emma Rose, tra parentesi, percussion, keyboards, backing vocals, e alla batteria c'è Liu O'Neill. Il gruppo will be out with their album, new album chiamato Murmurate, Oscillate, tramite Skepwalks Records. Is coming out il 16 di ottobre. Ne abbiamo avuto l'anteprima per scaricare appunto tutto l'album, però siccome abbiamo abbastanza tempo per far ascoltare gli altri brani, abbiamo fatto ascoltare appunto il loro singolo chiamato Lay Down With Dogs. Perhaps se Amelia Fletcher ci dà appunto il consenso di far ascoltare qualche altro brano, anche se molto in anteprima, lo faremo anche next week anyway. Thank you Amelia. Okay, that was a great track. And before that, un'altra grande band, una band che tra l'altro London Calling, se non vado errato, l'ha già fatta ascoltare tempo dietro, no, comunque una band che si arriva alla scena di San Francisco Bay tramite la Big Steel Records. Il gruppo si chiamano The Morning Line, they will be out in August con il loro album, and we have here il singolo chiamato Stars, Everybody Else Does. So Stars is clear for airplay and reviews now. So thank you Guy, and yes, we are we have appunto anche l'album che ha ben 21 tracce, è molto interessante. I like, you know, indie rock con venature country, which is like a bit of R.E.M. Incontra, I don't know, un Elvis Costello or E. Wilco, just to mention a few. And naturalmente abbiamo fatto ascoltare anche il grande gruppo scozzese, miei amanti certamente, i grandiosi Teenage Fan Club, con il loro nuovo singolo chiamato Day in the Sun, Wherever You Are. Abbronzatevi e bevete acqua fresca. London Calling, Mimmo Cacco, una Saturday sulle frequenze di Radio Codistria con voi, with the best in sound, the best in new music. Andando ancora avanti, il duo inglese dei Black Doldrum, they will be out with a new album on Fuzz Club Records. For now, we're going to play this track, which is called Repetition, Black Doldrum. And hopefully we get also the album later.

and Summer Talking, Mr. Ian Pickering from the well-known band. Vi ricordate il grande gruppo che ha avuto un bel successo, certamente, Sneaker Pimps. Ian Pickering già l'abbiamo fatto ascoltare quando appunto la Shameless PR ci ha mandato alcune cosettine. Ora abbiamo anche tutto l'album, anche perché l'album è uscito questa settimana. Lui si fa chiamare The Noise Who Runs, and the album is called Gen X, and there was The Summer Talking. Molto bello, very you know, summery and slow, beautiful, and yes, that's something for you to listen to during this summertime, indeed. And before that abbiamo fatto ascoltare anche un duo della scena americana. They come dalla scena di Pittsburgh, fanno il buon dark wave, già fatto ascoltare qualche settimana fa con il loro singolo chiamato You So Wired. Ora naturalmente la Shameless PR from Canada ci ha mandato il loro EP, che si chiama Low Sunday Ghost Machine Black EP, and that was a very very shoegazy, very experimental kind of sound, certamente. Un brano chiamato Shattered, and inside l'EP is out via Project Records. La musica è di Shane Sahini and Bobby Spell, right? And naturalmente abbiamo fatto ascoltare anche il nuovo singolo del duo inglese di experimental noise rock, hypnotic, emotionally charged rock, post-punk, il gruppo The Black Doldrum, il duo The Black Doldrum, which they will come out con il loro nuovo album su Fuzz Club Records il 13 di novembre. L'album, il loro terzo album in studio, si chiama Repetition Compulsion, and we play the track che si chiamava Repetition. London Calling, sempre l'anteprima, certamente qui ogni volta, in tutti i miei progetti musicali, certamente radiofonici, e particolarmente qui su Radio Capodistria, we choose those beautiful tracks for everybody's ears, certamente. London Calling, Mimmo Cacchiamo, on a Saturday. It is summer in the city, and it's also time to play something more, let's say, be dancey kind of, yes indeed, electronic dance. Non so se vi ricordate, la settimana scorsa ho fatto già ascoltare per la prima volta il nuovo brano del duo torinese degli Alternative Frequencies. Il duo formato da Agostino Isca e Fabrizio Abrate è arrivato con il loro nuovo singolo chiamato With You, and on Aventino Music del mio carissimo amico Claudio Scuzzafava. So here we are, il nuovo singolo chiamato With You, and then we got something else for you. Get this for now.

Well, you know, quando pensi che il brano sia finito, qualcosa succede, and then this drumming, like, you know, Mr. Lorenzo, I like to do that. That was un bellissimo brano del gruppo di Lecce, il Power Trio, si chiamano Pallida Cavtat, ed era il loro terzo singolo, chiamato Il Molo degli Inglesi, molto bello. Abbiamo Alberto Virginia, Virgi, and Lorenzo. Il gruppo farà uscire anche il loro album di debutto tramite Amerigo Verardi NOS label, and in September, and we will be here to play for you. Right, finiamo questo nostro London Calling con un ultimo brano, arriva dalla scena canadese, si chiamano Church of Three, dal loro album Ten. This is Hungry, and I think we played that before. If you're hungry, just come down. Have a nice weekend. Bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, a causa delle lunghe code che si erano venute a creare per il traffico intenso di questo sabato di esodo, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Re di Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti, ora però in via di smaltimento, alla barriera di Trieste-Lisert. Restando sulla A4 Venezia-Trieste, vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

Aira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Pairapappà, il cocktail musicale esotico tropicale di Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni staziona sulle Europa meridionali, le Alpi settentrionali sono state raggiunte da un debole fronte freddo sulle nostre regioni, si mantengono masse d'aria molto calda, relativamente secca. Previsioni in serata sereno, moderata nuvolosità localmente sulle regioni settentrionali, nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, da ovest nel litorale, temperature massime da 31 a 38 gradi, domani prevalentemente sereno, debole bora nel litorale, nell'interno vento da est, temperature minime da 16 a 25 gradi, le massime da 30 a 37. Lunedì e martedì sereno e ancora molto caldo. Viabilità. Dopo code in tutta la giornata, la situazione sulle strade slovene è migliorata, il traffico è scorrevole, si registrano rallentamenti unicamente sull'autostrada 1 da Vrhnika in direzione di Lubiana e code sulla Lubiana-Maribor nel tratto Domžale-Krtina sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco, traffico ostacolato tra gli svincoli di Vogrsko e Šempeter per un oggetto sul manto stradale. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Alberto Cernazzi. Il ministro degli esteri Kaiser, i rapporti coi vicini fondamentali, dice, alla luce dell'attuale situazione geopolitica. Oggi a Capodistria il valore dell'ozono ha superato la soglia a rischio. Firmato a Parenzo l'accordo di cofinanziamento per la ristrutturazione della facciata della locale scuola italiana. Le ambasciate statunitensi hanno avvertito i cittadini americani nelle capitali mediorientali a tenersi pronti a lasciare la regione. Italia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso del centro islamico di Monfalcone. Bentrovati per il giornale della sera di Radio Capodistria. Le relazioni con i paesi vicini, soprattutto alla luce dell'attuale situazione geopolitica, sono le più importanti. Ne è convinto il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser. In cima alla lista delle priorità c'è anche il partenariato strategico con gli Stati Uniti. L'ambasciata in Israele per ora non si sposta da nessuna parte, dice. Per settembre Kaiser ha anche annunciato un incontro con i ministri degli esteri croato e italiano. Sentiamo Delio Del Sardo.
2: Il confine con la Croazia, con il verdetto della Corte di Arbitrato che Zagabria non riconosce e la questione dei risparmiatori dell'ex banca di Lubiana, sono legati al passato, ha detto il ministro. È convinto che i due paesi troveranno una via da seguire e che le questioni saranno risolte durante questo mandato a beneficio di entrambe le parti. Riguardo alla questione della rappresentanza nel Parlamento italiano, che la minoranza slovena desidera assicurarsi con una base legislativa adeguata, ha sottolineato che si tratta di una decisione sovrana.

0: dell'Italia, ma attraverso il dialogo reciproco, le conversazioni, anche l'esposizione di alcune circostanze che forse non erano del tutto note, si possono trovare elementi nuovi e utili per una soluzione, dichiarato il ministro, che a luglio si è incontrato a Roma con il collega italiano Antonio Tajani. Ha confermato anche i contatti con i rappresentanti del governo in Austria, che non rispetta ancora pienamente l'articolo 7 del trattato di Stato austriaco, che garantisce i diritti della comunità slovena. Per quanto riguarda Austria e Italia, Kaiser evidenzia inoltre la questione dei controlli alle frontiere, che entrambi i paesi mantengono in vigore. Crede che nel caso di una riduzione o interruzione del flusso migratorio lungo la rotta balcanica, l'Italia ad esempio potrebbe decidere di abolire il controllo, come recentemente fatto dalla Slovenia con la Croazia. Tra le priorità della politica estera slovena, Kaiser ha citato la cooperazione transatlantica e il partenariato strategico con gli Stati Uniti e ha annunciato la possibilità di una visita negli USA a settembre. Precisa poi che non ci sono piani concreti per il trasferimento dell'ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, annunciato dal premier Yanis Yanche in un'intervista a giugno per un giornale israeliano. Riguardo alla soluzione dei due stati, sostenuta dal governo precedente, ha detto che dipende dalle parti israeliane e palestinese, alle quali dovrebbero essere posti dei requisiti realistici. In questo vede alcune analogie con l'indipendenza della Slovenia. Se a quel tempo fossimo stati un fattore instabile e ostili verso i nostri vicini, credetemi, non avremmo ottenuto il riconoscimento internazionale, ha detto Kaiser.
1: A Capodistria oggi il valore dell'ozono ha superato la soglia d'allarme, lo riferisce l'Agenzia Slovena per l'Ambiente richiamandosi ai dati rilevati oggi alle 13. La soglia di allarme è 180 microgrammi al metro cubo, mentre sono stati rilevati 185 microgrammi nell'ora di punta. Si prevede che questi valori sono poi rimasti per tutto il pomeriggio. Per il periodo indicato si è consigliato alla gente di non uscire all'aperto, soprattutto alle persone con disturbi cronici di respirazione. Al Palazzo Municipale di Parenzo è stato firmato l'accordo di cofinanziamento per la ristrutturazione della facciata della locale scuola elementare italiana Bernardo Parentini. Il costo dei lavori supera di poco la cifra di 200.000 euro. Sentiamo Valmer Kusma.
2: La tutela della scuola italiana continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali per la salvaguardia della comunità nazionale italiana in Istria. Lo conferma l'accordo firmato al Palazzo Municipale di Parenzo relativo al cofinanziamento del restauro della facciata della scuola elementare italiana Bernardo Parentin, uno degli edifici scolastici più rappresentativi della città e simbolo della presenza storica della minoranza italiana sul territorio. Il cantiere di lavori verrà aperto non appena conclusa la procedura di appalto e scelta dell'azienda esecutrice, come reso noto in occasione della firma. Il costo dell'intervento è di 205.119 euro, di cui 100.000 euro forniti dall'Unione Italiana attingendo dai fondi dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Il resto verrà assicurato dalle casse municipali di Parenzo. Il documento è stato firmato dal sindaco Loris Persoric, dalla direttrice della scuola Esther Zarli e dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Paolo De Marin. Per la durata dei lavori le elezioni si svolgeranno regolarmente nell'edificio con occhio di riguardo alla sicurezza delle persone e alla qualità dell'insegnamento.
1: Andiamo all'estero. Un raid aereo israeliano ha distrutto oggi magazzini di medicinali, forniture mediche all'ospedale Martiri di Al-Aqsa nel centro della striscia di Gaza. Due le vittime dell'attacco, lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese, che ha fatto sapere che la forza distruttiva dei missili utilizzati ha provocato la completa distruzione di due dei quattro magazzini situati nell'area presa di mira. L'attacco ha anche danneggiato l'ambulatorio dell'ospedale e ha causato la perdita di quantità vitali di forniture e materiali di consumo medici. Intanto le ambasciate statunitensi hanno avvertito i cittadini americani in diverse capitali mediorientali di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. Gli americani presenti nella regione dovrebbero valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation, si legge in un avviso di sicurezza diffuso sui social media dalle missioni statunitensi di Amman, Gerusalemme e Baghdad. Secondo il Wall Street Journal, Journal, Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran possibile già tra oggi e domani. Teheran ha invece risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani. Il Montenegro ha compiuto un altro importante passo avanti verso l'adesione dell'Unione all'Unione Europea, adottando riforme e decisioni fondamentali. Lo ha affermato l'ambasciatore dell'UE in Montenegro, Johan Sattler, affermando che entro la fine di agosto dovrebbero essere adempiuti anche i restanti obblighi previsti dall'accordo politico, tra cui l'adozione degli emendamenti costituzionali, l'elezione dei membri del Consiglio giudiziario e l'istituzione della Commissione elettorale centrale. Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa italiana, la lunga vicenda del centro islamico Darussalam di Monfalcone. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del sodalizio, confermando il passaggio definitivo dell'immobile di Via Duca d'Aosta al patrimonio comunale. Il sindaco Luca Fasan parla di una sentenza destinata a fare giurisprudenza a livello nazionale, mentre il centro islamico annuncia nuovi ricorsi anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Davide Fifacco.
3: Si conclude con una vittoria del comune di Monfalcone in lungo contenzioso sul centro islamico Darussalam di Via Duca d'Aosta. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'associazione, stabilendo in via definitiva che l'immobile è entrato a far parte del patrimonio comunale. La decisione arriva dopo una controversia iniziata nel 2023, quando il comune contestò l'utilizzo dei locali ritenendolo non conforme alla destinazione urbanistica prevista dal regolamento edilizio. Decisivo, secondo la sentenza, il mancato ripristino della destinazione originaria dell'immobile entro i 90 giorni stabiliti dalla legge, circostanza che ha comportato il trasferimento della proprietà al comune. Per il sindaco Luca Fasan si tratta di una pronuncia destinata ad avere effetti ben oltre i confini di Monfalcone. Il primo cittadino parla di una sentenza che farà giurisprudenza in tutta Italia e ribadisce che la vicenda non riguarda la libertà di culto, ma esclusivamente il rispetto delle norme urbanistiche e amministrative. Soddisfazione anche da parte dell'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio del contenzioso. Secondo Cisint, la decisione conferma il principio della legalità uguale per tutti e rappresenta un precedente importante per altre amministrazioni locali. Sul piano giuridico, l'avvocata del comune, Teresa Bigliani, sottolinea come il massimo organo della giustizia amministrativa abbia fissato principi destinati a orientare casi analoghi in futuro. Di tutt'altro avviso il legale del centro Darussalam, Vincenzo La Torraca, che giudica la sentenza non condivisibile. Secondo la difesa, il Consiglio di Stato avrebbe affrontato soltanto il profilo urbanistico della vicenda, lasciando irrisolte altre questioni, come quella relativa alla possibilità di individuare spazi destinati al culto. Per questo il centro islamico sta già valutando nuove iniziative giudiziarie, tra cui un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e una in Cassazione per questioni di giurisdizione. Resta ora da decidere quale sarà il futuro dell'immobile. Il comune non ha ancora assunto una decisione, ma tra le ipotesi al vaglio ci sono l'assegnazione ad associazioni del territorio oppure un'eventuale vendita che richiederebbe il via libera del Consiglio Comunale.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: È stato aggiornato a 26 il numero di feriti a seguito della scossa di terremoto magnitudo 4.7 avvenuta nei Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania, lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile, circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Intanto Andrea Billi dell'Istituto di Geoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spiegato che è possibile che lo sciame sismico prosegua nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma non è possibile prevederne la durata, il numero o la magnitudo delle scosse, né escludere in modo assoluto un superamento dell'attuale record. La UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati. Ma questo non basta per fugare i dubbi su chi gestisce l'Organizzazione Internazionale di Calcio. Lo riferisce un comunicato della Federazione Calcistica Europea in cui si specifica che questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata ritirata. Il compito si legge nella nota è di ricostruire la fiducia nella FIFA e questo corso è appena iniziato. Secondo uno studio pubblicato in Italia, nonostante il successo del film di Christopher Nolan, ben pochi italiani conoscono realmente l'Odissea. Secondo la ricerca, 7 italiani su 10 ignorerebbero del tutto o in parte gli elementi fondamentali del mondo raccontato da Omero. Sentiamo Alessandro Martegani.
5: Tutti al cinema a vedere l'Odissea di Christopher Nolan, tutti a parlarne e anche a dare dei giudizi stilistici, ma spesso senza avere la minima idea di cosa sia realmente l'opera di Omero o addirittura chi sia l'autore dell'Odissea dell'Iliade. È il quadro che emerge da un'indagine condotta in Italia da Libreriamo, media digitale dedicato ai consumatori di cultura, realizzato analizzando circa 1500 conversazioni spontanee pubblicate sui social network, forum, blog e community online. Secondo lo studio, 7 italiani su 10 ignorerebbero del tutto in parte gli elementi fondamentali del mondo raccontato da Omero. Solo 1 su 10, ad esempio, sa che le sirene non vengono descritte da Omero come bellissime donne con la coda di pesce, ma come mostri mitologici, metà donne, metà uccello. 8 su 10 ritengono che il viaggio di Ulisse, durato 10 anni più altri 8 trascorsi sull'isola di Circe e Calipso, fosse motivato dalla voglia di esplorazione e non dal tentativo di tornare a Itaca, ostacolato da Poseidone e dagli altri personaggi incontrati durante il viaggio. 6 italiani su 10 ritengono che Scilla e Cariddi siano 2 isole dello stretto di Messina o 2 maghe rivali e non 2 giganteschi e feroci mostri marini. Poco più della metà, poi, ritiene che Ulisse non abbia mai svelato a Polifemo il proprio nome, mentre proprio la decisione di gridare il suo vero nome al ciclope a scatenare l'ira di Poseidone e ad allungare il viaggio. La narrazione del cavallo di Troia, per il 76% degli intervistati, viene poi erroneamente collocata all'interno dell'Iliade o dell'Odissea, ignorando che viene solo accennata da Omero e raccontata invece in dettaglio nell'Eneide. La metà del campione inoltre crede che l'Odissea sia stata scritta da Virgilio e non da Omero.
1: Sono le 19.44, siamo giunti al termine del giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Davide Fifacco, tecnico Igor Vigini. Alle 20 ci sarà TG Sport con Iana Belzian di TV Capodistria. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie. Look into my eyes, boy, enemies love you. Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: La Slovenia maschile di pallavolo rinvia ancora una volta l'appuntamento con la finale di Nations League. Stamani in semifinale i ragazzi allenati da Fabio Soli hanno dovuto arrendersi alla superiorità della Polonia, impostasi 3-0 per 25-16, 25-19 e 25-17. La sfida contro la prima nazionale del ranking mondiale si è rivelata complicata fin dall'inizio, con gli sloveni che hanno provato a restare in partita nel primo set, riuscendo anche a rimontare fino a 14 pari. Ma poi la Polonia ha preso il controllo grazie al servizio, al muro e venendo trascinata da Wilfredo Leon, autore di due ace nella fase decisiva del parziale. Anche per buona parte del secondo set gli sloveni hanno tenuto il ritmo prima di cedere alla maggiore qualità degli avversari, capaci ancora una volta di fare la differenza con battute potenti e blocchi efficaci. Nel terzo set non è arrivata l'attesa reazione della squadra di Soli. I polacchi hanno mantenuto sempre il controllo della gara e hanno chiuso il match con un netto 25-17. Per la Slovenia il miglior realizzatore è stato Alen Pajenk con 11 punti, mentre Rokmožić ne ha aggiunti 7. 6 punti invece del capitano Tine Urnaut e di Nik Mujanovic. Dall'altra parte, grande prestazione di Leon, autore di 16 punti, 6 dei quali direttamente al servizio. Nonostante la sconfitta, la Slovenia resta in corsa per una storica prima medaglia nella Nations League. Domenica, nella finalina per il terzo posto contro il Giappone, proverà comunque per la quarta volta in 6 edizioni a conquistare il bronzo. La finale vedrà in campo Polonia e Stati Uniti. È terminata poco fa la 45esima edizione della Classica di San Sebastian. La corsa ciclistica sulle strade dei Paesi Baschi ha visto imporsi il belga Remco Evenepoel. Il ciclista di Bora Hansgrohe è diventato il recordman della gara, visto che ha centrato la quarta vittoria su 4 presenze. Dopo l'uscita dal Tour de France, questo per lui è il 10° successo della stagione. Evenepoel si è imposto nonostante una foratura che lo ha costretto a una rimonta. Il tutto si è poi deciso sullo strappo di Murghil. Sul finale c'è stata la volata del belga, che col suo sprint ha bruciato un eccellente Richard Carapaz. Ci spostiamo all'Aquatic Center di Parigi, teatro delle esibizioni olimpiche di 2 anni fa, dove ieri hanno preso il via gli europei di sport acquatici 2026. Dopo l'esordio perfetto nei tuffi in cui ieri l'Italia si è imposta nel team event, sempre ieri sera si sono assegnati anche i primi 2 titoli nel nuoto artistico. E anche in questo caso l'Italia è salita sul podio con Filippo Pelati, che ha conquistato l'argento nel solo tecnico maschile. L'Emiliano, classe 2007, ha proposto una performance dal forte impatto scenico dedicata alla figura di Freddie Mercury, la cui coreografia è stata firmata da Anastasia Ermakova. L'azzurro ha chiuso alle spalle del britannico Ragnuo Tomblin, ripetendo l'esito ottenuto da entrambi ai continentali di un anno fa tenuti in Portogallo, bronzo al russo Zakhar Trofimov. Il titolo nel duo tecnico femminile è andato alla Grecia davanti a Russia e Gran Bretagna. Oggi sono in palio 4 titoli, tra questi poco fa nel nuoto artistico l'Italia ha conquistato un bronzo nel duo libero misto con Pelati e Lucrezia Ruggero. Tra circa mezz'ora le finali dei tuffi dalla piattaforma di 10 metri col sincro femminile e dal trampolino di 1 metro maschile. Prima giornata oggi a Varese degli Europei Senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio. Nelle prime finali di giornata per i padroni di casa dell'Italia sono arrivate 5 medaglie, 2 bronzi nelle specialità olimpiche. Il primo con Laura Meriano e Alice Codato nel 2 senza senior femminile, gara vinta dalla Romania con l'argento alla Cechia. E il secondo bronzo nel 2 senior maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato, anche qui con l'oro alla Romania e l'argento alla Lituania. Ci sono poi 2 ori nelle specialità non olimpiche, entrambi nel doppio pesi leggeri, al maschile con Tito Cristoforakis e Giovanni Borgonovo, mentre in quello femminile grazie a Elena Sali e Melissa Skincariol. Al bottino odierno si aggiunge l'argento nelle discipline paralimpiche, arrivato nel 4x3 misto. Da segnalare 2 bronzi croati, uno nel doppio maschile coi fratelli Martin e Valen Cinkovic in una gara vinta dalla Serbia e l'altro nel 4 di coppia maschile. Prosegue il rally di Finlandia, valevole quale decima tappa del mondiale. E stava proseguendo anche il dominio del francese Sébastien Ogier, il quale dopo le prime 10 speciali aveva concluso la giornata di ieri in testa con 16 secondi sul gallese Elfyn Evans e 26 sul finlandese Sami Pajari. Alle loro spalle Oliver Solberg ad assicurare un quartetto di Toyota in cima alla classifica. Evans oggi ha iniziato la giornata con l'intenzione di non fare allontanare ulteriormente il campione transalpino, ma durante la 14ª speciale si è capottato, per fortuna senza gravi conseguenze, riprendendo la corsa dove però ha perso molte posizioni rispetto a Ogier. Francese che pareva affiondato verso la vittoria anche oggi, ma nella 17ª speciale è finito malamente fuori strada, tanto che per un periodo vi è stato il regime di bandiera rossa. Fortunatamente la Toyota e gli organizzatori hanno comunicato che pilota e copilota sono riusciti a uscire dalla vettura, ma sono stati trasportati nel vicino ospedale per degli accertamenti. Quando mancava ancora l'ultima speciale di giornata, la classifica quindi variava con Pajari che passava in testa davanti a Solberg e Adrien Formeau. Mentre alle porte il Masters 1000 di Montreal, per quanto riguarda il tennis vediamo una panoramica sulla situazione all'ATP 500 di Washington, da cui ieri sera è stato eliminato l'italiano Lorenzo Musetti, quarto del seeding. L'azzurro, pur vincendo il primo set in modo molto convincente per 6-1, non è stato in grado di bloccare la rimonta dello spagnolo Rafa Hodar, impostosi nei successivi 2 parziali per 1-6 e 4-6. Con questa vittoria l'iberico salirà per la prima volta in carriera nella top 20 mondiale e questa notte tenterà di staccare il per la finale contro il cileno Alejandro Tabilo, il quale al turno precedente ha battuto l'americano Ben Shelton, numero 2 del torneo. L'altro finalista uscirà dal derby statunitense tra il terzo seed Taylor Fritz e Brandon Nakashima, che al turno precedente ha eliminato il numero 1 del torneo, l'australiano Alex De Minaur. Anche nel comparto femminile le semifinali non avranno una rappresentante italiana, è infatti stata eliminata al turno precedente Elisabetta Cocciaretto, superata in rimonta dalla numero 3 del torneo, la giapponese Naomi Osaka, con l'incontro terminato 6-4, 4-6, 3-6. Per arrivare in finale la nipponica affronterà la filippina Alexandra Ayala, che nel torneo ha già superato la canadese Leila Fernandez, campionessa in carica, e la seed numero 2 ucraina Elina Svitolina. Nell'altra semifinale si affrontano tra circa mezz'ora l'americana Jessica Pegula, testa di serie numero 1, e la russa Diana Schneider. E ora il calcio. Quest'oggi si apre il terzo turno della prima lega slovena. Dalle 18 si gioca Naftamura e alle 20:15 inizierà il derby stiriano Celje Maribor. Il turno si completa domani con Radomlje Bravo, Grosuplje Koper e Olimpia Alumini. Dopo le prime 2 giornate la classifica vede in testa Maribor, Koper e Mura con 4 punti. Seguono con 3 Nafta, Bravo e Grosuplje, mentre sono a 1 Celje, Alumini e Radomlje, con Celje e Alumini che devono recuperare una partita. Ancora a 0 l'Olimpia di Lubiana. Chiudiamo l'odierna rubrica e il blocco calcistico con l'ultimo aggiornamento sul fronte della proposta FIFA ad aprire a investitori privati. L'ente ha ritirato il suo progetto dopo le forti proteste arrivate dal mondo del calcio. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato che il piano non sarà più preso in considerazione, spiegando che l'obiettivo della FIFA deve rimanere quello di essere unita e migliorare. Dopo che nei giorni scorsi la FIFA aveva avanzato l'idea di fondare una nuova società mirata a incanalare capitali di investitori esterni, causando forti attriti, soprattutto per la mancanza di confronto con le federazioni nazionali e per i timori legati alla possibile influenza dei finanziatori sulle competizioni calcistiche. Decisiva è stata la minaccia di boicottaggio dell'UEFA, con le sue 55 federazioni europee, a cui si sono aggiunte la Confederazione Asiatica e quella nord-centroamericana. Il dietrofront di Infantino è stato salutato dallo sloveno Alexander Čeferin, a capo dell'UEFA, che lo ha definito una vittoria per tutto il calcio. Nonostante la soddisfazione, Čeferin ha lanciato lanciato un attacco ai vertici FIFA avanzando seri dubbi sulla serietà e sull'affidabilità dell'ente. Il calcio non è in vendita, ha ribadito l'UEFA, accusando la FIFA di aver portato avanti un progetto poco trasparente e chiedendo ora un processo per ristabilire la fiducia. Per l'organismo europeo, il ritiro della proposta rappresenta solo l'inizio di un percorso di revisione interna per evitare che situazioni simili possano ripetersi.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro i Jethro Tull in tutti questi anni.
3: There have been many band members over the years and beginning with the first four.
4: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
3: I'm very lucky to have been able to work with all these people.
4: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark. Se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
4: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
3: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
4: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
4: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa, e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente, e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
3: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
3: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
4: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: not over Jerusalem. Jerusalem.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta oggi. Soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Coloni alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro. È un libro che sembra sia uscito da una pellicola di un film. Si intitola Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote. Ma non è solo la storia legata all'Istria di questo sacerdote, di Don Paolo Zecchin, è paradossalmente anche un affresco della campagna veneta, d'inizio secolo, del secolo scorso, del cosiddetto secolo breve del Novecento. E contestualmente a quel periodo c'è la storia di quest'uomo che diventa sacerdote, che va in Istria e che insomma racconta una storia molto ma molto particolare. Allora io saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi l'autore di questo bel libro che si intitola Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote. La penna è di Paolo Crippa. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: Questo libro è un libro molto particolare, dicevo prima, ha una prefazione importante del professor Gianni Oliva, che proprio all'inizio scrive Cose dell'Istria, il titolo vergato su un faldone di memorie sparse, è efficacissimo perché racchiude insieme familiarità, memoria e nostalgia. E mi fermo qui. Paolo Crippa, storia di famiglia?
1: Sì, storia di famiglia assolutamente, inserite nel più grande contesto della grande storia, ma come comunque ormai è chiaro a tutti, la grande storia è fatta delle microstorie, delle famiglie, degli individui, quindi è sicuramente una storia di famiglia, appunto sullo sfondo delle vicende di inizio Novecento in Veneto, metà Novecento in Istria e metà Novecento poi nuovamente in Veneto, dove si riconclude di nuovo la storia in una sorta di cerchio, quasi di cerchio magico, che ha un inizio e una fine più o meno nello stesso punto spazio-temporale. Ecco.
0: Senta, Don Paolo Zecchin è il protagonista di questo libro, di questa vicenda, di questa storia, che come diceva anche giustamente lei si dipana tra il Veneto, l'Istria e poi nuovamente il Veneto, per concludersi meglio in Veneto. È un suo parente Don Paolo Zecchin?
1: Don Paolo Zecchin è stato lo zio di mio nonno materno, quindi è un mio prozio, che ha fatto praticamente da mamma e da papà a mio nonno, perché mio nonno da piccolissimo aveva pochi mesi quando ha perso la mamma, che è morta di una malattia polmonare che i medici descrivevano molto simile alla spagnola, che sembrava debellata ma che in realtà sembrerebbe che abbia colpito appunto questa donna, e di fatto è rimasto orfano anche del padre, che era emigrato in Francia per lavorare. Quindi mio nonno è stato cresciuto da questo zio, che è stato un po' tutta la sua famiglia nella sua gioventù, nella sua adolescenza, nella sua infanzia.
0: Paolo Crippa, io all'inizio ho detto che questo libro è anche un affresco della campagna veneta della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. È vero?
1: Assolutamente sì, perché la storia di questo prete inizia appunto nella provincia di Vicenza, nella seconda metà dell'Ottocento, quando i paesi erano molto poveri, la gente faticava a raccimolare, come si usa dire, la cena, a mettere insieme la cena con il pranzo. Don Paolo nasce in questa famiglia di contadini che vivono in una casa che sostanzialmente è formata da un grande locale che quasi condividono con gli pochi animali che hanno, e Don Paolo è un po' come dire vittima di questa situazione, perché lui si trova ad avere la vocazione sacerdotale, si trova ad avere la vocazione di voler imparare a studiare, e viene fermato, bloccato dal padre, che gli dice, come si usava a dire una volta, non ci sono i schei, e quindi sì. Deve, lui già da bambino deve andare a lavorare nei campi, aiutare il papà.
0: Però Paolo Crippa è anche un affresco della società veneta dell'epoca. Attraverso, sì, si può leggere, io che non conosco la realtà della campagna veneta, attraverso il suo libro, nelle prime pagine, quando si parla appunto della nascita, siamo nel 1879, poi questa storia si dipana, arriviamo al 1909, 1910, insomma è un passaggio tra un secolo e l'altro. Certo c'è la campagna, ma è anche attraverso le sue pagine si può leggere anche quella che era la società della campagna veneta all'epoca.
1: Sì, assolutamente sì, perché appunto nell'arco della storia poi Don Paolo incontra vari personaggi anche poi in età un pochino più non diciamo adulta, comunque un po' più da giovane uomo, quando diventa un giovane sacerdote si trova ad affrontare tutto quello che era la società veneta, in modo particolare nei primissimi anni del Novecento, quando scopre la prima guerra mondiale. Lui si trova a dover affrontare nel paese dove era un giovane novello sacerdote, a dover affrontare un po' le ire dei signorotti locali che spadroneggiavano sulla popolazione, sfruttando anche l'ignoranza e la povertà di queste persone. Quindi c'è proprio tutto effettivamente un tratteggio di quello che era la società dell'epoca. Che per me, che vivo comunque in un contesto cittadino vicino a Milano, risulta essere una realtà assolutamente lontana e quindi molto nuova anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista ideale.
0: Ecco, senta, come è riuscito a reperire tutti questi documenti, queste carte relative a Don Paolo Zecchin, e poi anche, come dire, a costruire un libro e anche a contestualizzare il periodo storico in base ai documenti che ha trovato, e ovviamente poi ampliando il ragionamento al contesto storico. Ecco, come è riuscito anche a rendere intelligibile? Perché sa, molte volte si prendono dei diari, si riportano dei diari, però vanno, come dire, contestualizzati nel periodo, no?
1: Vanno contestualizzati, poi riprendo il suo termine intellegibile. Diciamo che un primo passo molto importante, poi arrivo a spiegare come ho radunato tutto, appunto a rendere intellegibile. Gli Iaris comunque sono scritti da un uomo di cultura ottocentesca, con una calligrafia assolutamente lontana da quello che sono i nostri standard, e quindi c'è stato anche tutto un lavoro di interpretazione della scrittura in primo luogo. I diari provengono appunto da Don Paolo Zecchin, che la genesi loro è banale: nascono come un passatempo. Lui durante la prima guerra mondiale viene imprigionato con l'accusa di disfattismo. Mentre si trova in carcere, chiede ai carcerieri di avere carta e penna per poter passare il tempo, e comincia a raccontare la sua storia come se dovesse scrivere appunto un diario del giorno in cui è nato. Lui ha tenuto questi diari per tutta la vita, ho scoperto. Alla morte di mio nonno, io ho trovato, come mi aveva già detto mio nonno, in un certo armadio di casa sua una scatola dove erano contenuti tutti questi ricordi del tempo passato in Istria. Quindi questi diari, purtroppo non tutti, perché alcuni sono rimasti in Istria alla fine della seconda guerra mondiale, quindi sono andati completamente perduti. In questa scatola c'erano alcune lettere ricevute per esempio da Monsignor Santin, piuttosto che da altre autorità ecclesiastiche, scambi epistolari con parenti, scambi epistolari con autorità con cui Don Paolo si è interfacciato nel corso della sua vita, qualche fotografia, qualche nota che lui ha preso nel corso della sua vita, ma messo insieme tutto questo materiale che col tempo ho cercato di leggere, radunare e organizzare, c'erano molte lacune. C'erano molte lacune perché mio nonno è sempre stato molto restio a parlare del periodo della sua vita che ha vissuto in Istria, perché rimase a un certo punto poi, dopo essersi dovuto allontanare per cercarsi un lavoro, rimase scioccato di alcuni atteggiamenti avuti nei suoi confronti proprio perché proveniva dall'Istria, e quindi ha sempre avuto questo atteggiamento di estremo riservo sul periodo di vita trascorso in Istria, e quindi lui non mi ha lasciato sostanzialmente nulla che potesse aiutarmi a ricostruire i diari dello zio. La fortuna è stata che nel grande mare di internet io ho scoperto che esiste tuttora un'associazione che si chiama Famiglio Maghese, e siccome Don Paolo appunto ha già citato principalmente il ministero sacerdote della Dumago, io ho cercato di mettermi in contatto, di chiedere informazioni, finché poi ho ricevuto sicuramente degli aiuti che mi hanno aiutato poi a capire un po' il contesto di tutto il Umago e dintorni negli anni che vanno dal 1920 fino alla fine della seconda guerra mondiale. E soprattutto poi un giorno io ho ricevuto una telefonata di una signora che si è qualificata, si chiama Giorgina Pellegrini, una simpaticissima donna diversamente giovane, che poi ci sentiamo ancora ogni tanto, piena di energia, che mi ha esordito dicendomi: guardi, io sono Giorgina Pellegrini, io sono stata ho ricevuto la prima comunione da Don Paolo Zecchini e da lì abbiamo iniziato uno scambio di corrispondenza. Lei mi ha regalato libri, scritti, memorie, mi ha regalato tanto del suo tempo raccontandomi molti episodi che lei si ricorda di Don Paolo Zecchini, e quindi siamo riusciti a ricostruire un attimino tutta la parte più interessante della vita di Don Paolo, appunto trascorsa in varie località dell'Istria.

0: Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote, è il libro che presentiamo oggi a Sconfinamenti, lo ha scritto Paolo Crippa. Perché ha voluto scrivere questo libro?
1: Io ho voluto scrivere questo libro perché sono entrato tardi in contatto con la realtà dell'Istria, con la realtà dell'esodo, proprio perché mio nonno aveva questa reticenza a parlare della sua esperienza. Io Don Paolo Zecchino l'ho conosciuto perché è morto quando mia mamma era una bambina, per cui non c'è stata l'occasione temporale per poterlo conoscere, però da bambino mi capitava di sentire qualche volta mio nonno che parlava di Materada, parlava di Umago, parlava dell'Istria, sempre con un atteggiamento di profondo disincanto e di profondo rammarico, per cui da piccolo, diciamo, da ragazzino non avevo colto la profondità di questi suoi racconti. Addirittura c'è un episodio interessantissimo, perché mio nonno possedeva all'ingresso di casa, su uno di quei classici mobili che si mettono in tutte le case negli anni 50-60, aveva un porta orologio con appeso un orologio da tasca che non funzionava. A me mi incuriosiva molto questa cosa, perché mio nonno era un uomo estremamente meticoloso, era il tipo che quando si staccava un gancetto che reggeva un quadretto, lui subito aveva da correre per ripristinarlo, metterlo a posto. Era tutto in ordine in casa sua, al 100%. Questo orologio no, era rotto e strideva con questo suo carattere meticoloso. E un giorno, da bambino, preso la curiosità, lo prendo in mano, vengo rimproverato perché attenzione che quello lì ti ho detto che non si tocca, e ingenuamente gli chiesi: ma perché non lo fai riparare? Lui mi guardò e mi disse una frase che ho capito poi tantissimi anni dopo. Mi rispose: ci sono delle cose che anche se le ripari rimangono rotte. Poi, appunto, molti anni dopo io ho capito che questo orologio era un orologio l'orologio dello zio Don Paolo, e il fatto che fosse rotto rappresentava un po' la rottura che mio nonno aveva subito dentro di sé quando si è dovuto allontanare dall'Istria e non è più potuto ritornare. Ecco, insomma, e poi dopo, in quegli anni io ho iniziato a entrare in contatto col mondo dell'esodo, e quindi ho iniziato poi a capire tutto quello che contestualizzava questa storia. Perché poi raccontarla? Perché appunto quando poi ho iniziato a capire, ho iniziato a conoscere, curiosamente le dico, il primo contatto che ho avuto col mondo dell'esodo è stato un libro di Gianni Oliva, un episodio che io ho raccontato al professore, un libro di Gianni Oliva che mi è stato regalato, che si intitola Le Foibe, di cui non sapevo assolutamente nulla, e ho iniziato a capire lì, e lì ho avuto il primo barlume di comprensione di quello quelle poche cose che ho sentito dal nonno e quello che effettivamente era successo. E poi man mano io ho maturato l'idea che comunque noi, che siamo in qualche modo discendenti di questa gente che ha vissuto in Istria, di questa gente che ha dovuto allontanarsi, di questa gente che ha dovuto scappare, abbiamo un po' il compito morale di tramandare quello che è successo a chi ci sta vicino, chi ci sente, chi ci vede, chi ci incontra, perché questo dramma non venga disperso, non dico cancellato, ma all'interno delle pieghe della storia magari rimanga un pochino nascosto. E quindi ecco, il fatto di decidere di scrivere è proprio perché, come dicevo all'inizio, la grande storia è fatta delle microstorie. Se noi riusciamo a trasmettere alle persone le microstorie, probabilmente anche la grande storia rimane impressa. E le dirò di più: io spesso vado nelle scuole a raccontare appunto del Foibe, dell'esodo, degli italiani in Istria, degli italiani in Dalmazia, e la cosa curiosa è che ragazzi di 12, 13, 15, 17 anni magari restano un po' tiepidi quando vai a spiegargli cosa è successo, il contesto storico, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui io mi calo nella parte di Don Paolo, gli racconto la loro vita, accendo sempre il loro interesse. La cosa che ricordo di più sono proprio gli episodi successi alla persona. Probabilmente un po' frutto anche della società odierna, che è tutto molto veloce, su internet viaggia tutto per video, TikTok, Instagram, Facebook, tutto molto rapido, tutto come immagine vivida. Quindi raccontare le storie vissute dalle persone, sono convinto che sia molto più efficace che fare dei grandi trattati storiografici che servono sicuramente agli addetti al settore, ma magari le persone comuni come me o come chi incontro sul posto di lavoro, incontro tra gli amici, rimangono magari più impresse rispetto appunto al grande trattato.
0: Allora, Paolo Zecchin, dicevamo, nasce da una famiglia di contadini poveri in Veneto nel 1879, ha questa grande vocazione, fugge da casa proprio per la sua vocazione, per renderla concreta, a 19 anni, studia e lavora, s'ammazza di lavoro e anche di studio, s'ammala, poi il 4 novembre del 1909 a 30 anni entra in seminario. Il 23 luglio del 1913 viene ordinato sacerdote nella cattedrale di Vicenza. Non è più un ragazzino, questo dobbiamo sottolinearlo, però viene arrestato il 21 luglio del 1916, perché insomma c'è una trama che vale la pena veramente di leggere. Siamo nel primo conflitto mondiale, il signor Otto, insomma, e poi però viene assolutamente assolto, scusate il gioco di parole. C'è la spagnola. Ci sono i nipoti, il nipote fra virgolette prediletto, uso questo termine per farmi capire, è proprio Romano.
1: Che poi è proprio corretto così, perché è Fulso prediletto alla fine.
0: È proprio Romano.
1: Figlio,
0: no?
1: Proprio.
0: Poi arriva a Milano per pochissimo tempo, va a Trieste e da Trieste viene mandato a Umago. Inizia, diciamo così, il periodo istriano. È un periodo istriano pregno di religiosità, ma soprattutto anche di amore nei confronti del prossimo, e soprattutto Don Paolo Zecchin è un grande camminatore e oltre ad essere anche un grande osservatore della sua zona istriana, giusto?
1: Assolutamente sì, tant'è che lui lascia degli scritti dove descrive proprio i luoghi che vede, le persone, le usanze, con occhio critico, perché comunque, come dice lei, è un osservatore, ma è un osservatore critico. Lui coglie i lati positivi, i lati negativi. Poi lui era un uomo da un carattere, è sempre stato descritto così sia da mia mamma sia da mio nonno, sia da quelle persone che poi io ho avuto il piacere di entrare in contatto, che l'hanno conosciuto, come un uomo estremamente austero. Nelle poche fotografie che ci sono si vede quest'uomo che era alto, 1,85 m, che per l'epoca era una cosa gigantesca,
0: certo,
1: vestito con la tonaca nera che incutiva un terrore incredibile. Per cui lui era molto, come dire, al giorno d'oggi direi un tranchant. Lui osservava e incasellava, non dava giudizi, però incasellava ciò che gli sembrava giusto a quello che gli sembrava sbagliato. E fa tutte queste osservazioni appunto sull'Istria, sulla sua terra, sulle sue persone, sulle usanze, sui costumi, sulle abitudini, addirittura lascia tutto uno scritto sulla superstizione che era ancora viva negli anni 30 nell'Istria, e soprattutto lascia poi una descrizione accurata di tutto ciò che lo ha colpito. Lui si innamora di questa terra, ha delle parole bellissime dove descrive l'Istria non attraverso i luoghi ma attraverso i suoni, i colori e gli odori che lui percepisce. Quindi ricorda il giallo delle uve che richiama la Malvasia, il colore del sole quando tramonta, il colore del mare, l'odore dei pini, il rumore che fanno i pini quando c'è la bora, i colori dei fiori, il colore verde delle distese che lui riesce a vedere quando per un periodo è stato sacerdote a Buie e da Buie guardava verso le vallate. Quindi c'è tutto questo, questa rappresentazione colorifica, odorifica e rumoristica dell'Istria, che uno riesce a rendere perfettamente l'idea della bellezza di questo territorio senza mai descrivere esattamente un luogo, una città, un passaggio, una strada, un fiume.
0: Ecco, senta però, Paolo Crippa è un uomo sì austero, però entra nel cuore dei giovani, perché lui si rende conto che a Umago questi ragazzi sono un po' abbandonati a se stessi, no? E quindi insiste molto con il suo parroco, con Don Ernesto Fumis, insiste tanto per costituire un circolo giovanile a Umago.
1: Sì, assolutamente, questo qua è uno dei suoi grandi meriti, secondo me uno dei più grandi, quello di aver sempre creduto nei giovani, perché lui dice: nei giovani c'è il futuro. e quindi bisogna comunque credere nei giovani, anche se non si riescono magari a capire fino in fondo, perché hanno quella scintilla di novità che l'uomo adulto magari non riesce più a cogliere. Bisogna credere. Quindi lui lotta lì a Umago, trova questi giovani che la domenica hanno ben poco da fare, perché Umago comunque era una città di frontiera, una città di mare dove non c'era nulla per la gioventù. E lui addirittura arriva a dire: ci sono i maschi che la domenica, per far vedere che sono grandi, vanno all'osteria barando sull'età per bere un bicchiere di vino. E quindi lui si inventa questa cosa di creare questo circo, facendo una cosa che all'epoca destò un grande scalpore, fece molto scandalo. Chiese al parroco in affitto un locale della parrocchia. Finita la messa domenicale, annuncia a tutti i fedeli di mandare i giovani al pomeriggio in questo locale, perché lui li avrebbe fatti ballare.
0: Maschi e femmine insieme, sottolineo.
1: Maschi e femmine insieme, perché... questo è esatto, questa è la cosa più scandalosa. Maschi e femmine insieme. Lui aveva fatto preparare di nascosto da alcune donne del paese chili e chili di frittelle da offrire ai ragazzi. Dice durante la messa: ragazzi, se venite qualcuno porta anche il vino da bere, quindi anche lì altro scandalo, li porta all'alcolismo addirittura questi ragazzi. E lui prende un grammofono, alcuni dischi, per farli ballare tutto il giorno. Questi ragazzi sono contenti, ci sono persone fuori da questa sala che cercano di sbirciare per vedere se era arrivato il demonio che stava facendo, stava portando il peccato a Umago. E i ragazzi sono contentissimi di questa cosa, lui è contentissimo, il parroco è contentissimo, perché sotto sotto capisce che Don Paolo sta facendo una cosa bellissima, e Don Paolo continua con questo scandalo, crea un gruppo, e Don Paolo continua con questo scandalo, crea un gruppo teatrale, li fa recitare.

0: conto della popolarità e della, diciamo così, della potenza che questo sacerdote ha, e torna sui suoi passi, e quindi lascia che sia la Filodrammatica dei giovani ad avere, come maggiore visibilità in quella giornata.
1: Esatto. Che poi c'è questo episodio tragicomico che mi è stato raccontato del podestà, che quando sa che Don Paolo fa questa cosa, per una giornata intera si rinchiude nell'ufficio, non vuole essere avvicinato da nessuno, finché a un certo punto chiama il segretario e gli dice: guardi, dica al ballo di domenica. E quando il segretario dice: sì, ma noi che cosa diciamo, perché diciamo il ballo, non possiamo dare come giustificazione il fatto che Don Paolo fa uno spettacolo teatrale, altrimenti sembra più importante lui del partito. E allora il sindaco gli dice: si inventi qualcosa, dica che sto male, e poi conclude dicendo: anzi, dica che mi è venuta l'ulcera e che è stato Don Paolo a farmela.

0: Con Paolo Crippa presentiamo il suo libro Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote, cioè di Don Paolo Zecchini, 1879-1952, nato in Veneto da una famiglia povera, ha una forte vocazione, diventa sacerdote, viene inviato in Istria come prima sede, va a Umago, però poi da Umago va a Buie, come abbiamo sentito, e poi a Villanova del Quieto, infine nel 1940 parroco a Materada. Lì c'è un'altra storia, è una chiesa povera con un campanile che sembra la storia non voglia venire costruito. Si ritrova lì con mezze macerie e decide di fare una cosa che solo Don Paolo Zecchini, come troviamo nel libro, poteva fare. Che cosa fa?
1: Esatto, Don Paolo Zecchini fa una cosa, lui non si arrendeva davanti a niente, a un certo punto ha un'intuizione, deve chiedere dei soldi a qualcuno per poter costruire questo campanile, visto che i soldi erano stati consumati a suo tempo in altro modo. E questa è una cosa, che una domanda che io pongo sempre quando racconto la vicenda, sia ai ragazzi sia agli adulti, ed è curioso che difficilmente la gente capisce lui cosa aveva in mente di fare. Quando io chiedo, secondo voi a chi va a chiedere i soldi per questo campanile, generalmente mi rispondono il vescovo, il papa, il sindaco. Nessuno pensa che lui scrive addirittura a Benito Mussolini, scrive una lettera abbastanza infuocata come era il suo carattere, dove in sostanza gli dice: caro amico, se tu hai a cuore gli italiani dell'Istria,

0: patria, caccia i quattrini perché devo costruire il campanile e mettere a posto la chiesa. Benito Mussolini non risponde, lui gli scrive una seconda volta in maniera ancora più accesa, finché viene convocato a Milano da un nipote di Mussolini a cui lui espone il caso, e questo nipote da buon politico dice: guardi, io cerco di fare il possibile, tenga presente che comunque lo zio è buono e quindi probabilmente le darà una mano, e lui riesce effettivamente ad avere i soldi per completare quest'opera pubblica, a far costruire questo campanile, a far ristrutturare ed allargare la chiesa che era piccola e poverissima, e a dare quindi un po' di dignità ai fedeli appunto di Materada e dei villaggi circostanti.
1: Però Paolo Crippa, c'è un però, che segnerà anche il futuro di Don Paolo Zecchin, soprattutto dopo l'8 settembre del 1943,
0: c'è un però, esatto,
1: e che riguarda proprio il campanile.
0: C'è un però, è un però molto... in sé è un'azione, non dico insignificante, però di piccola portata, ma che in realtà costerà caro a Don Paolo, perché diventerà come dire, la scusa con cui accusarlo. Quando il campanile viene pronto, il partito viene a riscuotere il suo dazio. Il partito da Pola chiede che sul campanile venga posta una targa di ringraziamento con il fascio littorio, perché i soldi sono stati elargiti da Mussolini. Chiaramente non si può dire di no, perché sono gli anni del fascismo, sono gli anni in cui non si poteva dire di no perché non c'erano alternative, quindi l'impresa conclude l'opera di costruzione con questa lapide, targa, chiamiamola come vogliamo, su cui spicca il fascio littorio, e questo sarà un po' la condanna, tra virgolette, a morte di Paolo Zecchin.
1: Paolo Zecchin che lascia Materada il 17 aprile del 1945, è già un uomo un po' anziano, molto stanco, non ha paura, però preferisce prendersi un periodo di riposo, anche perché non era chiaro cosa stesse veramente bollendo in pentola dal punto di vista anche politico e della successiva suddivisione territoriale di queste terre del confine orientale. Però mi ha colpito alcune parole, noi siamo quasi in chiusura, alcune parole. Lui dice: l'essere istriano è come avere un marchio d'infamia, perché torna in Italia, torna nel suo paese, anche nel suo paese d'origine, e scrive questo. È una cosa angosciante.
0: Sì, scrive questo perché lui si allontana per un periodo, chiede un periodo di riposo dopo essere stato fatto vittima di diversi attacchi, non soltanto verbali, non soltanto morali, ma anche fisici. Infatti viene più volte percosso da avversari, diciamo, e lui però quando ritorna in Italia e poi non riesce più a ritornare a Materada, perché comunque è arrivato il 25 aprile, è arrivato l'occupazione dell'Istria e tutto quello che ne consegue, lui si trova a dover peregrinare sostanzialmente per tutto il nord Italia, perché non ha più una parrocchia, si trova ad essere un uomo disoccupato di fatto, si trova ad essere esule in patria, si definisce lui, perché ad ogni porta a cui lui bussa, quando dà spiegazioni e si qualifica come un uomo che proviene dall'Istria, trova quasi tutte le porte chiuse in faccia, dalle autorità civili, ma anche dalle autorità religiose. Ci sono sacerdoti che anche davanti a lettere scritte da vescovi che chiedono di trovare un posto per questo sacerdote, si trincerano, non si fanno più trovare, si nascondono, oppure addirittura apertamente gli dicono: lei qua non è gradito. E quindi lui si trova in questa tremenda condizione, che ogni volta che si manifesta come istriano viene condannato quasi come se fosse un appestato.
1: Senta Paolo Crippa, se io dicessi Don Pazek o Don Pazek, come volete chiamarlo, che cosa significa? Che cosa ho detto?
0: Non ha detto nient'altro che il soprannome che gli era stato affibbiato dai giovani di Umago, che gli dicevano: ma lei, Don Paolo, ha un cognome strano perché non è uno dei nostri, così dobbiamo trovarle un nome istriano. E quindi gli hanno inventato quasi come se fosse una burla, questo nome, che non è altro che l'acronimo di Don Paolo Zecchine, quindi Don Pazek, scritto con la K finale, sì. E lui allegramente per tutta la vita, chiaramente nelle comunicazioni, diciamo, più intime, più familiari, si firmava come Don Pazek, ma addirittura uno dei diari, quello più lungo, sulla copertina lui ha proprio scritto Diario di Don Pazek, l'ha proprio intitolato in questo modo.
1: Che cosa rimane di questa storia? Innanzitutto, per quanto riguarda Don Paolo Zecchin, e lo scrive, l'Istria è bellissima, la porterà sempre nel cuore.
0: Lui se la porterà sempre nel cuore fino al giorno della morte. L'Istria è bellissima era una cosa che lui amava spesso dire alle persone, era una cosa che spesso scriveva nelle sue lettere come formula conclusiva, e era una cosa che diceva spesso mio nonno, tant'è che lui lascia una lettera che è una sorta di testamento a mio nonno, scritta qualche settimana prima di morire, in cui lui chiede di essere ricordato come profugo giuliano alla sua morte, e così fu, perché su tutte le carte mortuarie che noi siamo riusciti a recuperare c'è scritto Don Paolo Zecchin esule piuttosto che profugo giuliano, e conclude, lui proprio conclude questa sorta di testamento lasciato mio nonno scrivendogli: Romano, ricordati sempre quella cosa che tante volte ci siamo detti, l'Istria è bellissima, firmato Don Pazek. Quindi lui si portò dietro questo amore per la terra, questo amore per la gente, perché il suo dramma peggiore fu non poter tornare e stare lontano dalle persone, mm-hmm, quando sapeva che laggiù succedevano delle cose brutte.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda. È evidente che questa è una storia familiare, una storia molto forte, molto ben scritta. L'invito è ovviamente a chi ci sta ascoltando di prendere in mano Cose dell'Istria, leggerlo fino in fondo, perché ci sono molti aspetti di carattere storico, sociale, religioso, e sono importanti, che vanno ovviamente contestualizzati col periodo storico preso in esame dall'autore e soprattutto da chi ha scritto questo diario, cioè Don Paolo Zecchin. Lei con questo libro, con questi documenti, con queste descrizioni, è mai tornato a Umago, a Materada, a Buia, a Villanova del Quieto?
0: Sì, io torno in Istria quasi tutti gli anni, se mi è possibile anche più di una volta all'anno, perché comunque la mia famiglia ha una sorta di filo rosso che ci ricollega sempre a questa terra, che ci richiama, ci fa ritornare, ce la fa amare, ce la fa godere, in una maniera non diversa da quella del turista che va per andare a fare il bagno, per andare a farsi le scampagnate su giù per le colline dell'Istria. E quindi io sono tornato tantissime volte, ci tornerò fra pochissimi giorni, e quindi questo legame continua a rimanere indissolubile. È una cosa che non ci portiamo dentro, e le dico la verità, io curiosamente ho conosciuto mia moglie durante un viaggio, proprio mentre andavo in Istria, era anche lei in questo gruppo di viaggio, ci siamo conosciuti. Infatti il giorno del matrimonio ho letto questa frase, ho detto: come San Paolo fu folgorato sulla strada di Damasco, io come novello San Paolo da te sono stato folgorato sulla strada per Trieste. E sono riuscito a fare capire anche a lei perché mi piace questa terra, perché mi piace tornarci, e lei ha iniziato ad amare, ad apprezzarla anche lei, e quindi comunque ecco, abbiamo questo legame che ci richiama sempre in continuazione verso l'Istria.
1: E allora per chi ci sta ascoltando e magari è in procinto di partire per l'Istria per un periodo di vacanza o anche per un brevissimo tempo, portatevi, acquistate, prendete con voi Cose dell'Istria, il dramma dell'esodo visto e vissuto attraverso gli occhi di un sacerdote, e cioè di Don Paolo Zecchin, libro firmato da Paolo Crippa. Andate poi a Materana, a Umago, andate a Buia, a Villanova del Quieto, insomma sui luoghi di Don Paolo Zecchin, avrete modo di leggerli e di vederli, questi luoghi, con occhi completamente diversi. Paolo Crippa, grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi e soprattutto per aver scritto questo libro. Grazie veramente di cuore.
0: Sono io che devo ringraziare la signora Gubessi.
1: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Mauro Colonia alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melody Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Continuiamo ed esauriamo in questa prima parte, almeno per il momento, il discorso sui Baustelle che abbiamo incominciato. Stiamo un po', diciamo così, sinteticamente ripercorrendo alcune tappe della loro carriera, prendendo spunto dal premio Tenco 2025 che è stato appunto conferito alla band. Vi rileggo la motivazione che ho già letto nella puntata scorsa, ma per chi magari non l'avesse ascoltata. Il premio Tenco che premia una band che, dice appunto questa motivazione, una band che ha fondato la base culturale ed estetica di molta canzone d'autore degli ultimi 20 anni, capace di fondere timbriche rock in un racconto che ha saputo fotografare la società patinata e il disincanto di una generazione. E allora noi ci siamo lasciati la volta scorsa nel 2013, andiamo avanti con la loro storia. Dopo il 2013 c'è stato un album dal vivo, Roma Live, esattamente nel 2015, poi una canzone inedita nel 2016, Lily Marlene, ispirato all'omonimo brano Contro la guerra, a sua volta derivato dalla poesia La canzone di una giovane sentinella di Hans Leip, e un brano che è stato poi diffuso in download gratuito e in maniera indipendente da Baustelle, che hanno contestualmente annunciato che non avrebbe fatto parte della lista di tracce del nuovo disco. Ed eccolo il nuovo disco che arriva nel 2017, titolo L'amore e la violenza, un album definito da Francesco Bianconi, cantante, penna del gruppo, che poi sostanzialmente è un duo intorno al quale poi ruotano anche diversi musicisti, ha definito questo album oscenamente pop e colorato dal punto di vista sonoro, per la realizzazione del quale non è stata utilizzata la batteria, che è stata invece sostituita da campionamenti di tamburi e micro samples, quindi dei micro campionamenti anche in questo caso, tratti da vinili pubblicati tra il 1975 e il 1982. La volontà di utilizzare un timbro analogico, diciamo così, è stata ulteriormente accentuata dall'assenza di un'orchestra, presente invece in Fantasma, disco a cui ci siamo dedicati la volta scorsa, al posto della quale il gruppo ha preferito utilizzare appunto delle tastiere, dei sintetizzatori, Mini Moog, un Mellotron, un organo Vox Continental, affiancati poi da strumenti più tradizionali, quali pianoforte, chitarre elettriche e marimba. Noi abbiamo aperto con un brano estratto appunto da questo disco, L'amore e la violenza. Si tratta di Amanda Lear. Intanto, diciamo che il disco ha debuttato alla seconda posizione nella classifica FIMI, naturalmente per quanto riguarda gli album, e al primo in quella relativa ai vinili. Per quanto riguarda questo brano, Amanda Lear, è un titolo un po' particolare. Il testo racconta di un amore finito in fretta a causa del pessimismo da quattro soldi, come così si dice in un verso di lei, che ripeteva: niente dura per sempre, come il tempo di un LP, il lato A, il lato B. Riguardo proprio al titolo scelto, i Baustelle hanno dichiarato, vi riporto le testuali parole: ci interessava il personaggio, chi non è affascinato da Amanda Lear? Ha avuto successo, una storia d'amore con David Bowie, ha posato come modella per il pittore Salvador Dalì, è un'icona pop, e in un disco pop come il nostro ci stava perfettamente. Aggiungendo poi ancora: e Amanda Lear che c'entra? È una donna magnifica, una parola tronca spettacolare, un'azzardata similitudine. L'amore è come un LP, appunto quello che vi dicevo prima, si balla il lato A, si balla il lato B, e chi si è visto, si è visto. Quindi Amanda Lear c'entra e non c'entra, c'è e non c'è, come ogni Dio che si rispetti. Parole quindi di Francesco Bianconi. E adesso andiamo al 25 gennaio esattamente 2018, quando il gruppo annuncia, tramite un breve video dallo stile di diciamo dei film horror anni 70, l'uscita di un nuovo album dal titolo, quale successore appunto di questo, L'amore e la violenza volume 2. L'album è stato anticipato dal singolo Veronica numero 2, che è appunto il brano che ascolteremo tra poco, che era stato già eseguito in alcuni live. Anche questo è un disco che prosegue sulla falsariga del precedente, ma non è assolutamente una copia, quindi vive di una vita propria. Per quanto riguarda appunto questa canzone, sempre Bianconi ha dichiarato che lui spesso si è espresso appunto sui suoi album, sulle sue canzoni, e a me piace riportarvi le sue parole. Nel caso di questa Veronica numero 2 ha dichiarato: è una canzone nata all'inizio dello scorso tour, ci siamo sfidati a suonarla nei concerti perché nel soundcheck ci dava grande energia, e abbiamo scoperto che quella stessa energia aveva seconda vita nella reazione del pubblico, nonostante nessuno l'avesse mai ascoltata prima. Veronica numero 2 è proprio una semplice canzone d'amore. Ora, insomma, semplice, è una canzone d'amore, il cui testo, che è vagamente autobiografico, parla di un amore totalizzante nel momento dell'innamoramento, quindi, per cui il protagonista, filosoficamente pessimista e nichilista, ribalta completamente la propria visione pratica, perché adesso c'è Veronica, appunto, è tempo di Veronica, solo per Veronica, eccetera, eccetera, eccetera. Il protagonista è così innamorato di questa Veronica da dirsi disposto a tutto per lei, a ignorare addirittura il mondo e mutare perfino convinzioni. Ma pensate che sia tutto, diciamo, così banale, così apparentemente strambo, più che banale? Beh, ascoltate il brano con i Baustelle e soprattutto con la penna di Francesco Bianconi, nulla è mai retorico o banale. Quindi Veronica numero 2, estratto da L'amore e la violenza volume 2, i Baustelle.
1: Non mi interessa con chi ti vedi, non ha importanza.

0: Dopo questo disco e un conseguente tour, il gruppo dichiara di voler prendere una pausa dalla scena musicale. La band ha preso questa pausa anche perché sia Bianconi che la Bastreghi si sono dedicati poi ad alcuni progetti come solisti, quindi Bianconi col disco Forever e Psicodonna invece per quanto riguarda la Bastreghi. E poi c'è stata un'interpretazione dal vivo anche del bellissimo brano I treni di Tozer, contenuta nel disco Invito al viaggio, concerto per Franco Battiato. Però poi ecco, dopo 4 anni la band torna sulle scene alla fine del 2022 partecipando come ospite alla puntata semifinale di X Factor, appunto di quell'anno, a cui seguito un nuovo tour e un nuovo singolo, che è quello che ascolteremo fra poco, Contro il mondo, che è il primo, diciamo, estratto dal nuovo album in studio Elvis, che è caratterizzato da suoni forse un po' meno pop, con poca elettronica, almeno insomma rispetto ai due precedenti, e più rock anni 70. A livello di strumentazione infatti tornano predominanti le chitarre elettriche, il basso, la batteria acustica, mescolati all'uso di strumenti a fiato, organo Hammond e piano elettrico. Per la prima volta il trio si avvicina a generi che spaziano dal glam rock al gospel, dalla black music alle ballate, diciamo, di stampo più soul. E dal punto di vista tematico, i brani di questo disco vogliono tratteggiare una serie di personaggi descritti nella fase, diciamo così, cadente, chiamiamola così, della loro vita. A tal proposito, Francesco Bianconi ha così spiegato il titolo, appunto Elvis, e dice: c'è l'Elvis umano, meno legato alla musica. Da ragazzo non l'ho ascoltato, ma avevo sempre in testa l'immagine di lui sfatto, grasso, impasticcato. Quindi il titolo sta bene, perché Elvis è rappresentativo di un essere umano durante la sua caduta. Tutti noi siamo Elvis, tutti cadiamo, tutti siamo sfasciati. Elvis nella sua fase peggiore è stato tragico e kitsch, ma in un livello minore rispetto a noi che facciamo un selfie per strada. Giusto. E per quanto riguarda invece più specificatamente il brano Contro il mondo, è una riflessione appunto amara e nichilista sulla condizione umana attuale, dove nonostante la pretesa di essere contro il sistema o le convenzioni, si finisce poi per esserne in qualche modo intrappolati, vivendo le stesse nevrosi e disagi in un ciclo di innamoramenti, spaesamento, ricerca di riconoscimento, il tutto insomma raccontato con un rock and roll sporco e nichilista. E insomma un grido di protesta che riconosce il caos esistenziale e la difficoltà di vivere autenticamente, pur essendo appunto parte integrante di quel mondo così criticato, come dice il verso chiave: io vivo contro il mondo, invece ce l'ho addosso. Eccola quindi, Contro il mondo, i Baustelle.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

E siamo arrivati ai giorni nostri, quindi 2025, quando esce il decimo album in studio di Baustelle, e il Galactico. In questo disco il sound si evolve ulteriormente, con forti rimandi questa volta agli anni 60, specificatamente verso la musica prodotta in California, diciamo come periodo dal 1965 al 67, e prevalgono arpeggi di chitarre, anche a 12 corde, e armonie vocali. Il titolo dell'album è Il Galactico, è stato scelto da Francesco Bianconi, prendendo ispirazione dal nome di un locale milanese di tacos. Questo è risultato essere un elemento di forte indirizzo per il sound del disco. Infatti le sonorità richiamano molto quelle, vi dicevo prima, californiane degli anni 60, con particolare riferimento a band come Beach Boys, Mamas and Papas, Buffalo Springfield, in generale insomma tutta la musica prodotta in quel periodo in California. A livello tematico invece l'album presenta molta attinenza col presente. Argomenti ricorrenti sono l'ambiente, la musica contemporanea, i problemi dei giovani, la sessualità, tutto fortemente permeato da un senso di spoliazione e liberazione rispetto ai mali della società e della vita. E come al solito vi riporto le parole di Francesco Bianconi per quanto riguarda il significato della canzone che ascolteremo adesso, primo singolo estratto, questa è Spogliami. Dice Bianconi: è una canzone che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati, e questo è un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa. Ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo. Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone lo provo io anche in questo momento, rinnovato, rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene, di liberazione dalle tossine. Ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione. Quindi, Spogliami, i Baustelle.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E già nella puntata scorsa avevamo accennato il fatto che c'è stato, diciamo così, da un certo momento in poi Francesco Bianconi dei Baustelle ha cominciato anche a mettersi in luce come compositore per conto terzi, diciamo così, prevalentemente donne. Infatti in questa parte io ho scelto solo delle interpreti al femminile per quanto riguarda canzoni scritte da Bianconi, e abbiamo incominciato proprio con Irene Grandi, con questa Bruci la città, che è stato appunto un singolo poi inserito nell'album raccolta della cantautrice italiana irenegrandi.its, un bel titolo, e anche un bel disco, devo dire, un doppio album che conteneva e contiene 34 brani, fra cui appunto due inediti, uno l'abbiamo appena ascoltato, sono presenti anche tre belle cover, poi rielaborazioni di brani, insomma è forse un disco, è il mio preferito, confesso, di Irene Grandi. Per quanto riguarda appunto questa Bruci la città, che ha partecipato anche all'edizione 2007 del Festival Bar, aggiudicandosi il premio radio, diciamo che Bianconi ha pensato appositamente alla voce e allo stile della cantante toscana. Bianconi aveva proposto a Irene una selezione di brani e lei si è subito innamorata di questa Bruci la città, colpita dalla forza romantica, dall'atmosfera quasi apocalittica del testo. Bianconi ha composto la melodia immaginando anche il suono delle produzioni soul della mitica etichetta discografica Motown del celebre produttore Phil Spector. Alcune espressioni del testo inizialmente erano magari un po' più forti, sono state poi successivamente ammorbidite per renderle più eleganti, ma conservano comunque una forte intensità emotiva e passionale. L'idea iniziale era quella di presentare la canzone al Festival di Sanremo di quell'anno, il 2007 appunto, ma il progetto non è andato in porto, anche se poi, secondo la commissione del festival, la canzone non fu mai ricevuta ufficialmente. Diciamo che Bruci la città, insomma, ha avuto poi molto successo. È una canzone che parla, come avete sentito, di un amore molto intenso e disperato, al punto che tutto il resto del mondo sembra perdere importanza. Quindi esprime insomma un amore totale, quasi, dobbiamo dire, quasi distruttivo, che annulla insomma ogni altra cosa, che vuole essere rifugio e conforto per l'altro. Beh, se non è andata in porto in questo occasione per quanto riguarda Sanremo, invece andrà in porto qualche anno dopo con un altro brano sempre scritto in collaborazione dalla Irene Grandi con Francesco Bianconi, e La cometa di Halley, che fu inserita poi nel disco Alle porte del sogno del 2010 e poi fu estratto come primo singolo dell'album. È stato appunto, mi dicevo, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno 2010, al quale si è classificato all'ottavo posto. È una canzone che presenta anche un evidente omaggio ai Beatles. Nel finale, infatti, Irene Grandi ripete continuamente la frase «Io ti dico addio, tu mi dici ciao», che è una chiara citazione del brano «Hello, goodbye» del Quartetto di Liverpool, il cui testo recita varie volte praticamente le stesse parole, ma invertite. «You say goodbye and I say hello». E in seguito poi Francesco Bianconi ha confermato questa tesi, ma al di là, ecco, di questo omaggio ai Beatles, è una canzone che gioca appunto su questo tema dell'addio, del saluto, però è anche un brano che celebra la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, un momento di passaggio e trasformazione, proprio come il ritorno periodico della cometa di Halley, con un testo che esplora i sentimenti contrastanti di chi dice addio e chi accoglie invece il cambiamento, un'inversione di ruoli tra chi parte e chi resta, come appunto suggerito da quella citazione che dicevo prima. Insomma, in sintesi, una canzone sulla transizione, sull'addio che è anche un nuovo inizio, su questo contrasto, ecco, di sentimenti, il tutto avvolto in un'atmosfera malinconica ma anche, dobbiamo dire, piena di speranza, ispirata quindi da questo fenomeno celeste che torna regolarmente, quindi periodicamente, cioè la cometa di Halley, Irene Grandi.

E passiamo a un'altra donna, dopo Irene Grandi, la mia amata Paola Turci, cantautrice, diciamo così, della generazione di Silvestri e Gazzè, con la sua voce calda, le sue parole semplici, ha lasciato un'impronta profonda sulla canzone italiana, creando con coerenza e passione un filo sottile tra passato e presente, tradizione e modernità. Nel 2009, con l'album Attraversami il cuore, è iniziato il sodalizio artistico proprio con Francesco Bianconi, quindi un passo importante che ha aggiunto profondità e freschezza al repertorio. Noi abbiamo colto Paola Turci nell'album Le storie degli altri, era il suo 13° album, terzo, diciamo, e ultimo capitolo della trilogia iniziata con Attraversami il cuore, e un disco che fu pubblicato nel 2012. Album prodotto da Paola Turci insieme a Fabrizio Fratepietro, Fernando Pantini, Pierpaolo Ranieri, Marcello Murru, Alfredo Rizzo e proprio anche lo stesso Francesco Bianconi. E allora noi abbiamo estratto da questo album un brano, e questo è abbastanza in stile, per quanto riguarda il testo, proprio di Francesco Bianconi, ma anche di Paola Turci. I due si sono veramente trovati in lunghezza d'onda. Il titolo già la dice lunga: Utopia.

Torniamo adesso al 2015, quando appunto esce il terzo disco di questa trilogia, un disco a cui io mi sento molto legato, questo Io Sono. Mi sento molto legato intanto perché è un disco che a me piace particolarmente. Sembrava che fosse l'inizio addirittura di un nuovo corso per Paola Turci, un disco diciamo più scarno, più spoglio magari rispetto agli altri, ma molto molto intenso, ed è anche una maniera intelligente di fare una sorta di raccolta di greatest hits, però con i brani tutti spogliati in qualche modo di certi orpelli e ridotti, diciamo così, alla loro essenzialità. Sono molto legato a questo disco anche perché, dicevo prima, sembrava che iniziasse un nuovo corso, che invece non è iniziato, cioè è iniziato ma non è proseguito, perché dopo addirittura Paola Turci ha fatto il contrario, si è affidata ad altri autori, altri arrangiatori, e ha forse ha riempito i dischi con troppi, con arrangiamenti forse un po' troppo carichi, forse un po' troppo, come dire, trend, come si suol dire. Per me è stato un po' un passo indietro, però sicuramente ha portato molto successo a Paola Turci. Comunque, polemiche a parte, ma non sono polemiche, sono mie opinioni. Questo Io Sono, il titolo di questo album del 2015, è stato realizzato in occasione dei 30 anni di carriera di Paola Turci, e oltre ai brani che l'hanno resa celebre, sono inclusi tre inediti. Uno di questi dà proprio il titolo al disco, che è quello che ascolteremo tra poco, Io Sono. È stato scritto appunto con Francesco Bianconi e Pippo Caballà Rinaldi. Quindi un disco intenso, diciamo, vi dicevo prima, personale, concreto, sicuramente meno forse immediato di certi episodi del passato, ma sorprendente al contempo sia per i fans storici di Paola, sia anche per chi deciderà di scoprire per la prima volta la storia e il talento di una tra le più grandi voci d'Italia. La canzone Io Sono parla di riscoperta di sé, accettazione e libertà, un percorso di consapevolezza personale intrapreso dopo la sua autobiografia Mi Amerò Lo Stesso, che mostra una donna che si libera da vecchie impalcature per mostrarsi autentica, forte e fragile allo stesso tempo, trovando l'identità nel presente, nelle relazioni sincere, celebrando la vita e la scelta di amarsi. Quindi ascoltiamo questa Io Sono di Paola Turci, co-firmata con Francesco Bianconi e appunto, come dicevo prima, Pippo Caballà Rinaldi.

E chiudiamo con la super attualità, perché è il nuovissimo singolo di Patti Pravo, che a quanto pare vedremo e sentiremo nel prossimo Festival di Sanremo. Per ora è uscito solo come singolo, Ho provato tutto, scritto appunto da Francesco Bianconi, prodotto da Takeo Gohara. Una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall'artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. E infatti Ho provato tutto è il ritratto proprio della vita di un'artista libera che ha sempre fatto le sue scelte seguendo esclusivamente il proprio io, senza curarsi delle convenzioni, e che è ancora qui con noi, grazie a Dio, con tutta l'energia e il proprio desiderio di amare, malgrado il disincanto che la vita porta con sé. E proprio per la stesura di questo brano Bianconi si è proprio ispirato alla vita della cantante, raccontando quanto da lei realmente sperimentato, sempre nel segno della libertà, come vi dicevo prima, in tutti i campi, a partire poi anche dalla musica, facendo un ritratto perfetto della sua vita, dei suoi incontri, ma anche delle sue disavventure. Quindi con questo brano Ho provato tutto, questa dichiarazione che comunque alla fine è una dichiarazione di positività, che è poi il messaggio che vuole trasmettere al suo pubblico, mi concedo da voi, vi do appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

scorge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Il traghetto è troppo costoso? Per arrivare sull'isola costruiscono una zattera con toilette e barbecue. Per una traversata che solitamente impiega 45 minuti ci hanno messo 4 ore, ma hanno ingannato il tempo facendo una bracciolata. Bentornati esploratori del Fai da te e navigatori della domenica. Qui Samuel è ancora in solitaria perché Tilly ha deciso che l'estate, diciamo, è troppo breve per stare qui in radio. Probabilmente starà già costruendo una zattera per raggiungere un'isola deserta, mentre io sono qui in questo studio, ecco, che sembra un forno con le temperature che ci sono fuori, anche se l'aria condizionata c'è. E sto insomma qui a raccontarvi di due geni australiani che hanno fatto esattamente questo. La notizia che apre questa puntata è un inno alla creatività e alla follia, cari amici. Due giovani, per evitare di pagare 1200 euro per un traghetto di 45 minuti, hanno costruito una zattera fatta in casa con un motore da 9 cavalli, un water esterno e un barbecue. Hanno attraversato il Backstairs Passage, un tratto di oceano notoriamente pericoloso, per raggiungere l'isola dei canguri. Il viaggio è durato 4 ore, ma loro hanno ingannato il tempo grigliando salsicce e costine e testando il water per lo scopo previsto. Non avevano una licenza nautica, ma avevano un sogno e un barbecue. Il video, risalente a maggio 2025, è diventato virale soltanto ora, e mentre il mondo si chiede se sia geniale o folle, noi ci chiediamo: ma quanto costa la musica? Perché se una traversata costa 1200 euro, un ritornello quanto vale allora, cari amici? Quanto vale un brano che ascolterete tra poco? Forse meno di un water esterno su una zattera fatta in casa, mi sa, ma almeno qui insomma il biglietto è incluso nell'ascolto e la traversata per una volta è gratis. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Georgia Smith, numero 25, torna con Blue Lights, un pezzo che profuma di notte e di malinconia urbana. La sua voce è un velluto che avvolge, diciamo così, il beat è un tappeto che non scivola mai. Il brano parla di luci blu, appunto, blue lights, quelle che illuminano le strade della città, ma anche quelle che ti fanno fermare a riflettere, oppure quelle dei monitor dei telefonini che ci fanno dormire male e dalle quali ci dovremmo proteggere, soprattutto la sera. Un pezzo che non ha bisogno di urlare per farsi sentire, una carezza che arriva dritta al petto, canzone per chi cerca una colonna sonora per i pensieri notturni, diciamo così, anche se i pensieri notturni, cari amici, spesso sono quelli che fanno più paura. Che dire, Georgia Smith, classe 1997, ha già alle spalle una carriera che molti si sognano e con questo singolo dimostra che la sua voce è uno strumento che sa ancora sorprendere. Blue Lights, Georgia Smith, new entry numero 25.

0: Era George Smith che illumina la notte senza bruciarla, e dalla luce blu passiamo ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, ma tanto le fanno lo stesso, insomma, lo sappiamo. Francesco Renga e Giusy Ferreri duettano il Non dovrei, non dovresti, un pezzo che prova ad essere un inno alla trasgressione, ma finisce per essere un manuale di buone maniere. Loro cantano di limiti da superare, di confini da varcare, con una musica così educata che sembra uscita da un corso di bon ton. Il loro duetto è un ballo di cortesia, dove nessuno osa pestare i piedi all'altro. Cari amici, se questa è la trasgressione, io preferisco la zattera australiana, almeno quella, se non altro, aveva un water. Non dovrei, non dovresti, numero 24, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Amore. Erano Francesco e Giusy, due cantanti che provano a dire no, ma alla fine dicono sì. Dalla trasgressione Così Così passiamo al turno di notte, quello che brilla solo nel buio. I Muse ancora qui con Night Shift Superstar, un pezzo che prova ad essere un inno per chi non dorme, diciamo così, ma finisce per essere una ninna nanna per chi ha già spento la luce. Il brano è un accumulo di synth, di chitarre distorte, con l'energia di una batteria scarica. Promette scintille, ma si ferma prima di partire. Pensare che il frontman Matt Bellamy con la sua voce un tempo faceva tremare gli stadi, letteralmente. Qui sembra più interessato a contare le pecore che a scuotere le coscienze. Night Shift Superstar, Muse, numero 23.

Ed erano i Muse che cercano una luce ma si accontentano di un riflesso, un riflessino, ecco. Dalla notte dei Muse dove andiamo? Passiamo ad un gioco, quello che ammicca ma non dice nulla, diciamo. Charlie XCX con Wink Wink, una canzone che cerca di essere un gioco sexy tra synth e sussurri e risulta essere come un ammiccamento che dura anche troppo a lungo, diciamo, alla fine ti stanchi e distogli lo sguardo. Produzione patinata, ritmo contagioso, sostanza che è quella di una promessa che si dimentica prima del ritornello. Se questo è il suo modo di civettare, che devo dire? Ammicca quanto vuoi, ma la sostanza è un'altra storia. Wink Wink, Charlie XCX.

Charlie XCX che continua a giocare ma ha dimenticato le regole. Dal gioco passiamo all'amore, quello portato a domicilio, diciamo così. Madonna e Sabrina Carpenter ancora qui in Bring You Love. L'amore tramite Walt, l'amore tramite Amazon, un duetto che è un po' passerella e un po' seduta di psicoterapia. Madonna prova a passare il testimone, Sabrina lo prende con educazione. Il risultato è un abbraccio che stringe pochino. Ecco, sembra la foto di una cena tra parenti che non si vedevano da anni. Come ho già detto la volta scorsa, tutti non vedono l'ora che la cena finisca, tutti con lo sguardo già rivolto verso l'uscita. Madonna ha 66 anni e continua a seguire la musica che l'ha resa immortale, ma qui sembra più ecco una coach che una regina, diciamo così. Bring You Love, numero 21, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: È dalle due generazioni che non si toccano pur abbracciandosi, diciamo così. Passiamo alla rugiada, quella che si asciuga al mattino, quella di Beyoncé che torna con Morning Dew Donk, un pezzo che prova ad essere un inno alla rinascita, al nuovo giorno, alla speranza. La speranza che qui, ecco, è come la rugiada del mattino, appunto, bella da guardare, ma si asciuga in fretta. La sua voce è una forza della natura, il ritmo è un mantra che non ti lascia andare. La canzone è densa di messaggi, così densa di messaggi che rischia di soffocare sotto il suo stesso peso. Beyoncé, classe 1981, ha dimostrato più volte di saper reinventare il pop, ma questo singolo sembra più un esercizio di stile che una vera evoluzione, ecco, secondo me. Beyoncé, ecco, quindi ci sveglia con un sogno che già si spegne. Morning New Donk si asciuga in fretta come la voglia di ascoltarla. Morning New Donk numero 20, Beyoncé, New Entry, a tra poco.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits, secondo blocco, oggi vi portiamo a Dubai, dove il turismo si trasforma in un gioco a premi. L'Emirato, per rispondere al calo dei flussi turistici causato dalla guerra in Iran, ha lanciato un'iniziativa chiamata Dubai Invite. Il governo regala un bonus di 700 euro ai residenti che invitano amici o familiari dall'estero. Pensate un po'. Sì, avete capito bene. Se sei residente a Dubai, inviti un tuo amico a visitare la città e se lui viene, tu ricevi 700 euro di benefit. Alberghi, ristoranti, attrazioni. In pratica, ti pagano per fare il promoter turistico. Il programma si rivolge ai residenti con lo slogan "You are their per fare il promoter turistico". Il programma si rivolge ai residenti con lo slogan "You are their best reason to visit". Tu sei il loro

0: amici accettino l'invito e noi nel frattempo aspettiamo che la musica ci regali un po' di fresco, che come l'acqua a Dubai non è mai abbastanza. Prima canzone della seconda parte, Gisele canta Di manche mi di pile con la voce di chi cerca di fermare il tempo in un pomeriggio di fine estate, un pezzo elegante, sognante che sa di domenica lenta e di pigrizia, la sua voce è una carezza che non chiede nulla, il ritmo è un'onda che ti culla senza portarti via, ma il tempo qui è come l'acqua del rubinetto che le amici scorre via senza che tu possa trattenerla. Gisele, nome d'arte di un artista che ha fatto della leggerezza la sua cifra stilistica, ci regala un brano che è un piccolo gioiello di malinconia estiva. Con un bel tocco di intelligenza artificiale, non sappiamo quanto sia pesante la mano dell'AI in questa canzone, ma sicuramente c'è. Di Manchemi di Pile, numero 19 a Hot Hits.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

Gisele che cerca di fermare le lancette ma non ci riesce. Dal tempo passiamo ad una serata. Una serata che nessuno vive, quella di Noemi e Vito Salamanca, che ti chiedono: tu cosa fai questa sera? Con l'aria di chi vuole organizzare qualcosa ma non sa bene esattamente cosa. Il pezzo è una domanda sospesa, un tentativo di diciamo di leggerezza che si trasforma in un peso, poi insomma, perché devi comunque rispondere. Sembra la colonna sonora di un aperitivo tra persone che non si sopportano ma fingono il contrario, ecco. Noemi ha qui una voce che sa essere calda e potente, ma qui è ridotta ad un sussurro che non convince. Vito Salamanca invece ci mette la sua presenza scenica, anche se il risultato è un duetto che stenta a decollare. Numero 18, Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Noemi e Vito Salamanca, due compagni di serata che si sono persi per strada. Dalla serata passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, quella che chiamiamo Partenope. Quattro artisti con un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancale che porta il sole, i The Colors che portano il cattivo gusto, la K, qualcosa portano, insomma. E insieme cercano di omaggiare Napoli, anche se trattasi di un souvenir di dubbio gusto, che ora sto anche pensando come sia possibile che sia ancora in classifica. Avrei dovuto buttarlo fuori tempo fa, magari approfittando dell'assenza di Tilly, così non se ne accorgeva. E invece niente, ho sbagliato a tenerla ancora qui. Mannaggia, devo parlare con i miei colleghi, bisogna smettere di programmarla questa. Vabbè, che dire. Partenope, numero 17. Yeah!

Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, i quattro artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno definito per disegnare un souvenir di plastica prodotto in... neanche in Cina, ma non lo so, in Vietnam, da qualche parte. Avete presente quella plastica che puzza di plastica? Ecco, quella lì. Annuncio della prossima canzone, quale? Oh, fermi tutti. Doppia dose Rolling Stones, quest'oggi. A 84 anni suonati con un nuovo album in uscita continuano a fare quello che sanno fare meglio, suonare come se il mondo stesse per finire. E infatti, ecco qui Divine Intervention. Mick Jagger immagina l'apocalisse con la stessa leggerezza con cui noi immaginiamo di vincere al Super Enalotto, più o meno. Quindi sa che non succederà, ma ci si diverte comunque. Il titolo è un po' una presa in giro perché l'intervento divino qui non arriva. La canzone è un rock indiavolato che parla di milionari che scappano nei bunker spaziali e di psicologi che vomitano quando gli chiedi del futuro. Eppure nel mezzo di questo caos c'è spazio per una solo blues di Ronnie Wood, per la chitarra di Robert Smith dei Cure, che Jagger ha reclutato quasi per caso. Ha dichiarato: c'era questo tizio in piedi con un camice lungo coperto di rossetto, mentre sei qui fai qualcosa, gli ha detto, ecco. Divine Intervention, qui interviene solo la noia di chi dopo 60 anni di carriera ancora pensa di poter salvare il rock, e forse in qualche modo ci riesce ancora, mannaggia. Numero 16, Rolling Stones, Divine Intervention.

I Rolling Stones, che anche quando cantano la fine del mondo riescono a farti muovere i piedi in qualche modo. Dalla fine dei tempi passiamo ad una saga che sembra non finire mai, quella di Taylor Swift, che torna con I Knew It, I Knew You, l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive, un tappeto sonoro levigatissimo. Lei lo sapeva, dice. E anche noi lo sapevamo che sarebbe stato l'ennesimo episodio di una serie che continua a replicare la stessa puntata. Taylor Swift, classe 1989, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano diari intimi, ma qui, cari amici, il diario è già stato scritto 100 volte. Eppure c'è qualcosa che continua a funzionare. Forse è la sua capacità di farci credere che ogni storia sia nuova, chissà, anche quando non lo è. Comunque, è qui, numero 15, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

Da Taylor Swift con I Knew It, I Knew You alla numero 15, passiamo a Martin Garrix ed Ed Sheeran, che sono ancora qui a ripetere sempre la stessa cantilena, diciamo così, con un pezzo che è esattamente quello che promette, una ripetizione appunto. Vabbè, l'abbiamo già sentito tante volte, Ed Sheeran è uno degli artisti più venduti del mondo, Martin Garrix è il DJ che ha fatto ballare milioni di persone e insieme producono questo pezzo che sembra uscito ecco un po' da una catena di montaggio. Riascoltiamolo, Repeat It, numero 14.

0: Kiss. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits. Oggi vi portiamo in Toscana, dove l'intelligenza artificiale ha fatto la figura del pollo. A Boccheggiano, tre volontari delle casse mutue hanno rubato circa 500 euro dalle ambulanze. Per coprire il furto e incastrare un ragazzo di 19 anni che non c'entrava niente, hanno creato un video fake con l'intelligenza artificiale. Nel filmato il giovane appariva intento a rubare. Peccato che l'intelligenza artificiale abbia fatto un errore madornale. Nel video il ragazzo, che è musulmano, indossava una viscosa croce al collo, un dettaglio che ha fatto scattare l'allarme ai carabinieri, che hanno smascherato l'intero complotto. I tre volontari sono ora indagati per furto, calunnia e favoreggiamento. Morale della storia: l'intelligenza artificiale può essere potente, ma se non conosce la religione di chi sta filmando, rischia di fare più danni di un ladro. E mentre i tre maldestri criminali aspettano il processo, noi aspettiamo che la classifica ci regali un po' di sollievo, cari amici, che come la loro reputazione è già andata in fumo. Primo brano di questa terza parte: Alan Walker e Ava Max uniscono le forze in Fate, un pezzo che prova ad essere epico e magnetico. Il risultato è come un video generato dall'intelligenza artificiale. Sembra spettacolare, ma se guardi bene i dettagli non tornano. La produzione è immensa, il ritmo è martellante, la sostanza è una promessa che si scioglie prima del ritornello. Alan Walker, il producer norvegese che ha fatto ballare il mondo con Faded, e Ava Max, la regina del pop che ha conquistato le classifiche con Sweet Bop Psycho, insieme quindi cercano di creare un inno per l'estate, ma il destino a volte, cari amici, è beffardo, e questa canzone purtroppo lo dimostra. Numero 13, Fate.

0: Erano Alan Walker e Ava Max, due fenomeni globali che hanno dimenticato di essere anche artisti. Dal destino passiamo al DNA, quello che mescola mondi lontani. Gabry Ponte e Jovanotti uniscono le forze in DNA, una collaborazione che sembra più un esperimento di laboratorio che un vero incontro artistico. Gabry porta i synth a discoteca, Jovanotti porta il mondo, ma il risultato è un pasticcio che non sa né di dance né di world music. Gabry Ponte, DJ torinese con una carriera trentennale, e Jovanotti, il cantautore che ha fatto della Contaminazione il suo marchio di fabbrica, insieme avrebbero potuto creare qualcosa di memorabile, e invece hanno creato questo ibrido che non convince nessuno. Cari amici, se il DNA è questo, meglio restare a guardare. Numero 12, DNA, Gabry Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti, due mondi che si sono sfiorati senza mai toccarsi. Dal DNA passiamo ad un incantesimo, quello che non ha funzionato. Levante torna con Maglia, un pezzo carino che prova ad essere un incantesimo. Il risultato è un semi-incantesimo, diciamo così, tipo il video fake dei volontari. Ecco, sembra autentico, ma sotto la superficie c'è troppa aria, la sua voce è un sospiro, il ritmo è una carezza, canzone che scivola via senza lasciare granché di traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano confessioni intime. E qui una confessione intima c'è, anche se è troppo leggera, quasi non la senti. Maglia, Levante, numero 11.

Era Levante che prova ad incantare ma si dimentica di completare il gesto. Dall'incanto passiamo ad una discoteca, quella di Madonna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, ma la canzone è fiacca, talmente fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo vuota, abbandonata, un rudere insomma. Madonna, la regina del pop che ha segnato un'epoca, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ma il movimento è lento e goffo e sembra una danza in slow motion. Numero 10, Dance Interior, Madonna.

Era Madonna che cerca ancora la luce in una sala ormai deserta. Dalla discoteca passiamo ad un vampiro, quello che non morde più. I Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio è più noioso di una domenica senza sorprese. Il pezzo prova ad essere ipnotico e oscuro, ma finisce per essere solo un loop che non porta a nulla. Beh, che dire, Tame Impala, il progetto di Kevin Parker che ha rivoluzionato il rock psichedelico. Qui sembra aver perso un po' la sua magia, diciamo. Il brano è un tappeto sonoro che si stende senza mai sollevarsi, come un vampiro che ha perso i denti, più o meno. Non riesce a uscire da quella scatola di legno in nessun modo. Beh, se questo è Dracula, io preferisco il fantasma delle vecchie hit, almeno quelle, se non altro, facevano ballare. Tame Impala, Dracula numero 9.

I Tame Impala, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo ad Un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere al miglior offerente. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, ancora la numero 8, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, ma il risultato è una predica che non converte nessuno. La sua voce è calda, l'arrangiamento è impeccabile, la sostanza è quella di un sermone già sentito e risentito più volte. Bruno Mars, insomma, è uno degli artisti più completi della sua generazione, che ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. E qui, insomma, è tutto un po'... Il funk è annacquato, il pop è prevedibile, il soul è un'ombra di se stesso. Insomma, se questa è l'anima, io torno a negarne l'esistenza. On My Soul, numero 8, Bruno Mars.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte. Dall'anima passiamo ad un beat, quello che dovrebbe uccidere. Jane torna con Kill It With The Beat, appunto, un pezzo che prova ad essere ipnotico e travolgente. Il beat è leggero, troppo leggero forse, leggero come una piuma, ma insomma la sua voce, almeno quella, è sospesa, è potente, sembra fluttuare quasi nel vuoto. Ecco, Jane, la cantante francese che ha conquistato il mondo con Calm, qui sembra aver perso un po' la sua verve. La canzone è un tentativo di energia che si spegne prima di accendersi, insomma, che dire. Se questo è il beat che uccide, insomma, non c'è molto da preoccuparsi. Kill It With The Beat, sì, uccidi il beat, anche la canzone numero 7, Jane.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits di questa ultima puntata di luglio. Oggi chiudiamo con una notizia che ci arriva direttamente dal cielo, o meglio dal cielo della Nuova Zelanda. Due meteoriti sono apparsi in rapida successione nei cieli del paese, a distanza di appena due giorni l'uno dall'altro. Il primo è stato avvistato il 26 luglio sulla South Island, il secondo il 28 luglio sulla North Island. Entrambi hanno creato scie luminose, esplosioni sonore e hanno terrorizzato gli animali. Un testimone ha detto: «Pensavo fosse un aereo in fiamme». Un altro ha descritto una palla di fuoco arancione con una lunga coda viola. Gli scienziati hanno chiesto ai cittadini di cercare eventuali detriti, mentre gli esperti di Fireballs Aotearoa hanno confermato l'evento. E mentre il cielo neozelandese si illuminava, noi qui ci chiedevamo: ma quanto è raro un evento del genere? Tanto quanto una canzone che non sia già stata sentita mille volte, cari amici. E forse, come quei meteoriti, anche questa classifica è destinata a bruciare e scomparire, chissà, ma almeno per un attimo illuminerà il vostro pomeriggio. Primo brano di questo ultimo blocco, cari amici, Chris de Sandy canta Good Old Days. Con la voce di Kirin Piange un tempo.

Chris de Sandie, che rimpiange un tempo che non ha mai vissuto. Dai giorni passati passiamo ad un amore, quello geloso, da manuale. I Rolling Stones, a 70 anni di carriera, con la seconda canzone in classifica di quest'oggi, cantano Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Come ho detto, il pezzo è un tuffo nella nostalgia, in un'acqua un po' tiepidina, che non ti viene nemmeno voglia di fare il bagno. Mick Jagger prova ad essere cattivo, ma la sua cattiveria è ormai quella di un nonno che fa finta di arrabbiarsi. L'ho già detto la volta scorsa, ma insomma, ho dovuto ricredermi un po' per la precedente canzone Divine Intervention, ma invece Jealous Lover no, è proprio così come la sto descrivendo. I Rolling Stones sono stati il simbolo del rock ribelle, ma qui, cari amici, la ribellione è solo un ricordo. Se questa è la gelosia, io preferisco il meteorite, perché almeno quello, cari amici, quando cade fa rumore. Jealous Lover, Rolling Stones, numero 5.

I Rolling Stones, i nonni del rock che non mollano mai. Dalla gelosia passiamo ad una canzone che parla di settimane, quella che si ripete sempre uguale. Edoardo Bennato canta Ogni settimana, un pezzo che parla di routine, di ripetizione, di giorni che tornano sempre uguali. E forse è proprio questo il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni, le stesse delusioni. Edoardo Bennato, il cantatore che ha raccontato l'Italia con ironia e poesia, ci regala un brano che è un manifesto della quotidianità. E mentre i meteoriti illuminano il cielo, noi illuminiamo le vostre orecchie con lo stesso cinismo di sempre. Ogni settimana, Edoardo Bennato, numero 4.

Edoardo Bennato, il cantante che ci ricorda che la vita è fatta di routine. E io aggiungo, quando va bene è fatta di routine, quando va male non va più bene, cioè diventa varia. E la vita sa essere brutta proprio quando è varia. Andiamo avanti. Da Edoardo Bennato, dalla routine quindi, passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva. Tom Odell e The Lumineers cantano Old Lovers, lo cantano con la voce di chi guarda indietro con nostalgia ancora, oggi nostalgia tema ricorrente. Il pezzo è un tuffo nei ricordi, ma l'acqua è freddina e viene voglia quasi di tornare subito a riva. Tom Odell, il cantatore inglese che ha conquistato il mondo con Another Love, lo ricordate? Poi i Lumineers, la band folk che ha fatto ballare gli americani, insieme cercano di creare questa atmosfera malinconica, anche se la malinconia qui è un po', ecco, come il meteorite di prima, la vedi, la ammiri, ma poi ti accorgi che è già sparita. Old Lovers, sì, come i vecchi amori che non tornano, come i meteoriti che cadono e spariscono, numero 3.

Erano Tom Odell e The Lumineers, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Dai ricordi passiamo ad una hit parade, quella che ci accompagna da sempre. Gianni Morandi, ancora lui, e Alessandra Amoroso duettano in Hit Parade, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana. Morandi, 81 anni, ricordo, un'icona della canzone italiana, mentre Amoroso, 40 anni, è una delle voci più amate del pop. Insieme cantano la storia della musica, con il risultato che è un pezzo che sembra più una passerella che una canzone, insomma è una hit parade, insomma quasi li preferisco i meteoriti, almeno quelli quando cadono fanno un po' più di rumore, un po' più di chiasso, che dire, almeno l'impegno ce l'hanno messo e sono pure la numero 2 in classifica, perché è canzone della settimana di Radio Capodistria, Hit Parade numero 2.

Erano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, due generazioni che si incontrano nella musica e dalla hit parade. Non ci resta che passare agli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol chiudono la puntata di oggi con These Alarms, un pezzo che è un po' dance e un po' malinconia. Kylie porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è un brano che non sa se far ballare o far piangere, insomma. Kylie Minogue, la principessa del pop che ha segnato un'epoca, e i Snow Patrol, la band che ha fatto piangere milioni di persone, insieme creano questo pezzo che è un inno alla fragilità. E quindi, cari amici, anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto una zattera con un water e un barbecue, un bonus di 700 euro per portare amici a Dubai, un video fake con una croce al collo sbagliata e due meteoriti che hanno illuminato il cielo della Nuova Zelanda. E il mondo è un posto vario, avariato, assurdo, la musica a volte lo è ancora di più, ma noi a Hot Hits abbiamo questa missione: riderci su, anche su un'intelligenza artificiale che non sa distinguere un musulmano da un cristiano, anche di un meteorite che terrorizza le mucche, anche di una canzone che si ripete come una scatolina di fiammiferi senza sorpresa. E mentre i meteoriti illuminano il cielo, cari amici, noi illuminiamo le vostre orecchie con lo stesso cinismo di sempre, perché se l'universo ci lancia i sassi, noi li prendiamo e li trasformiamo in battute. E se la musica ci delude, non ci resta che trasformarla in sarcasmo. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly, che dovrebbe tornare la settimana prossima. Vi lascio a These Alarms, Kylie Minogue, Snow Patrol. Buon ascolto e alla prossima. Ciao ciao.